0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
1: Radio Kiss Kiss.
0: Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Kiss Kiss.

Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su

0: Stai ascoltando La Notte Vola, un successo dopo l'altro senza interruzione.
1: Shout out to my man Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Stai ascoltando La Notte Vola, un successo dopo l'altro senza interruzione. Back to me. You played that.

sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!

Sei già trendzonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trendzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.

0: Mercurio, grazie alla nostra redazione, come sempre parte a quest'ora il Pippo Pelo Show e stamattina Adriana ed io siamo in divisa più
1: Pippo,
0: o meno.
1: Ma come mai? Vedi che siamo oramai telepatici, settati?
0: Sì.
1: Perché
0: sì.
1: Ci frequentiamo da troppo tempo,
0: siamo
1: ci vestiamo uguali.
0: Telepatici e psicopatici, quindi vabbè, abbiamo due cose in
1: quello
0: comune.
1: Quello lo davo per scontato, diciamo,
0: e immagino anche molti dei nostri ascoltatori per seguirci ogni giorno con tanto affetto, tra l'altro.
1: Dai, buongiorno, si parte, ma prima cantiamo un po' insieme.
0: Vai.

0: che questa mattina non siamo riusciti ad essere qua, Pippo.
1: Sì.
0: Perché il tempo è veramente molto critico.
1: Io vi ho mandato un po' di immagini della, del diluvio sotto il quale stavo viaggiando, mm-hmm. e soprattutto non ho voluto più filmare perché stavo lì, diciamo, concentrato.
0: Beh, eravamo molto concentrati alla guida.
1: C'erano dei massi caduti mm-hmm. dalla roccia dell'inizio della costiera amalfitana, che è l'autostrada a Vietri che io imbocco ogni mattina.
0: Quindi...
1: e lì c'era proprio un masso a terra caduto evidentemente qualche istante prima, perché occupava il centro della carreggiata.
0: Quando sono arrivati ho messo piede radio, ho detto grazie Gesù anche oggi. Perché noi facciamo un bel po' di chilometri.
1: Un vero e proprio diluvio stamattina.
0: E c'era un diluvio, lampi e tuoni.
1: Paura.
0: Quindi se state viaggiando in strade e autostrade, sappiamo che la situazione è abbastanza critica in Italia, un po' ovunque, quindi prudenza, massima prudenza, e ascoltateci.
1: Bene.
0: Basta.
1: Allora, Vasco Rossi ha avuto questo, diciamo, riconoscimento così importante, il dottorato honoris causa in politica e comunicazione all'Università di Salerno, mm-hmm. e in qualche modo per me meritatissimo, ma ha creato anche come sempre un po' di discussioni, perché Vasco ha da sempre milioni di persone in Italia che lo amano e qualcuno che lo contesta per, diciamo, la sua vita, come sempre, no?
0: Vabbè, ma
1: ci sono quelli che, diciamo, devono dire la propria, soprattutto sui social, perché poi nella vita comune,
0: ma non ce ne frega niente.
1: Bello, è venuto Vasco Rossi.
0: Ma sì. È stato un momento molto emozionante. Ieri insieme
1: molto
0: abbiamo guardato
1: bello.
0: Un po' la gallery, un po' tutto il materiale social. Devo dire, Vasco molto sul pezzo, occhi per lui,
1: sì,
0: perché
1: lui
0: aggiornavano costantemente il suo profilo, e devo dire molto bello, molto emozionante, e si vede che lui
1: era veramente onorato.
0: Ha fatto cose importantissime nella vita, ma questa cosa qui secondo me gli
1: si è preso
0: veramente...
1: tutto gli honoris causa di cui si parla, appunto. Se li prese tutti, perché era estremamente felice, insomma, si vedeva dal viso, dalla faccia, ha incontrato tutte le istituzioni anche della mia città, quindi a me fa molto piacere che a Salerno, dove Vasco ha un figlio che però mm-hmm. Davide, credo che adesso viva fuori, non vive più a Salerno, e dove ha fatto il servizio militare, il CAR famoso, mm-hmm. nella caserma dove io sono nato praticamente,
0: sì.
1: a due passi da casa mia, e diciamo era onorato di tutto questo, quindi complimenti a Vasco Rossi. Ma ieri ci è venuto in mente di pensare, ma Vasco Rossi sì, meritatissimo, mm-hmm. per quanto ci riguarda il riconoscimento dell'Università di Salerno, questo dottorato.
0: Beh,
1: che
0: proprio
1: gli è stato
0: dottorato
1: dato.
0: Honoris causa. Allora ci è venuto in mente, ma
1: a quale artista tu daresti la laurea honoris causa?
0: O
1: Adriana?
0: Anche un personaggio.
1: Un personaggio, cioè
0: allora,
1: meglio
0: Pippo,
1: dire più un artista, un cantante.
0: Al volo, al
1: sì.
0: volo.
1: Tu alla... a Joelier?
0: No. Joelier no. Cioè magari io, per quanto mi riguarda, il primo nome che mi viene in mente è Cesare Cremonini. Perché anche lui ha saputo, come dire, fare proprio una maturazione linguistica, dai Luna Pop fino a farci proprio fare delle riflessioni importanti. Quindi Cesare Cremonini per me la meriterebbe.
1: Io non so se ce l'ha già, ma un riconoscimento del genere lo darei anche a Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: No, non credo ce l'abbia.
1: Secondo me è molto bravo nella scrittura,
0: è vero.
1: Nella stesura dei testi, scrive delle canzoni molto belle, anche molto elaborate, ma anche Francesco Gabbani è molto bravo da questo punto di
0: vista. Quindi guarda che ce ne sono. Questi sono i nostri spunti personali, magari fate voi.
1: Poi a quelli che non ci sono più, tantissimi, da Pino Daniele a Lucio Dalla, avrei dato abbondante, che sono, diciamo, coevi più o meno di Vasco Rossi, Franco
0: Pino
1: Battiato.
0: Pino Daniele ha ricevuto poi la laurea postuma in musica.
1: Ah, sì, postuma però.
0: Sì, postuma.
1: Il peccato è quello.
0: Allora, vediamo un po' al 347-490-0042, che vi viene in mente? A chi dareste una laurea e per quale motivo? Cioè, per cosa? Magari anche una storia vostra personale, parliamo di sensazioni che vi suscita un artista, un cantante, quindi magari ci mandate note vocali, così dopo facciamo una bella raffica e cominciamo a sentire le vostre opinioni.
1: Fate i vostri nomi, mi raccomando, scatenatevi. 347 490 0042, questo è il nostro numero WhatsApp per dirci chi secondo voi in Italia in questo momento, tra i vivi, Adriana, parliamo dei vivi?
0: Io parlerei dei vivi.
1: Sì, meriterebbe questo.
0: Perché poi non avrebbe tanto senso.
1: Quindi piccano.
0: Parliamo dei vivi.
1: Stiamo parlando dei vivi. Allora, mi raccomando, mandate i vostri WhatsApp, audio, e noi vi aspettiamo con grande piacere.
2: La richiamo già da un po', bene o male non lo so. Per la guida e sogni miei, un amore grande, noi viviamo nella fantasia.
1: Bella!
0: Ah.
1: La canzone sotto la doccia, avete sentito la signora mentre cantava, Adriana si passava la spugna sui seni.
0: Sui seni?
1: Sì,
0: te ne sei accorto?
1: Navighiamo già da un po', ho visto proprio il passaggio della spugna.
0: Dal 1980 in alto mare.

0: questo finale di In Alto Mare, bellissimo, iconico, direi. La canzone di Loredana Bertè, che ebbe anche molto successo in una versione fatta da due ragazze.
1: Le Two Black.
0: Le Two Black.
2: Ah.
0: Sì, sì, sì, che erano
2: qualche
0: molto
2: carine.
0: Qualche anno dopo, sì, sì, c'era questa versione, diciamo, molto da discoteca delle Two Black di questa canzone In Alto Mare, che era stato un grande successo. Eccola qua.

0: Bella, grande Loredana per te, grandissima.
1: Meno male che la musica fa sempre quello che deve.
0: È stata ospite al concerto di Laura Pausini a Milano.
1: Sì, immagini.
0: Hanno cantato insieme ed è stato un momento molto bello.
1: Immagino. Allora, sono le 7:11, vi abbiamo chiesto, partendo proprio dal grande riconoscimento di Vasco Rossi di ieri all'Università appunto di Salerno, ha ricevuto il dottorato honoris causa in politica e comunicazione, vi abbiamo chiesto, ma voi chi vi viene in mente tra gli artisti, tra i cantanti, magari il vostro cantante preferito, a chi dareste una laurea?
0: A chi dareste questa laurea?
2: Allora, io Kiss, buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
2: E gli ascoltatori di Kiss.
0: Vabbè, vieni al sodo.
2: Io lo darei a Renato Zero.
0: Renato Zero, cioè, okay, siamo okay. D'accordo.
1: Assolutamente sì.
3: Io lo darei a Roberto Vecchioni per la
0: Ma penso che ce l'abbia già.
3: La fiducia nei giovani.
0: Allora, Roberto Vecchioni è già plurilaureato, per cui non credo che abbia bisogno della nostra laurea honoris causa.
1: Vabbè, però lei, non sapendolo, gliela darebbe.
0: Gliela darebbe. Ah?
4: Buongiorno.
0: Tu gliela daresti,
4: Adriana? Buongiorno, Adriana. Sì. Io lo darei dottorato a Claudio Baglioni. Bene. Un bacione.
1: Ok, ci sta.
0: Claudio Baglioni. Adriana, tu a chi la daresti?
1: Ci sta. A Cesare Cremonini, Pippo.
0: La laurea, intendo.
1: Non specificare.
0: Intendo la laurea. A chi la
1: dobbiamo specificare? A chi la daresti? A Cesare Cremonini.
0: Prego.
1: T'ho detto già all'inizio del programma, mi sembra.
5: Buongiorno, Kiss Kiss. Di sicuro, Jovanotti.
0: Giovanotti,
1: bravo,
0: bravo per il linguaggio che ha un po' creato lui da solo,
1: ma anche
0: è stato
1: per
0: molto bravo.
1: L'evoluzione del linguaggio, la sua maturazione artistica dagli esordi fino ad arrivare ai giorni nostri.
0: Prego.
6: Buongiorno, Danilo da Napoli. Io lo darei a Francesco De Gregori. Schissa a tutti.
0: Io lo darei a Delodì questo riconoscimento, Adriana.
1: Bravo.
0: Perché no? Perché comunque ha creato un linguaggio del corpo, della musica, abbinata alla musica in Italia. Mm-hmm. È stata.
1: Quindi lo daresti a Delodì per il linguaggio del corpo.
0: Sì, come dire. No, il linguaggio del corpo anche delle sue canzoni, la sua voce. Ha creato uno show internazionale, soprattutto dal vivo, no? È stata
1: lei
0: molto brava.
1: Lei è una delle poche, ma anche delle prime artiste italiane ad avere questo standing
0: questo
1: di respiro
0: standing molto,
1: molto internazionale.
0: International, esattamente.
7: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Giuseppe da Altamura. Io darei la laurea honoris causa a Jovanotti.
0: A Jovanotti,
1: ok, vedi,
7: perché ha scritto un pezzetto della musica italiana e della storia della musica italiana, e quindi la darei a lui.
0: Bene.
8: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Simona da Palermo. Io una laurea d'onorem la darei sicuramente a Renato Zero.
1: Anche
8: motivo? Ogni volta che ha scritto poesie, non canzoni.
0: È vero, assolutamente sì, come è vero per Battiato, citato da molti ascoltatori. Mm-hmm. Prego, Pica.
9: Buongiorno, allora io darei un premio ultimo per come scrive, per come suona e
0: ultimo.
9: Per come interpreta.
0: Lei darebbe
9: Rosita
0: la
9: Laura. Messina.
1: Beh,
0: da
1: ci
0: Messina
1: sta,
0: darebbe
1: ci
0: una
1: laurea. Sì.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, io la darei a Geolier tutta la vita.
0: A Geolier tutta la vita la darebbe.
1: Beh,
0: lui.
1: Anche lui antesignano di un
0: questa
1: genere.
0: Questa laurea,
1: no?
0: Scatenerebbe delle polemiche che tu non hai idea.
1: Però sono bisogna osservarla in toto, anche lui è stato proprio antesignano, apripista di un nuovo genere, di un nuovo modo di cantare.
0: Sì. Però vai. Scatenerebbe l'ira di Dio, già immagino. Prego.
11: Ragazzi, buongiorno, Kiss Kiss a tutti.
0: Buongiorno.
11: Salvatore da Bologna, ma io la darei, anche se non è un cantante, a Pippo Pilo, ma più comunicazione di questa.
0: Guarda,
11: ma non esiste proprio.
1: Ma è un artista.
11: Buona giornata a
0: io
11: tutti.
0: Ti ringrazio, ma la laurea ce l'ho già e quindi la giro.
1: Ma lui te la vuole dare
0: Pica.
1: In
0: prego,
1: comunicazione.
0: Prenditi sta là. Un'altra.
1: Se la vuole
0: prendere,
1: dare in
0: sì.
1: comunicazione.
0: Allora me la prendo in comunicazione. Va
1: te
0: bene.
1: La prendi in comunicazione.
0: Vabbè,
1: vedi, bisogna sempre accettare i riconoscimenti.
0: Sei molto gentile
1: e i complimenti.
0: Comunque, caro ascoltatore, prego.
12: Diamola Adriana.
0: Diamola.
12: Honoris causa della cecità.
0: Della cecità?
1: Altrui forse?
0: Sì.
1: Volevi dire?
0: Adriana, sì.
1: Il tono mi sembra proprio di un rettore dell'università.
13: Buongiorno ragazzi, Ramazzotti tutta la vita.
0: Ramazzotti, assolutamente sì.
1: Ha già fatto sognare, ha fatto sognare generazioni intere.
0: Poi qui arrivano messaggi per Giorgia, assolutamente sì, come fai a non riconoscerle un tributo così importante?
1: E ne parliamo con Cristina da Bergamo che è al telefono.
0: Non c'è.
1: Va bene.
0: Esattamente, va bene.
1: Allora, a Giorgia come no, anche per interpretazione. Parliamo con Cristina da Bergamo che al telefono.
0: Non c'è.
1: Va bene.
0: Esattamente. Va bene.
1: Allora, a Giorgio come no, anche per interpretazione vocale.
0: Anche a Laura.

0: Paparazzi!
1: Allora, Pippo, esiste secondo te la laurea in seduzione?
0: Sì, Adriana, vogliamo parlare di...
1: La vorrei dare a Cesare Cremonini.
0: Di te e di Anna Chiara, di qualche istante fa, di quello che dicevate mentre scorrevano le immagini.
1: Mentre scorrevano le immagini.
0: Anna Chiara addirittura a un certo punto ha detto che lingua che ha.
1: Che lingua che tocca il teschio.
0: Adriana ha detto, questo è un uomo...
1: Ad alta manutenzione.
0: Ad alta manutenzione. Che come vorresti
1: senso? No, ho immaginato...
0: No, il nostro,
1: aspetta.
0: Diciamo,
1: ho immaginato
0: che...
1: un'uscita con Cesare Cremonini, una serata.
0: È ad alta manutenzione.
1: Ho detto lì è molto. Lui è ad alta manutenzione.
0: Per la manutenzione, Peppi.
1: È impegnativa la serata, sia mentalmente che immagino anche fisicamente.
0: Con le mani pure, fisicamente.
1: No, credo sia impegnativa una serata con Cesare.
0: Veramente?
1: Cremonini.
0: Cesare, se ci stai ascoltando, fatti vivo perché Adriana è pronta ad impegnarsi per una serata con te.
1: Vabbè, laurea in seduzione gliela diamo.
0: Diresti
1: sicuro.
0: A Luca, Luca, io stasera esco con Cremonini?
1: Sì, glielo direi.
0: Sì, tranquillamente.
1: Assolutamente.
0: E Luca
1: sì.
0: Direbbe vai?
1: Non lo so cosa direbbe, sinceramente. Non gliel'ho mai chiesto. Glielo
0: allora,
1: chiederò.
0: Attenzione, 347-490-0042 è il nostro numero per WhatsApp. Tenetelo bene a mente perché adesso ascoltiamo una voce.
1: Mm-hmm.
0: Se riuscite ad indovinare di chi trattasi, portate a casa il pacco gadget di Radio Kiss Kiss.
1: Bravissimo.
0: Vogliamo stamattina battere il record dei messaggi, quindi mi raccomando, scatenatevi e provate a indovinare subito di chi si tratta per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Sentiamo la voce e poi vi ridiamo il numero, prego.
2: Però ogni tanto...
1: Ok.
0: Allora, lei dice solo ogni tanto.
1: È una donna, questo è palese.
0: Prego.
1: Risentiamo.
2: Però ogni tanto.
0: Però ogni tanto. Allora, 347-490-0042. Scatenate adesso l'inferno. Mandateci un WhatsApp vocale e ci dite secondo voi di chi è questa voce. Ricordate che si può vincere il pacco gadget solo con i messaggi vocali. Quelli di testo non valgono, va bene?
1: Sentiamo.
0: Prego, picca. Vai. Allora adesso cominciamo.
3: Marisa, felice da Maratea.
0: Felice da Maratea, purtroppo non possiamo essere felici per te perché non hai indovinato. Mi dispiace molto.
1: Non è Arisa, vai.
4: Ciao. Paola Ghezzi.
0: Paola Ghezzi, addirittura. Una via di mezzo tra Dori Ghezzi e Paola Ghezzi. Paola Ghezzi.
1: No, non è lei.
0: Non è Paola Ghezzi, no.
5: Loredana per te.
0: Loredana per te. No,
1: non è Loredana
0: per te. Mi dispiace.
1: Tra un po' vediamo qualche indizio.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Sono Claudia. Questa è Paola Ghezzi.
0: Non
6: ciao.
0: È Paola Ghezzi, l'abbiamo
2: però
0: già
2: ogni
0: detto.
2: Ogni tanto...
1: Oh, però c'ha ragione. Adesso che mi ci fai pensare sembra
0: perché
1: proprio Paola
0: Toscana,
1: Ghezzi.
0: Però c'ha ragione.
1: Ha parlato toscano?
0: Sì, sì,
1: come
0: toscano.
1: Sei pignolo?
0: Sei diventata improvvisamente...
1: È molto pignolo.
0: Ah, per lo scherzo dell'altro giorno che dicevi la culotte.
1: Voglio cominciare a toscaneggiare. A toscaneggiare, qualche problema?
3: Chiara, Chiara Francini.
0: Chiara Francini, no.
1: No, non è
0: non
1: lei.
0: Non è Chiara Francini.
1: Oh, ma Chiara Francini fighissima, posso
2: però
1: dire?
2: Però ogni tanto.
0: Però ogni tanto. Mm-hmm. Allora, 347-490-0042. Al momento sono arrivati 5.000 messaggi, ma nessuno ancora ha indovinato.
1: Ma Pippo, guardavo il monitor, sembriamo due camerieri in sala.
0: Sì.
1: Ragazzi, dopo vi offriamo da
0: che
1: bere.
0: Che vi portiamo.
1: Che vi portiamo.
0: Ma stamattina perché ci siamo vestiti uguali, non
1: boh,
0: lo so.
1: Vabbè,
0: andiamo avanti.
1: Vai.
6: Ciao Francesca da Scafati.
1: Ciao Francesca.
6: Noemi.
0: Noemi no. Non è
3: Valeria Golino.
0: Non è Valeria Golino.
1: Nemmeno,
4: buongiorno Kiss, la voce potrebbe essere Ilari Blasi?
0: Non
1: no.
0: È Ilari Blasi, è un personaggio molto famoso.
2: Però ogni tanto.
0: Però ogni tanto 347-490-0042 per vincere i gadget, prego.
7: Vittoria Pandolfi.
0: Ma che Vittoria Pandolfi?
1: No. Ma poi non è Vittoria,
0: Claudia
1: è
0: Pandolfi.
1: Claudia Pandolfi.
0: Paola Ghezzi, Vittoria Pandolfi. Abbiamo ascoltato un po' rinco stamattina. Saranno le 7.30 ancora.
8: Ciao ragazzi, Sabrina Ferilli.
0: Sabrina Ferilli, no, e oh. Claudia Ferilli.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Aurora Ramazzotti.
0: Non è Aurora Jeffy. Ramazzotti, grazie.
1: No,
0: Kiss
1: però
0: Kiss
1: la timbrica vocale c'hai ragione. Ricorda sia Aurora
0: io
1: Ramazzotti che Paola Ghezzi.
0: Francesca.
10: Paola Ghezzi
0: Paola.
10: Di X Factor.
1: No, ma è vero? È un'altra? Paola
0: allora,
1: Ghezzi.
0: Paola si chiama Paola Ghezzi con
1: Ghezzi,
0: la I.
1: Ghezzi.
0: Ghezzi era Dori
10: Paola
0: Ghezzi.
10: Ghezzi.
0: La mo-
10: di X Factor.
1: Ah, per molti, lei.
0: Dori Ghezzi, la moglie di Fabrizio De André.
1: No, per molti, Paola, magari le nuove generazioni, è Paola di X Factor e il cognome è stato aggiunto soltanto nella seconda fase della sua carriera.
0: La sua carriera
1: che
0: sì,
1: prima erano
0: del
1: Paola
0: duo
1: e Chiara.
0: Chiara sì.
1: Allora, tranquilli.
11: Per me, Irene Grandi.
0: Non è Irene Grandi.
11: Buongiorno ragazzi, sono Daniela da Policastro. Secondo me la presentatrice di Alle Falde del Kilimangiaro, Camilla
0: Raznovic. Bravissima.
1: Sì, brava, ma non è lei.
0: No, non è lei, però ha citato bene il cognome. Non è Raznovic, ma Raznovic.
12: Orietta Berti.
0: No, non è Orietta Berti.
10: Paola Ghezzi.
13: Signora Meloni.
0: Non è Giorgia Meloni, ma chi
1: era? Claudia Meloni.
14: Ciao ragazzi, secondo me Sonia Bruganelli. Giacomo da Roma.
15: Buongiorno Radio Kiss da Mario. Elena Sofia Ricci.
0: Non è Elena Sofia Ricci.
10: Paola Ghezzi.
0: Non è Paola Ghezzi.
3: Elena Michelin.
0: Non è Francesca Michelin, no. 347 490 0042. Non avete ancora indovinato.
1: Allora diciamo subito.
16: Beh, questa è Paolona nostra nazionale. Paola Ghezzi, non è lei, ragazzi.
1: Allora, però diciamo che
0: diamo un indizio.
1: È la musica.
0: Muovetevi nella musica.
1: Il mondo di questa persona, di questo personaggio, è la musica.
0: È la musica, quindi 347-490-0042.
2: Una cantante. Deve, secondo me, anche rallentarsi, no? Deve anche gustarsi.
0: Allora, deve rallentarsi e deve gustarsi. Abbiamo aggiunto questo. Fa parte del mondo della musica, è famosissima. E dice ogni tanto deve rallentarsi anche
1: meno
0: gustarsi.
1: Conosciuta quando parla, ma se vi avessimo messo solo una piccola nota, diciamo, di qualche suo brano,
0: l'avreste
1: riconosciuta subito.
0: Immediatamente.
10: Paola Ghezzi.
17: La Maionchi.
0: Ma quale Maionchi? È una cantante, abbiamo detto.
3: Francesca Michelini.
0: Non è Francesca Michelin, ma
1: vediamo.
18: Buongiorno, credo che sia Giusy Ferreri.
1: Chi, cosa ha detto? Non ho capito.
0: Allora, Giusy Ferreri no.
1: Allora,
0: allora diciamo che allora, in una fase importante della nostra vita tutti abbiamo ascoltato le sue canzoni.
1: E tutti le conosciamo probabilmente a memoria, le sue canzoni.
0: C'è stata una fase della vita di ognuno di noi in cui abbiamo conosciuto e imparato a memoria le sue canzoni. 347-490-0042, vediamo se indovinate. È la pica! Basta con gli indizi.
19: Buongiorno, Serena da Roma. Potrebbe essere Claudia Gerini?
0: Claudia Gerini no.
3: Pupo no.
0: Non è Pupo.
20: Buongiorno ragazzi, secondo me, per me è Ornella Vanoni.
0: Non è Ornella Vanoni.
3: Forza ragazzi, è Laura Chiatti, dai.
0: Ma quale Laura Chiatti? È una cantante.
20: Laura Pausini. Turci, Giovanni da Voghera.
0: Chi?
1: Paola Turci.
0: Non è Paola Turci.
1: Conosciamo probabilmente a memoria.
21: È Fiorella Mannoia.
1: No.
0: Non è Fiorella Mannoia.
21: Giorgia.
0: Non è Giorgia. No, ragazzi, ma stiamo dando degli aiuti importanti.
2: Ogni tanto deve, secondo me, anche rallentarsi, no? Deve anche gustarsi le tappe della vita.
0: Ma abbiamo anche detto che è una cantante che, diciamo, in una fase della vita abbiamo tutti per forza ascoltato. 347-490-0042, pica, ce l'abbiamo?
1: Diciamo che la sua musica, le sue canzoni ci hanno davvero accompagnato in uno dei momenti belli della nostra vita, di quando eravamo...
21: È Cristina D'Avena!
0: Ma Cristina D'Avena è famosissima! Ragazzi,
1: allora,
0: mamma che fatica
1: a questa ascoltatrice che ovviamente recupereremo, rintracceremo, Maria Rosaria.
0: Brava,
1: e
0: Maria
1: le
0: Rosaria.
1: Spediremo i nostri gadget. È Cristina D'Avena.
0: Bravissima,
1: brava.
0: Ce l'hai fatta.
22: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Cash con UE su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:46. Ricordate che oggi è venerdì e quindi nel Pippo Pelo Show ci sarà il momento dance.
1: E poi l'oroscopetro. Ah, messo le risate.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Allora,
0: questo è uno dei momenti più divertenti, un momento comico del nostro programma.
1: Vi prendete gioco di me continuamente.
0: Erano anni che io non lavoravo con i comici, quindi ti ringrazio tanto, mi
1: hai
0: diverte.
1: Hai visto, Pippo? Hai visto?
0: Sì, sì.
1: Che ti torna sempre utile qualcosa.
0: Esatto.
1: Allora, Pippo, voglio solo dirti che questa notte abbiamo cominciato ieri alle 19. Con il team di astrologi. Perché abbiamo preparato l'oroscopo dei 12 segni per il weekend.
0: E a che ora avete finito?
1: No, non abbiamo mai finito, posso venuta direttamente in radio.
0: Ah, direttamente.
1: Okay. Allora vai.
0: Va bene, vai.
1: Andiamo con l'Ariete, oroscopo del weekend. Cosa ci dicono le stelle per questo venerdì, sabato e anche la domenica?
0: Cosa vi dicono?
1: È il primo weekend autunnale, ok?
0: Ah, c'è bisogno delle stelle, qui fuori sta facendo finimondo, c'è
1: appunto,
0: un diluvio.
1: Quindi vediamo come si organizzano tutti i segni. Ariete, hai voglia di fare tutto, domenica vorrai solo che nessuno ti parli. Toro, eccomi qua. Relax, buon cibo e divano, vero? Il tuo weekend ideale a 3 stelle Michelin.
0: Sì, perché lo scorso era autunnale, ma era comunque estate ancora.
1: Era ancora estate, invece adesso
0: caldo.
1: Ci sta il divano, insomma,
0: esatto,
1: la copertina.
0: Adesso è proprio la pioggia, ci sta, no?
1: Gemelli, flirt, uscite e programmi last minute. Almeno uno cerca di rispettarlo, caro Gemelli.
0: Sì.
1: Non mandare sempre tutto all'aria. Cancro, hai bisogno di coccole. Ma se ti rispondono, vediamo... diventi un film drammatico.
0: È vero.
1: Vero. Leone.
0: Sì, sì, sì.
1: Vuoi brillare e farti notare, ma ogni tanto paga anche il conto a qualcun altro.
0: Sicuramente.
1: Vergine. Hai già organizzato tutto. Peccato che gli altri non abbiano ricevuto il programma.
3: Ma certo.
0: Ecco. Assolutamente sì.
1: Bilancia, 2 inviti, 0 decisioni. Alla fine rischi di passare la serata a scegliere semplicemente cosa indossare.
0: Come non essere d'accordo?
4: Ma meno male.
1: Allora, ragazzi, cioè io vi tappo la bocca, a te te chiudo le manine.
0: Va bene.
1: Scorpione, fascina le stelle, ma se controlli l'ultimo accesso, non chiamarla passione.
0: Esatto.
1: È vero.
4: Molto commerciale.
1: La verità. Sagittario, hai voglia di partire anche solo per scappare da chi ti chiede: ma che facciamo stasera, ciccino? Capricorno, stacca.
0: Concordo.
1: Dal lavoro. Le email non scappano, purtroppo, nemmeno lunedì.
0: Acquario, hai ragione.
1: Ti serve libertà e qualcuno che ti capisca. Praticamente cerchi un unicorno con WhatsApp.
0: Aura.
1: Pesci, potresti innamorarti questo weekend, ma prima verifica se è amore o solo fame. Il podio del weekend, terzo posto per il Toro.
3: Volentieri, volentieri.
0: Volentieri.
1: Secondo Scorpione e al primo posto ci mettiamo il Leone, protagonista come sempre. Tu non ci sei sul podio.
0: Ah, meno male. Ok,
1: meno
0: comunque,
1: male, molto commerciale.
0: Voglio ringraziare Antonio Palma, un nostro donatore che dice: ancora una volta con Leone non ci azzecca mai. Adriana, quindi grazie.
1: Vabbè,
0: a te.
1: Antonio, cambia segno, scusa.
0: Allora, amici ascoltatori, il vostro l'ha azzeccato. Secondo voi vi siete riconosciuti vagamente nelle cose che la Petro ha detto poco fa a proposito di questo team di oroscopari che ieri si sarebbe visto alle 19, avrebbe fatto la lunga.
1: Ah, sono aperte le candidature.
0: Addirittura.
1: Se hai passione per l'astrologia, per la psicologia, passione, non competenza.
0: Perché qua si va sulla passione, la competenza va a butite scordate.
1: Accettiamo comunque nuovi adepti.
0: Allora,
4: in che senso?
0: In che senso?
1: Poi se lo spiego.
0: 347-490-0042. Interagite sempre con noi. Preparatevi per il momento dance che tra poco arriva. Grazie.
2: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: Slave. Dal 2021 e il 2027 potrebbe essere l'anno giusto per rivederli insieme.
1: Beh,
0: a Sanremo
1: ancora non abbiamo nessuna comunicazione ufficiale, si mormora che
0: io mi sento con Victoria, ma non ho avuto il coraggio di chiederle ancora se
1: chiediglielo
0: se tornano insieme o no. Non ho il coraggio, certe domande io non le faccio. Non sono una persona indiscreta come te, Adriana, che ieri nel gruppo WhatsApp del Pippo Pelo Show facevi illazioni sul sottoscritto.
1: Prepariamo i confetti e il riso da lanciare.
0: Gabru, riso, cadagiara.
1: Yabba con Gimme Gimme Gimme dal 1979 su Radio Kiss Kiss, il nostro History Kiss.

0: arrivare come ogni venerdì, noi lo faremo tra poco. Allora, siamo qua, sono le 8 in punto, è pronto perfino Arduino a ballare con noi, una persona che non va in discoteca dal 1979. L'ultima volta è stato visto allo Studio 54 di New York e poi di lì non sono più avute notizie con lui. Sembra si sia perso nei bagni.
1: Questo per dire che col momento dance proviamo a far ballare veramente tutti, anche quelli pure un po' più giovani che sono totalmente disabituati al ballo, anche alle discoteche, ai locali.
0: Come sempre il momento dance ha bisogno del vostro gas, quindi dei vostri messaggi gasatissimi. Sono le 8, quindi svegliate l'Italia intera, volume altissimo in macchina, ovunque siate, soprattutto in macchina, ma poi se siete a casa, se siete in un bar, tenete il volume altissimo a palla, perché Pica ci farà ballare per un sacco di minuti e poi scatenate l'inferno al 347 490 0042.
1: Pronti?
0: Vai!
2: Momento dance.
3: Momento dance.
1: Bella! E si parte!
0: Mamma mia!
1: Lo studio si è trasformato in una discoteca?

0: Attenzione, perché dopo questo pezzo bellissimo ne arriva un altro ancora più bello.
1: Ciao Pippo, ciao Adriana, dai che è verdi. Thank God it's Friday.

0: Mamma che spettacolo!
1: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
1: Io il venerdì mattina esco presto solo per il momento dance.
2: Sì. Bravo!
3: Così grande Radio Kiss Kiss. Go go go!
0: Ah, che bello! Fantastico! Oggi picca fai un po' su e un po' giù, adesso ci fermiamo tutti. Poi dobbiamo saltare, Peppino. Devi caricarti come una molla. We fell in love as the leaves turn.

0: allergica alle bicocche.
1: Vabbè, qui sono proprio io, sono J-Lo. Mi sento molto J-Lo. Beh, tu sei Pitbull invece.
0: Sono uguale. Come ti permette sta signore? Scusate.
2: Esatto. Adriana ha fatto 8 volte body shaming in questo momento.
1: Perché Pitbull è bello, figo.

0: floor.
1: E allora, così finisce questo momento dance.
2: Mamma mia.
3: Ciao Radio Kids, siete mitici.
2: Grazie. Grazie a voi.
4: Vi amo, la mia canzone preferita, vi amo.
2: La mia preferita. Kiss
4: a tutti, Manica da Como.
1: Ciao, ciao Manica. Manica.
5: Momento dance, wow.
2: Wow!
6: Vai Pippo e Adriana, era un venerdì morte, adesso mi sa un po' di sabato da papete.
1: E meno male.
6: Kiss a tutti.
2: Ciao, kiss a te.
7: Ma che momento dance.
2: Mamma
7: super
2: mia.
7: Super kiss kiss.
2: Bravo Pica, oggi ti sei superato.
1: Silvana.
8: Oh, no no ragazzi, non vado a lavorare perché mi avete ingasato troppo. No, una discoteca immediatamente, la discoteca aperta.
2: Everybody get up and dance.
9: È venerdì, ce l'abbiamo fatta. Ciao Kiski.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao ragazzi.
10: Vai col momento dance, Francesco Serramanna Cagliari.
2: Ciao Francesco Cagliari.
11: No, vabbè, che bei tempi. Era più o meno il 2010, 11, 12. Io avevo 20 anni e vivevo in discoteca praticamente. Che bei tempi.
2: Grande.
1: Sì, anni 2000.
2: C'è gente che è rimasta senza fiato, Adriana, per questo momento dance. Ha ballato talmente tanto anche nelle auto.
1: Siamo felici.
12: Spettacolo stamattina, il momento dance.
2: Grandi ragazzi, ricordate che ogni venerdì nel Pippo Pelo Show tra le 7 e le 9 c'è questo momento bellissimo che abbiamo chiamato semplicemente il momento dance.
13: Momento dance.
14: Momento dance. Kiss, kiss.
13: Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

Chi scherza a te che ti sei innamorata più volte, ma ci risiamo, hai di nuovo le farfalle nello stomaco. Chi scherza a te che sogni di volare tra stelle, galassie e pianeti, un giorno viaggerai nello spazio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: It's screaming hallelujah.
1: Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark?
2: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
3: Expert, gli esperti, sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
4: Yes, yes. Bollettino d'Equiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Kiss Kiss! La musica più bella. Suona solo su Radio.

0: calorie perde ad ogni concerto Bruno Mars, perché lui è uno che balla tantissimo sul palco. Già se cantasse soltanto sarebbe
1: questo
0: una
1: vale
0: bella...
1: per tutti i performer come lui, oltre che ad essere artisti e cantanti sono dei veri performer.
0: Ormai devi sapere, cioè per essere un artista vedi Harry Styles, vedi tutti gli altri Somber, cioè devi fare le coreografie sul palco.
1: Ma non solo, loro prima dei concerti, prima dei tour, che siano europei, che siano mondiali, osservano un'alimentazione rigida e fanno tante ore di preparazione.
0: Io esiste non fanno i balletti, credo. No.
1: Ma comunque per reggere un concerto. Mi piacerebbe, guarda. Mi piace lo standing da performer,
0: sì, ma,
1: ce l'hanno.
0: Ma il loro sound non prevede proprio, non è una roba da balletto.
1: Però comunque.

0: comunque anche per affrontare un concerto e un tour, anche se non balli e stai fermo, ci vuole preparazione fisica.
1: Esattamente, quindi già fai concerti, già è un cantante famoso, poi fa la preparazione fisica, ma con la compagna quando ci sta questo? Mai.
0: Ma
1: e
0: infatti,
1: la compagna lo lascia.
0: Questi qui hanno delle vite, diciamo, sentimentali
1: sì.
0: abbastanza vivaci.
1: Io personalmente ho sentito nella mia palestra dove vado storie di ragazze e di ragazzi che avevano problemi con i fidanzati o le fidanzate che dicevano ma vai pure in palestra, già lavori, già fai, cioè, vai pure in palestra.
2: Ma che ne sai della vita coniugale tu?
1: Perché spesso molti dalla vita coniugale vanno via. La palestra è una bella scusa per andare via.
0: Scappano in palestra per sfuggire alla vita coniugale e ai doveri di una vita matrimoniale.
1: È vero.
0: Allora, tutto ciò che hai perfettamente raccontato, Pippo, ha un nome. Lo sai che noi diamo nomi a tutti. Si chiama Wellness Gap.
1: Ah.
0: E vi spiego che cos'è. Allenarsi, mangiare bene, dormire abbastanza, prendersi cura di sé. Bellissimo. Ma cosa succede quando nella coppia uno dei due improvvisamente
1: diventa
0: più wellness dell'altro?
1: Pensa solo a se stesso, pensa tanto a se stesso.
0: Allora, perché se tu conosci una persona e magari già sai che è una persona che si allena e che mangia bene, il problema è ridotto. Se quella persona durante il corso della vostra relazione improvvisamente cambia scenario e cambia proprio idea di ciò che significa stare bene, allora ci sono problemi.
1: Io per esempio sono
0: possono addirittura lasciarsi.
1: La moglie di Daniele, il mio personal trainer, è una vittima, perché solo una vittima può stare accanto a uno che mangia solo riso, riso, pollo, eccetera.
0: Lui è un po' un caso anche estremo.
1: Si allena tutti i giorni, e lei è costretta a mangiare, perché, cioè lui vuole dettare anche le...
0: Posso dire, Pippo, vai a cena con una donna, nel mio caso vado a cena con un uomo e mi mangia il petto di pollo e il riso?
1: Esattamente.
0: Mi alzo e me ne vado. Che
1: te
0: palle.
1: È vero.
0: E dai, fino a un certo punto. Molte coppie ultimamente, perché ultimamente siamo sempre più pro fitness, grazie a Dio, anche pro camminata, pro allenamento fisico, molte coppie si sono lasciate.
1: Perché?
0: Proprio perché uno dei due ha iniziato a frequentare assiduamente la palestra.
1: Pensava troppo a se stesso.
0: Ha iniziato a mangiare bene e fin qui nulla di male. Però l'altro, se non segue il tuo stesso stile e regime di vita, poi si sente escluso dalla relazione.
1: Bisogna essere come Pica. Nella coppia lui diventa il 10%, l'80%, 90% è lei. Lui è un cazzo, non conta niente. E quindi va benissimo così. Lei può andare in palestra, può fare fitness, può fare questa. Basta, l'importante è che gliela dia alla sera. Tutto il resto non è importante.
0: Ma che fine hanno fatto
1: quindi
0: i corsi di ballo, lo sport, le sessioni di fitness?
3: Rimasta solo la palestra.
0: Va ancora in palestra?
3: Sì.
0: Va ancora?
3: Sì.
0: Abbandonerà
1: pure la palestra. Perché lui per lui niente, per lei tutto. Allora va bene così. Ma se sei uno che vuole ancora un 80-90% per te, è una parola che trovi uno che sia contento o una che sia contenti del 10%. Pica l'ha trovata una che si accontenta del 10%.
0: Vabbè, aspetta. Non parliamo troppo velocemente.
1: Nel senso che è lui quello che si accontenta del 10%. L'ha trovato in se stesso.
0: Allora, la domanda che vi facciamo è: vi siete mai trovati in una situazione di questo tipo? Quando ad un certo punto uno dei due ha cominciato a prendersi seriamente cura di se stesso, che sia con i massaggi, che sia con la palestra, che sia con la camminata, che sia con l'alimentazione? Perché poi si finisce, se non si è in due ad approcciare allo stesso metodo, alla stessa situazione, uno dei due si sente escluso.
1: Sì, poi
0: ci
1: sono anche delle discipline, Adriana, che io conosco in certi paesi, anche dell'entroterra, anche del nostro sud. Per esempio, le ragazze che fanno danza classica, quando si fidanzano, ai fidanzati non piace più che facciano danza classica. Spesso e volentieri, perché è uno sport che mette in evidenza il corpo, altre cose, per cui le vedi che si ritiene, le mamme dicono no, quella poi si è fidanzata.
0: Vabbè, questo è molto brutto.
1: Esattamente,
0: purtroppo, ed è grave,
1: a volte succede
0: accadere
1: anche questo. E allora, è capitata nella vostra coppia, però siate sinceri, avete un momento in cui non potevate più sopportare che lui o lei andassero troppo in palestra.
0: Io ce l'ho il problema, per dire.
1: Tu ce l'hai, perché?
0: Perché io non sono proprio una sportiva, Luca è sportivo da quando aveva 3 anni.
1: E a un certo punto, quando è troppo in palestra, ti sta.
0: È troppo, dico, basta con sta palestra la sera.
1: Stai un poco in famiglia, cena con noi, stai a tavola.
0: Non scappare.
1: Ma quanto lo capisco, Luca, mamma mia. Io starei 20 ore al giorno in palestra,
0: Ti
1: 40 ore
0: bene,
1: al giorno.

0: Luciano Ligabue, insomma, fa la storia della musica italiana da sempre, e noi l'abbiamo ascoltato su Radio Kiss Kiss. Sono le 8:31 nel Pippo Pelo Show. Buongiorno ancora.
1: Allora, abbiamo parlato del wellness gap, che cos'è? Quando uno dei due inizia, diciamo, a concepire il modo di stare bene in maniera diversa rispetto all'altro partner, e abbiamo... finisce poi che si lasciano.
0: Che si lasciano, sì sì sì. Abbiamo Rebecca da Cortona, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Pippo, buongiorno Diana.
1: Ciao Rebecca, buongiorno.
2: Allora, a piedi uniti dentro.
0: Mamma mia, cioè, quando hai sentito che parlavamo del wellness gap, hai sentito che parlavamo di te praticamente?
2: Praticamente sì, tra l'altro penso che è un vaso di Pandora, perché non è solo una questione di sentirsi esclusi, dietro c'è secondo me tanto tanto altro.
0: Allora, tu cosa facevi? Sentiamo un po'.
2: Allora, nel mio caso era la situazione opposta, ovvero il mio compagno era un istruttore di tennis, lo è tuttora, insomma.
1: Lo è tuttora,
0: che, però è un ex compagno, ex marito.
2: È un ex compagno, esatto, ex marito. Sta di fatto che lui insegna tennis, quindi da tutta la vita pratica sport in campo.
1: Ok, ok.
2: Io invece sono passata da un lavoro, insomma, in un lavoro in un settore più da ufficio, e quindi
1: più sedentario. Quindi,
2: sedentario.
1: Ok.
2: Esatto, ho cominciato a fare sport podismo, in particolar modo per scaricare
0: attività podistica, che Anna Chiara ha ribattezzato in attività podicistica, però è un'attività podistica, sì.
2: E quindi piano piano mi è cominciato ad essere appuntato il dito sul corri sempre, ma perché sei sempre fuori a correre, non c'è più spazio per noi, non c'è più tempo per noi.
1: Quindi hai iniziato sia questa attività che anche la palestra, facevi entrambe le cose.
2: Sì, sì. Esattamente, anche perché bisogna comunque rinforzare,
1: allenarsi,
2: i muscoli,
1: sì,
2: eccetera. E niente, quindi lì per lì io, recependo, diciamo, la fatica e il disagio dall'altro lato, ho detto ok, proviamo ad allenarci alle 5 del mattino, alle 8 di sera, in modo tale da non coincidere nel tempo libero della coppia. Ma anche questo non è bastato, comunque c'era da recriminare qualcosa, fin tanto che ho detto va bene, troviamo un altro approccio ancora. Gli ho comprato la bicicletta per seguirmi nella corsa. Di fatto pesava sempre di più, e
1: finché non ce l'hai fatta più.
2: Basta, sì, perché io dico, se mi vuoi bene, se mi ami, vuoi,
0: cioè, il tuo ex marito voleva praticare tutto lo sport possibile immaginabile, soprattutto il tennis, ma non pretendeva che tu invece fossi sempre libera e a disposizione.
2: Esattamente. Quindi di fatto non è solo il sentirsi esclusi, perché me l'aveva detto apertamente, ma secondo me di mezzo c'è anche una gelosia, perché comunque si vede che uno incomincia a prendersi
1: cura di se stesso,
2: un altro, esatto,
1: mette un po', diciamo, in risalto le proprie insicurezze, tutta una serie di cose. Quindi vabbè, adesso stai bene Rebecca, fai lo sport, tutto lo sport che vuoi.
2: Adesso faccio tanto tanto sport, anche se conciliarlo con una bimba di piccola non è facile, ma non si rinuncia.
0: E comunque io non mi fidanzerei con te perché fai troppo sport, va bene? Rebecca?
1: Eccola.
0: No, ho detto non mi fidanzerei con te perché fai troppo sport, va bene?
2: Ecco.
1: Rebecca, ti abbracciamo forte.
0: Un compagno adesso
1: attuale, ok.
0: Sì, ce l'ha. Esatto. Grazie Rebecca, chi schissa a te, buona giornata. Andiamo a Gennaro, che è napoletano e vive a Brescia. Buongiorno Gennaro.
1: Ciao Gennaro.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Buongiorno.
1: Allora, cosa simile è accaduta a te? Spiegaci, da quando hai iniziato a prenderti cura di te, cioè facendo sport e anche se guardando un'alimentazione, giusto?
3: Assolutamente.
1: Ok, che è successo?
3: L'anno scorso, siccome frequentavo dei corsi per le patenti superiori, per salire qui, insomma, dove risiedo adesso al nord, ho iniziato a frequentare anche un po' la palestra, insomma, queste cose qui. Io caratterialmente sono anche abbastanza estroverso, insomma, mi piace socializzare, mi piace anche fare con le persone.
0: Tu adesso hai 32 anni, l'anno scorso ne avevi 31, giusto? Ti davi da fare in palestra, diciamo, conoscevi persone.
3: Sì, anche perché è una cosa che ho sempre fatto, diciamo, avevo un attimo accantonato questa cosa qui, però l'ho ripresa e... è successo quello che è successo. La mia ex ragazza ha pensato bene che io avessi un amante, perché non aveva mai visto tutte queste cose.
1: Ma ce l'avevi l'amante, Gennaro, poi in realtà?
3: No,
1: avevi qualche flirt in palestra?
0: Non ce l'aveva, andava in palestra.
1: No, perché poi, allora, Gennaro, posso dire, a onor del vero, dirò una cosa magari impopolare, però
0: non la dire, state zitti.
1: Pippo, è anche vero che quando un uomo o una donna, abituati a non frequentare le palestre, abituati a non fare sport, poi iniziano ad andare in palestra e magari iniziano a socializzare, probabilmente a volte
0: anche semplicemente
1: anche
0: per socializzare, giusto?
1: Delle relazioni.
0: Ma lui andava a socializzare, ma lascialo stare.
1: Vabbè,
0: andava a socializzare.
3: Pippo, ma calma fa, Pippo.
1: Ti ha lasciato.
0: Ha sbagliato lei, che si è ingelosita ingiustamente, perché sto ragazzo ha appena cominciato a curarsi e a pensare un po' a se stesso. Lei ha pensato che avesse l'amante,
3: ecco qua,
0: e l'ha lasciata.
1: Ma
0: non
1: tu
0: vale.
1: L'amante non ce l'avevi, vero?
0: Non ce l'aveva.
3: Assolutamente no.
0: Adriano, la smetti di fare illazioni e insinuazioni? Ma vedi, sì.
1: E come
0: cioè,
1: dire,
0: non ho parole.
1: Gennaro
0: ha sbagliato lei. Sono
1: The
0: d'accordo.
1: Song is long, si dice dalle mie parti.
0: Non solo quest'ora, invece di apprezzare che il ragazzo si era aperto alle relazioni, giusto? Alle pubbliche relazioni. Vabbè.
3: Ma diciamo che a me fa piacere anche, ecco, che la mia insomma una coppia, uno magari cerca di curare l'aspetto, perché l'occhio
1: certo,
3: vuole la sua parte.
0: L'occhio, insomma, lei ti voleva ciccio e brufoli solo per lei, hai capito?
3: Ma no, non è ciccio e brufoli, però dico, dai, voglio dire, essere presentabili può essere sempre una bella cosa.
1: Gennaro, scusa, ma tu hai dimostrato che non avevi l'amante, così lei non ti lasciava?
3: Ma io credo che non bisogna dimostrare nella fiducia.
0: Ma che devi dimostrare? La fiducia è alla base di ogni relazione, bravissimo. Gennaro, sono tutta la vita d'accordo con te.
1: Piacere, sì.
0: Gennaro, sì.
1: Ma adesso sei fidanzato?
3: Sono fidanzato, sì. Sono fidanzato.
1: Basta, chiudiamo la telefonata con un'altra.
0: Ma che stai dicendo?
3: Certo, ma siete brava.
0: Ma che brava, doveva stare da solo.
1: Gennaro,
0: la vuoi finire o no?
1: È andato via? Gennaro, scusa, dove l'hai conosciuta al volo?
3: No, l'ho conosciuta qualche anno fa. Diciamo
1: in
3: che
1: palestra.
3: Abbiamo ripreso.
1: Ciao,
3: Gennaro, abbiamo
1: grazie.
3: Ripreso abbiamo ripreso i contatti e
0: Allora, ciao Gennaro.
4: Radio Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve, ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Kiss, kiss.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Kiss, kiss.
13: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
14: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
13: Per forza, mi informa su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Kiss, kiss.
7: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
8: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.

0: Gianni Imperatore, Joski.
1: Pippo, c'erano veramente tutti.
0: C'erano veramente tutti, Anna Chiara?
1: Tranne Anna Chiara.
0: Non è stata invitata?
1: Non è stata invitata.
0: È da stamattina che fracassa gli Zevedei, perché ieri ho visto delle foto adesso. Gianni, che lavora qua, Joski, che fa il
1: la
0: lavoro
1: regia,
0: di Pica nel pomeriggio. Ha invitato, ha inaugurato la sua nuova casa e ha invitato un po' di amici della radio. Noi non siamo stati invitati, ma
1: no,
0: non è stata invitata nemmeno Anna Chiara.
1: E sta, diciamo, male da stamattina.
0: Sì, esattamente.
1: Per questa esclusione.
0: L'ha presa molto, molto male. Volevamo farlo sapere a Gianni, che qualcuno dica a Gianni Imperatore la prossima volta si ricordi di Anna Chiara.
1: Anche di invitare Anna Chiara.
0: Questa è la. Anna Chiara lavora con loro anche il pomeriggio.
1: Anche perché non era stata organizzata all'ultimo momento, ma c'era una pianificazione per la serata.
0: Gianni, ti posso
1: questo
0: dire.
1: Aggravante.
0: Lo sai che ti voglio bene, sei un mio pupillo, è un bravissimo ragazzo. Però su questa cosa hai toppato. Secondo me hai toppato nell'invito ad Anna Chiara. Non a noi, non c'era bisogno. Però ad Anna Chiara
1: non c'era bisogno.
0: Non c'era bisogno di invitarci. No. Perché a noi quando ci invitano durante la settimana, più che diciamo andare a una festa e ricevere una cambiale.
1: Penso che lui non ci avesse
0: pagare.
1: Proprio contemplati.
0: No,
1: diciamo,
0: no, non credo che ci
1: abbia
0: contemplati. Però voglio dire, al di là di questo, sapete che durante la settimana per noi è tabù andare a una cena, a una festa, quel che sia. Va bene.
1: Va bene. Allora, sentiamo. Qua ci avrei messo ipocrisia, perché poi dipende da chi ti invita.
0: No.
1: Vabbè, non apriamo sto capitolo. Faremo, faremo una puntata sugli inviti e sull'esclusiva. Pippo, la facciamo una puntata
0: Ragazzi,
1: sugli inviti?
0: Ragazzi, sono fuori di sera alle 7:30, ero seduta a tavola alle 9:30, ero a casa. Qual è ipocrisia? È la verità. Noi la mattina ci svegliamo alle 5,
1: no,
0: ragazzi.
1: Però,
0: Vai, andiamo avanti.
2: Ciao ragazzi. La mia ex mi ha proprio lasciato nel momento in cui ho deciso di prendermi più cura di me stesso e avere un fisico insomma presentabile e con la scusante che io avevo l'amante, quindi
1: anche tu,
2: mi stavo curando di
1: più. Ok, bacio.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
3: E io ci sono passata in questa situazione.
1: Anche
3: all'improvviso
1: tu?
3: Il mio compagno era diventato talmente fanatico che voleva sapere persino nel piatto cosa c'era.
1: Vedi?
3: Un giorno gli ho messo il libro ricettario sul tavolo, ho detto leggi.
1: Mi mancava il termine fanatico, perché in realtà è quello più utilizzato per definire persone che ad un certo punto prendono questa passione
0: quelli
1: pazzesca
0: che in palestra
1: per lo sport.
0: Parlano di aminoacidi e di proteine,
1: di creatina.
0: Due coglioni, ragazzi, che non hai idea. Cioè a me ieri quando sono andato in palestra, mercoledì mattina. Mercoledì mattina tutta
1: Aspetta,
0: la mattina.
1: Aspetta, voglio fare la battuta.
0: Senti,
1: hai trovato chiuso?
0: Allora, Adriana stamattina mi ha definito cesso.
1: Non
0: abbiamo visto
1: vero.
0: Uno in un video ha detto è bello come chi era il Calvin
1: Harris.
0: È bello come te, io dovevo dire allora c'era perché
1: no,
0: se lo fa lei su di me che mi prende in giro che dice che sono cesso, sono grasso, ho trovato la palestra chiusa. Se quando io vedo uno di quei culi che ho visto nel video di non mi ricordo di quale di un pezzo musicale che abbiamo messo prima, dico Adriana guarda che bei culi uguale al tuo proprio. Lei si offende perché è una donna, non puoi dire una cosa
1: non
0: del
1: puoi
0: genere.
1: Dire.
0: E invece
1: ma
0: lei
1: l'hai
0: a
1: detto.
0: Me è da stamattina che mi fa una merda e poi gli ascoltatori dicono che sono io che faccio la merda a lei. Pensa a te com'è il mondo.
4: A
0: questo
4: proposito Pippo oggi mi sembri
0: sì.
1: È il primo
0: poi,
1: giorno
0: ragazzi, io tengo però se tu fai body shaming per tutto il programma dall'inizio alla fine e ogni secondo ne butti una,
1: ma te la sei presa davvero?
0: Ma certo che me la prendo, ma non me la prendo con te.
1: Poverino.
0: Me la prendo con il mondo che va al contrario, perché la gente continua a scriverti e lo sai. Ma Pippo ti tratta male, come fai a sopportare?
1: Ma non è vero.
0: Come faccio a sopportare una che stamattina mi ha detto la palestra l'hai trovata chiusa,
1: ma dai
0: quello è bello e tu sei un cesso, quell'altra è così.
1: Che pazienza.
0: Il balletto è uguale a quello dei ballerini che c'erano lì. Cioè, è da stamattina alle 7 che 9 volte ha fatto body shaming.
1: Va bene,
0: no,
1: va
0: ma
1: bene.
0: Questo è quello che accade nella vita reale di sempre a tutti, non a noi due.
1: Ok, non è
0: cioè,
1: vero.
0: La donna
1: vero.
0: Può fare una merda all'uomo, l'uomo se dice mezza parola sulla donna, ha fatto questo, ha fatto quello. Ci tenevo a dire questa cosa e spero
1: l'hai
0: che
1: detto?
0: Gli uomini all'ascolto la pensino tutti come me.
1: Okay,
0: grazie mille.
1: Vabbè, allora le prossime volte che scherzi.

0: dividerà.
1: Niente ci dividerà, Adriana, nemmeno il tuo body shaming.
2: Niente ci dividerà. Abbiamo portato un bel termos di melissa e di camomilla, quindi siamo a posto così.
3: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
1: Attenzione, perché stiamo celebrando i 50 anni di Radio Kiss Kiss e voi come sempre siete protagonisti di questa radio anche nel ricevere dei regali bellissimi.
2: Allora, siamo pronti a regalare la nostra t-shirt celebrativa, appunto un compleanno importante, i 50 anni di Radio Kiss Kiss, la vostra radio del cuore. Chiamiamo totalmente a sorpresa qualcuno tra quelli che già dalle 7 di questa mattina hanno interagito con noi. La risposta è: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: No, non lo dire.
2: Sì?
1: Adesso
2: sentiamo.
1: Che risponderanno sicuramente.
2: Noi vogliamo far vincere.
1: No, io sono più cattivo.
4: Pronto?
1: Ciao.
2: Come ti chiami?
4: Giacinto.
2: Che radio ascolti?
4: Ascolto Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma bravo Giacinto! Un uomo miracolo! Grazie Giacinto!
4: Grazie a voi, bravissimo. Siete fantastici!
1: Grazie, grazie. Sarai fiero di indossare la nostra t-shirt?
4: Assolutamente sì, e quando la metterò vi invierò un messaggio.
1: Va bene, bello,
4: una foto.
2: Ma una foto, va benissimo la foto. Grazie Giacinto, oh, e Kiss Kiss a te.
4: Grazie a voi.
1: Grazie, ciao Kiss Kiss a te. Buona giornata, ciao Giacinto.
3: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
4: Pronto?
3: Rispondi e...

0: arrivati tutti qua, ringraziamo tutti quelli che in questa settimana hanno lavorato con noi per il Pippo per lo Show, ovvero Pica, Anna Chiara, Peppino, grazie Adriana, grazie da Pippo.
1: Grazie Pippo, e un weekend diciamo a base di melissa, camomilla, pure un po' di eucaliptolo.
0: Dopo ti faccio vedere la melissa, è arrivata.
1: Lo so, è carina. Pure più di una.
0: Sì. È dai, bruna, con i capelli lunghi, carina.
1: Vi lasciamo con un History Kiss, un pezzo del passato dal 1979, The Clash con London Calling e Kiss Kiss a tutti.

0: Denaro è tempo il?
1: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Gli Stati Uniti sospendono le sanzioni alla Russia in cambio di petrolio. La conferma dal segretario al tesoro Bessent dopo l'annuncio di Trump seguito ad una telefonata con Putin. Mosca fornirà subito 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e a quello globale, altre 500.000 a novembre ed 1 milione di tonnellate a dicembre. I prezzi per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente in misura record, ha detto Trump. Dura il commento del presidente ucraino Zelensky. I regali alla Russia non porteranno alla pace. Intanto Putin e Trump dovrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC di novembre in Cina. Il presidente americano ha parlato anche di Giorgia Meloni, affermando di avere un grande rapporto con lei e che probabilmente le riserverà un bilaterale al G20 di Miami. E gli Stati Uniti, insieme ad Israele, criticano il Nobel per la pace assegnato all'85enne giurista sudafricana Navi Pillay, che da presidente della commissione d'inchiesta ONU sulla Palestina aveva accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Garantire che crimini di guerra e contro l'umanità vengano perseguiti è il messaggio del Comitato di Oslo, che ha conferito il premio. Il presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva alla Camera a scrutinio segreto, soddisfatta la maggioranza, mentre le opposizioni preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La cronaca: arrestato e posto ai domiciliari su ordine del GIP di Napoli Nord un 37enne di Caivano, datore di lavoro di Salvatore Calignano, il 61enne morto il 3 ottobre per una caduta da un capannone su cui stava effettuando delle riparazioni con altri due operai. La procura ha accertato che tutti e tre lavoravano in nero. Michele De Rosa deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Un 19enne tunisino e una 24enne italiana fermati a Roma per l'omicidio del giovane trovato accoltellato nei pressi del parco di Villa Gordiani. Esaminando le immagini della videosorveglianza è emerso che la vittima è salita in auto con i due fermati poche ore prima di essere ucciso e la vettura stessa ripresa poi vicino a dove è stato rinvenuto il corpo. Martedì, a seguito di un controllo, era stato trovato a bordo un coltello, possibile arma del delitto. Centro-sud alle prese con il maltempo, due trombe marine si sono abbattute sulla terraferma a Marsala in provincia di Trapani, causando 11 feriti, tra cui alcuni bambini e gravi danni alla loro scuola. Un violento temporale nel Lazio ha allagato Nettuno, dove i vigili del fuoco hanno salvato due disabili intrappolati in casa. Piove anche in Campania, destinataria fino a questo pomeriggio dell'allerta arancione come parte di Puglia, Calabria e Sicilia. Lo sport: calcio, Serie A. Dopo la pausa per le nazionali torna oggi il campionato con 3 anticipi della 6ª giornata. Alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone. Intanto l'Italdonne in campo neutro a Tbilisi in Georgia supera la Bielorussia 2-0 nell'andata del primo turno dei play-off per la qualificazione ai mondiali. La gara di ritorno martedì a Firenze e poi l'eventuale turno decisivo contro una tra Finlandia o Serbia. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

Redazione, buongiorno, grazie ad Antonio Mercurio. Da questo momento 10 ottobre, sabato, si parte con un nuovo appuntamento con Kiss the Weekend. Com'è andata? Tutto a posto? Saluto Andrea Cimino in regia, buongiorno, io sono Raul, sono quello del weekend. Ogni sabato e domenica dalle 7 alle 9 vi do il servizio sveglia con il cappuccino, il caffettino, la parigina, perché ci chiama il dolce, ci chiama il salato, ci chiama la più bella musica. Beh, arriva Jovanotti per voi con il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Ed Sheeran con Celestial, subito Cat Say con Anna Moore.

0: se si sta male, volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Kiss Kiss.
2: You make me feel.
1: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
3: Radio Kiss Kiss.

qué maravilla. Ed Sheeran con The Celestial. Giovanotti con il più grande spettacolo dopo il Big Bang, e ancora Cazzi con Animal. La dribletta di Radio Kiss Kiss in questo bel sabato mattina. Dico bello, è un eufemismo, signori. Stamattina anche Napoli innacquata, cioè della serie, presente quando il vino dice vabbè adesso lo stempero con un po' d'acqua così lo innacquo, uguale Napoli bellissima, già tanto mare di per sé, tanta acqua, oggi ancora di più perché piove, ragazzi, piove. E te senti quando scende scala e goccia senza guardare e aspetta che chiama, una citazione con il grande Pino Daniele. Grande Pino, oggi piove anche a Napoli. Allora attenzione perché stiamo per lanciare l'appello di questa mattina, quindi la domanda che abitualmente facciamo il sabato e la domenica mattina. E oggi, tra le tante vagliate, insieme alla nostra redazione, che saluto con Andrea Cimmino, la domanda è: sono bravo a fare o sono brava a fare che cosa? 347-490-0042. Allora, riconosciamoci una bravura, ok? Per la prima volta siamo un po' ego riferiti, dai, un po' autoreferenziali, cioè della serie io mi sento bravo a fare oppure io sono bravo a fare, ditelo in prima persona, faccio un esempio, ok? Mi raccomando, signori e ragazzi, solo messaggi vocali, quindi non scritti, ok? Così sentiamo anche la vostra voce, insomma, in diretta su Radio Kiss Kiss, va bene? Faccio un esempio, che ne so, ciao Raul, sono Claudia, sono di Milano, io sono bravissima a fare i tortellini in brodo. Faccio un esempio, che ne so, perché mia nonna mi ha, che ne so, insegnato la ricetta dei tortellini in brodo. Oppure ciao Raul, sono, che ne so, Gianluca, io sono molto bravo a giocare a calcio, lo faccio da quando avevo 2 anni, non ho mai giocato in Serie A, però comunque avrei potuto avere una grande carriera. Oppure, che ne so, un esempio, ciao Raul, sono Andrea, io sono amante della tecnologia e sono bravissimo nel sistemi audio Dolby Surround, Hi-Fi e tutto quello che riguarda la musica ad alti livelli. Ho fatto 3 esempi diversi, però tocca a voi raccontarci la vostra bravura. Quindi 347 490 0042. Sono bravo a fare?

0: Bellissima Giulia insieme ad Achille Lauro con Per Noi su Radio Kiss Kiss, 7:20 questo sabato mattina, insieme fino alle 9. Vi ho chiesto in cosa siete bravi, sentiamo.
1: Ciao Raul, ciao. Cristina da Roma, sono brava, tanto brava a far ridere la gente.
0: Ok, brava, allora raccontaci qualcosa, dimostracelo, adesso c'è demonstration, scatta la seconda parte, quindi facci ridere un po', fammi vedere, vai.
1: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
1: Cenzina. Un saluto a tutta l'Italia. Anche un saluto te. Bello bagnato. Io sono brava a fare i tagliolini, tagliatelle.
0: Tagliatelle.
1: Mi vengono benissimo.
0: Che buone. Soprattutto adesso che è autunno e inverno, le tagliatelle in brodo. Mi ricordo un po' mia nonna, vai. E con i funghi, i porcini, con la bechamel. Va bene, allora 347 490 0042. Avete capito il leitmotiv di questa mattina? Sono bravo o sono brava

0: non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse. Yes, yes.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
5: Kiss, kiss.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto.

0: capsule per ogni ora. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss Kiss!

0: Dalla carica febbre fibra, pinguini tattici nucleari con Goya su Radio Kiss Kiss 727. Salutiamo chi è in viaggio, chi è in movimento, chi sta facendo sport, chi eventualmente ha già fatto prima colazione o quelli che non hanno ancora fatto prima colazione. Noi quasi in parte, Andrea, perché tra poco scatta di nuovo l'appuntamento cappuccio, quello caldo, quello con la cremina che fa. Sì, ma voi siete bravi a fare che cosa?
1: Buongiorno Raul, e Kiss Kiss a tutti.
0: Buongiorno.
1: Giovanni da Piacenza.
0: Ciao Giovanni.
1: Io sono bravo ad avere pazienza in qualsiasi situazione.
0: Ci vuole, ci vuole. Come me, diciamo, anch'io sono molto molto paziente.
2: Ciao Raul, ciao. Sono Michela.
0: Ciao Michela.
2: Ho 28 anni e sono conducente autobus.
0: Sì.
2: E sono molto molto molto brava a guidare.
0: Lo credo, ci credo. Brava la nostra conducente, vai.
3: Sono bravo ad andare in moto e a guidare la moto, è la mia passione.
0: Bravo.
3: È una parte della mia vita integrante e importantissima.
0: La
3: amo
0: moto.
3: La moto e amo guidare la moto.
0: Bravissimi. Schissate, dite il vostro nome, però attenzione, perché poi se dobbiamo premiarvi non sappiamo il vostro nome, ok? Io sono bravissimo a fare. Io sono bravissima a fare. Raccontatecelo voi. Tanto YouTube, Beautiful Day.

0: You too, beautiful day. Bellissima giornata. Insomma, oggi così e così. Abbiamo informazioni anche sul traffico. In questo momento salutiamo Giancarlo a nome di tutti quelli che sono in viaggio in questo momento. Si trova a direzione Genova, in autostrada, a Cassino Diluvio Universale. Va bene, grazie. Se avete altri aggiornamenti in tempo reale, insomma, dateceli. Intanto invece vi ho chiesto in cosa siete bravi. 347-490-0042. Sappiate che il messaggio più simpatico verrà premiato con i gadget di Radio Kiss Kiss. Sentiamo, vai.
1: Ciao Raul. Ciao. Sono Pina. Ciao, dalla provincia di Caserta. E io so fare benissimo un babà. Viene da Dio. Ciao.
0: Buono babà, vino di rum, buono, buono.
2: Io sono brava ad aiutare le persone in difficoltà. Brava. E sono anche brava a far addormentare con facilità la mia nipotina di 6 mesi.
0: Bello.
2: Elsa da Fondi.
0: E vieni a casa, guarda, ti posso prenotare, vieni. Abbiamo disagi in famiglia, sentiamo, vai.
3: Kiss Kiss, Maura da Modena. Ci ho pensato un po', sono brava a, ma non lo so, se posso dire, sono brava a guidare.
0: Guida.
3: Mi sento un'ottima guidatrice.
0: Trano,
3: poi tante altre cose,
0: strano.
3: Ma questa è una cosa che mi viene molto bene.
0: Va bene, grazie, grazie. 347-490-0042 via WhatsApp, pensateci un po'. Siete bravi in che cosa? Raccontatecelo. Intanto Lady Gaga.

The Dead Dance. Ed ora novità. Pezzo che affronta lo smarrimento interiore del vuoto e della difficoltà di gestire i propri pensieri, racconta quei momenti di solitudine che possono seguire la fine di una relazione o questo periodo complesso in cui il tempo sembra quasi correre velocemente mentre dentro tutto rimane fermo. La nuova di Marco Mengoni, l'ascoltiamo, Giornate Perse.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: Insomma, finta che non sia successo niente, che se in realtà sento il vetro in bocca. Più o meno questo è il senso di Marco Mengoni, bellissimo pezzo, novità su Radio Kiss Kiss. Giornate perse, ed ora meteo. Come sarà il tempo oggi e nei prossimi giorni? Beh, sicuramente possiamo dire che adesso piove un po' in tutta Italia, però per saperne di più ci colleghiamo come sempre con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno e buon sabato alla nostra Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nonostante una pressione in timido rialzo, la giornata sarà ancora caratterizzata da una spiccata instabilità, specie al centro-sud. Nelle prossime ore, precipitazioni ancora frequenti sulle regioni meridionali, possibili anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, tempo asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali. Massime tra 19 e 21 gradi al nord, tra 18 e 23 al centro, tra 17 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Good morning Kiss Kiss. Good morning. Con Max e Max. Da lunedì a sabato, dalle 9 alle 12.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi BIS. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Kiss, kiss.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
6: Kiss, kiss.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
6: Via, via.
9: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
12: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
11: E tutte quelle persone nella foto?
12: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
11: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
10: Kiss Kiss.

0: il mio corpo non è pronto per te. Ma but as I'm ready, Summer, su Radio Kiss Kiss in questa bella mattinata. 13 minuti alle 8 del mattino su Radio Kiss Kiss, suona sempre solo la musica più bella e tanta musica e poi tanti gadget, perché arrivano le t-shirt serigrafate estate 2027 al messaggio più simpatico. Oggi la domanda è: sono bravo o brava a fare?
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Ciao. Io sono brava a rompere le scatole a mio marito, a farlo arrabbiare. Io ho una pazienza infinita e io sono bravissima a farlo arrabbiare.
0: E non sei la sola, diciamo, c'è una bella comunità, diciamo, insieme a te.
2: Io sono bravo a fare la spesa, ovviamente con la mia lista dove tutto è scritto.
0: Bravo. Cioè non ti fai ingannare da quelle cose magari non ti servono e poi vai via, ti rendi conto che molte cose che ti servivano non le hai prese e invece hai cose assurde, insomma, che magari non userai o non mangerai, va bene, cose che capitano.
1: Buongiorno Kiss,
0: buongiorno.
1: Sorella da Sibari. Beh, la signora che sa fare il babà, volevo dirle che io sono bravissima a mangiarlo, però, se volesse mandarne uno.
0: Anch'io, bravo, mi accodo. Intanto la bella musica qui su Radio Kiss Kiss continua. Se non avete ancora mandato il messaggio, fatelo adesso. Avete sentito l'argomento? Io sono bravo, sono brava a fare che cosa? 347 490 0042, vi aspetto.

Allora sono Cosmonauti Borghesi e questa è Goma Americana su Radio Kiss Kiss, 8 minuti alle 8 insieme per la più bella musica e tanta tanta musica rispetto a tutte le altre radio. Si sta infiammando il centralino in merito ai messaggi su cosa siete bravi e bravi a fare, ma intanto si torna indietro nel tempo, tra poco li ascoltiamo. 1989, gran bella annata, ricordo perfettamente il 13 marzo il documento World Wide Web. Per la prima volta si parla di WWW. Summary viene presentato da Tim Berners-Lee. Con questa data si usa a indicare la nascita del World Wide Web, il famoso WWW, il principale servizio di internet. Era nel 1989, beh, proprio nel 1989 faceva parte della mia cassettina, ero piccolo, però l'ascoltavo e la riascoltavo. Loro si chiamano Fine Young Cannibals, questa è

0: Bella. Fania Cannibals, sono tornato anch'io indietro di tempo. Tuffo nel passato, 1989 con She Drives Me Crazy. Tra poco la redazione, linea al nostro Antonio Mercurio.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Un saluto e buona giornata dalla redazione. Bastata una telefonata a Putin, Donald Trump sospende le sanzioni a Mosca sul petrolio e accetta la fornitura di gasolio contro la crisi energetica. Al termine del colloquio, il presidente americano ha annunciato di aver raggiunto un accordo che consentirà alla Russia di mettere carburante sul mercato globale da subito e per i prossimi mesi. L'approvvigionamento sarà di quasi 2 milioni di tonnellate, 800 milioni delle quali a ottobre e novembre. I prezzi scenderanno così rapidamente in misura record, ha spiegato il tycoon, che ha agito dopo che l'Ucraina ha disatteso il suo appello a non bombardare le raffinerie russe. Zelensky commenta in maniera negativa: sono regali che non porteranno alla pace. Il consigliere del Cremlino Ushakov fa sapere che Putin e Trump si vedranno al vertice APEC di novembre in Cina e conferma che l'operazione speciale in Ucraina prosegue fino al raggiungimento degli obiettivi, ma che Mosca è pronta in qualsiasi momento ad ascoltare proposte concrete per mettere fine al conflitto. Anche oggi a Miami una delegazione ucraina incontra i negoziatori americani Witkoff e Kushner. Rimaniamo negli Stati Uniti. Washington critica il Nobel per la pace assegnato all'85enne giurista sudafricana Navi Pillay, che da presidente della commissione d'inchiesta ONU sulla Palestina ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Ira di Trump, Pillay odia Israele e poco dopo il segretario di Stato Rubio annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale che ha avuto Pillay come giudice. L'Italia, con altri 7 paesi, ribadisce la fiducia nell'operato dell'AIA ed esprime contrarietà alle misure annunciate dagli States. Gli attacchi non scalfiscono la gioia della Pillay, che ha dedicato il premio Nobel a tutti i sopravvissuti dei crimini internazionali. È ancora ricoverato in prognosi riservata a Roma l'attore Davide Iacopini, fatto cadere dal monopattino dagli occupanti di una minicar a Monteverde Vecchio, e salgono a 6 casi di aggressione, l'ultimo a denunciare un 67enne colpito domenica sera, dunque il giorno prima di Iacopini, sempre nello stesso quartiere. L'anziano stava rientrando a casa quando è stato affiancato dalla minicar nera con a bordo 2 persone. Il passeggero lo ha colpito a un fianco con un tubo di plastica. Eseguito un primo identikit dell'aggressore, un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. Lo sport, calcio, Serie A, torna oggi il campionato con 3 gare della 6ª giornata, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 l'Inter ospita il Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone. Intanto la Nations League costa cara a Vincenzo Montella, esonerato da commissario tecnico della Turchia dopo le 4 sconfitte in altrettante gare. Pronto a sostituirlo l'ex centrocampista di Galatasaray Atletico Madrid Arda Turan, in doppio incarico con la guida dello Shakhtar. MotoGP, Gran Premio d'Indonesia, alle 9 la gara sprint, in pole la prima in carriera nella classe regina Raul Fernandez con l'Aprilia Trackhouse davanti a Marco Bezzecchi con l'Aprilia ufficiale, a completare la prima fila di Gian Antonio con la Ducati VR46, due sfidanti al mondiale Marc Marquez e Jorge Martin scattano rispettivamente dalla quarta e quinta piazzola. Abbiamo concluso, ritorna Raul, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, giro di boa, 8 del mattino, come al solito. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss. Insieme fino alle 9, io sono Raul, sono quello del weekend. Ogni sabato e domenica, dalle 7 alle 9, vi sveglio. Quindi, se siete ancora a letto, magari state sbadigliando, oppure se già siete svegli dalle 4, 5 del mattino, perché un po' come noi state lavorando, bene. Noi cerchiamo di tenervi un po' di compagnia con la bella musica. Eh sì, in arrivo per voi Goldfrapp con Rocket, ancora Imagine Dragons, subito Elisa con Kintsugi.

0: 347 490 0042. Sono bravo, sono brava a fare che cosa? Questo è il leitmotiv di questa mattina per vincere i nostri gadget. Sentiamo, vai.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, Raniero dalla Francia, sud della Francia.
0: Sì.
1: Io sono un anestesista e sono estremamente bravo in sala operatoria a risolvere i problemi.
0: Meno male.
1: Qualsiasi genere di problema.
0: Meno male.
1: Dal tecnico, dall'anestesia, dal computer, quindi tutto quello che è informatica, organizzazione e quant'altro. Ma è una mia capacità.
0: Bravo. Ciao. Bravo, complimenti, soprattutto perché è una grande responsabilità quello di addormentare, risvegliare, poi resuscitare quelli che parzialmente dormono in uno stato di incoscienza totale. Vai.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Sono Cristina dalla provincia di Vercelli.
0: Sì.
2: Io sono bravissima, campionessa mondiale a far girare i gabazisi a mio marito. Buona giornata a tutti.
0: I gabazisi? Mai sentita sta cosa? Viva i gabazisi, va bene.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
3: Allora, io sono bravissima a far arrabbiare mio marito. Lui
0: anche
3: ha una
0: tu.
3: Pazienza infinita. Ma io puntualmente riesco a farlo arrabbiare come pochi
0: per far girare i gabazisi. Ok, 347 490 0042. E tu in cosa sei bravo?

0: C'è chi parla di bravura e lui invece dice non sono bravo a fare una serie di cose. Ultimo, tutto a proposito di in cosa siete bravi a fare. 347-490-0042, sentiamo ancora i messaggi, vai.
1: Ciao, buongiorno. Ciao. Radio Kiss Kiss. Ciao. Piero da Grottaglio.
0: Ciao Piero.
1: Io sono bravissimo a litigare. Per caso qualcuno mette in dubbio che io non so litigare.
0: No, ci crediamo.
1: Bene, sappiate che sono bravissimo.
0: Bravissimo, bravo, e non sei il solo.
2: Buongiorno Radio Kiss.
0: Ciao.
2: Kiss. Io sono molto bravo ad ascoltare la musica più bella.
0: Bravo.
2: Viva Radio Kiss Kiss.
0: Ruffiano, va bene, vai.
3: Buongiorno Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
3: Sono Francesco dalla Calabria.
0: Ciao Francesco.
3: E io sono bravo a dire le cose come stanno in faccia alle persone.
0: Bravissimo.
3: Infatti i miei amici hanno quasi paura quando apro bocca.
0: Vabbè, perché dici la verità, meno male, dovrebbero apprezzare. One Republic, si torna indietro nel tempo esattamente di 10 anni. 2016, Let's Hurt Tonight. When

0: Chissà te che il pane più buono che abbia mai mangiato lo sai preparare solo tu. Chissà te che fai sempre canestro e ti alleni ogni giorno perché vuoi diventare un campione. Campione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
2: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argent D'Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. Arrende Cosenza.
9: Oktoberfest Calabria!
8: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno, sono le

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Magnifica.
1: Ernia con dedica su Radio Kiss Kiss, 8:24. Salutiamo l'Italia che è in viaggio. Ci state raccontando che purtroppo piove in molte città d'Italia, anche a Napoli. Stamattina, insomma, alle 6 c'era il diluvio universale. Tuttora, credo, Andrea, giusto? Tra un po' ci collegheremo ancora con gli amici di meteo.it per avere, insomma, in tempo reale tutti gli aggiornamenti. Intanto piovigina un po' ovunque. Cerchiamo di portare un po' di sole con i vostri messaggi. Sentiamo, vai, vai, vai.
2: Ciao Raul. Ciao Radio Kiss Kiss. Io sono brava a tenere i segreti quando sono dei pettegolezzi, senza innescare il cosiddetto telefono senza fili.
1: Ma che brava, Loredana. Proprio come me, esatto. Ti fidi di me? Ma guarda, fidati di me, insomma, raccontami e poi tengo veramente tutto per me, dai.
3: Buongiorno Radio Buongiorno. Kiss Kiss, Davide da Bologna. Davide. Diciamo che sono bravo a farmi cazzi tuoi miei, anche perché dicono che si campi 100 anni.
1: Bravo, io mi rivedo un po' nel tuo atteggiamento, vai.
4: Ciao Kiss Kiss, io sono Angela dalla provincia di Milano, esattamente Parabiago. Io sono brava a comandare.
1: Comandare. L'ha detto anche in un tono un po' austero, devo dire, molto autorevole, cioè della serie io so di essere, so di valere, io so di ascoltare Radio Kiss Kiss. Perché? Perché Radio Kiss Kiss vi premia, attenzione, a fine programma il messaggio più simpatico e più carino, insindacabile giudizio della nostra redazione, potrebbe essere premiato. Quindi 347-490-0042, hai acceso la radio adesso? Si parla di questo, bravura, io sono bravo a fare, io sono brava a fare... E beh, dovete finire voi la frase, ok? Io vi aspetto perché abbiamo ancora tempo, un quarto d'ora più o meno, per premiare. Intanto Coldplay, questa è Paradise.

0: Benatella con Ain and Lay su Radio Kiss Kiss, la musica più bella. 8:32, siamo pronti a collegarci con il nostro amico, grandissimo esperto di economia, Luca Iovine. Buongiorno Luca, ben trovato.
1: Buongiorno Raul, buona economia a tutti.
0: Allora Luca, oggi parliamo di qualità del sonno. Perché pare che in questo periodo stiano aumentando i problemi di insonnia?
1: È vero, moltissimo, ormai siamo tutti iperconnessi, smartphone, social, anche a letto, e quasi il 50% degli italiani trascorre un'ora al telefono prima di andare a dormire.
0: È vero.
1: E chi ha questa abitudine ha la sensazione di essere sempre sul pezzo, ma in realtà perde il sonno. Per ogni ora che trascorriamo al cellulare prima di andare a letto perdiamo un'altra mezz'ora di sonno netto.
0: Vero.
1: È come se fossimo ipnotizzati in questo stato di attivazione parziale tra la veglia e il sonno. Si chiama ipnosi da schermo ed è deleteria per la nostra qualità del sonno ed anche della vita, perché poi ci alziamo già stanchi.
0: Però questo, scusa Luca, cosa c'entra con l'economia, quindi con le aziende?
1: C'entra, e come? Pensa che la qualità del sonno è diventata una delle questioni più importanti anche per gli atleti professionisti.
0: Certo.
1: Pare che riposare sia importante quanto allenarsi per una buona performance sportiva. Mm-hmm. E la qualità del sonno viene studiata scientificamente anche nelle analisi sul benessere dei lavoratori. Dormire male significa arrivare al lavoro con una batteria già mezza scarica, e purtroppo se stiamo sempre in modalità on, sempre accesi, sempre raggiungibili, la nostra batteria inevitabilmente si scarica come quella dello smartphone. Secondo gli esperti, per massimizzare la nostra produttività dovremmo di tanto in tanto gratificarci con piccole pause, ma per riposarci davvero bisogna staccare la spina, fare del tutto buio e silenzio, evitando di scrollare i reel sul cellulare.
0: Chiaro. Quindi se la batteria è scarica, non mi dire però che la soluzione è addormentarsi insomma in ufficio, fare la pennichella.
1: Guarda che non è una cosa tanto ballosa. In alcune aziende è già una pratica organizzata, il cosiddetto power nap, cioè proprio la pennichella, 15-20 minuti di sonno leggero per recuperare attenzione ed energia. Una recharge room, o magari anche un angolo relax con divano per un riposo più profondo per migliorare la propria condizione. D'altronde il problema del benessere aziendale è molto sentito. Il 38% dei lavoratori italiani dichiara di non avere un buon livello di benessere sul proprio posto di lavoro, con una percentuale che sale al 55% nella fascia tra i 35 e i 44 anni.
0: Certo, però posso dire una cosa, Luca, la lancio lì. In Italia la vedo un po' dura che il capo possa accettare, che ne so, la chiamiamola la siesta in orario di lavoro.
1: Un po' sì, è vero, ma dipende anche dal tipo di capo, perché grazie allo sviluppo dello smart working, quindi alle riflessioni sul modo di lavorare a casa,
0: certo,
1: negli ultimi anni si sta diffondendo anche in Italia la pennichella in ufficio. E poi ripaga, le piccole e medie imprese che adottano piani di benessere per i propri lavoratori registrano un fatturato medio superiore del 30% rispetto a chi è indietro con il welfare. Quindi la dico grossa, la siesta alla spagnola dovrebbe essere un diritto contrattuale per i lavoratori, come la pausa pranzo.
0: Vai!
1: Quindi agli imprenditori dico, mettete l'aria relax nelle fabbriche se volete che i vostri lavoratori siano più produttivi.
0: Bellissimo, quindi tutti a dormire. Grazie mille a Luca Iovine per essere stato con noi.
1: Buona economia a tutti!
0: E la bella musica continua con Cioffi e Noemi insieme con Farfalle nello stomaco.

E eliminiamo queste farfalle. Ciao Fiona e me insieme. Intanto novità: Patient Zero, singolo della cantautrice statunitense Taylor Swift, è stato pubblicato già il 25 settembre scorso ed ha un successo straordinario. Il concetto di paziente zero, beh, il termine medico viene usato in senso metaforico per descrivere chi ha vissuto per prima una determinata esperienza dolorosa e tossica. Ascoltiamo questa novità.

0: se sei in made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
2: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
3: Acqua in bocca.
2: Ah, non me lo vuoi dire?
3: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Yes, yes. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Per Orocash. Kiss, kiss. Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila. Amore, non rompere le uova.
0: Kiss Kiss.

0: Anzi,
1: Radio Kiss compie 50 anni quest'anno e quindi grandi festeggiamenti. Woohoo! Tanta musica, tante emozioni vissute insieme. Attenzione, stiamo per chiamare qualcuno. Già sapete la risposta che dovete dare. Se rispondete bene, vincete. Altrimenti, no. Sentiamo innanzitutto se squilla. Chiamiamo a caso qualcuno che ha mandato un messaggio.
2: Pronto?
1: Ciao. Come Ciao. Stai? Come ti chiami?
2: Tatiana.
1: Tatiana, ho una domanda da farti, ma che radio ascolti?
2: Radio Kiss Kiss.
1: Purtroppo è incompleta la risposta e quindi...
2: Ho 50 anni.
1: Non l'hai detto. La risposta
2: la
1: esatta era ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Da 50 anni.
1: Non l'hai detto, hai detto Radio Kiss Kiss. Aspetta un attimo, parlo con la redazione. Un secondo solo. A insindacabile giudizio della nostra redazione. Aspetta! A insindacabile giudizio della nostra redazione, vinci comunque il premio! Brava Tatiana, di dove sei Tatiana?
2: Sono di Monza.
1: Monza, va bene, ora saluti. Ma Monza, un bacio, a presto. Kiss kiss a te, complimenti.
2: Grazie, ciao.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Siamo saluti finali, grazie a tutti per essere stati con noi. Io torno domani dalle 7 alle 9 perché Radio Kiss Kiss presenta Kiss the Weekend ogni sabato e domenica dalle 7 alle 9 con me, Raul, scritto R-A-O-U-L, Raul. Se scrivete Raul, niente da fare, è Raul. Intanto già pronti Max Giannini e Max Vitale per la seconda parte di questa bella sabato mattina. Ringrazio e saluto Andrea Cimino a nome di tutta la grande redazione di Radio Kiss Kiss. Domani è una domenica speciale, sarà perché ve lo racconterò domani, non posso spoilerare nulla. 1985, Simple Minds, Sanctify Yourself. Kiss Kiss a tutti.

0: Buongiorno Giannini, cominciamo bene, eh?
1: Simple Minds al 1985, giusto il tempo di dire buongiorno.
2: Ma grandi, salutiamo anche Raul.

0: buongiorno, buongiorno si fa per dire, perché dagli studi di Napoli in diretta dire buongiorno stamattina è un po' anacronistico,
1: sì,
0: ecco,
1: beh,
0: diciamo così,
1: perché sembra ancora notte, perché è tutto scuro.
0: Allora,
1: però
0: l'Italia è divisa in tre, perché anche al nord, sì, nord-ovest, ecco, c'è un po' di maltempo, poi c'è una fascia di bel tempo.
1: A fascia.
0: E poi arriva la fascia nostra, che
1: che è la fascia
0: siamo
1: da
0: sotto la pioggia.
1: Ricordiamoci. Però facciamo così, il sole lo portiamo noi dappertutto, con cosa?
0: C'è una bella sigla, quella del sabato,
1: Sì,
0: sì,
1: quella speciale.
0: Certo.
1: Volume.

0: In diretta, good morning, kiss kiss, speciale Saturday con Max e Max. Cominciamo alla grande, anzi, sì. Cominciamo con i casini, vai.
1: Li facciamo noi o li fanno loro?
0: Li facciamo tutti quanti.
2: Tata pum!

0: La vita.
1: Casini, Marrakesh, questa è Radio Kiss Kiss, allora lo faccio perché
2: lo
1: qualcuno
2: allora. Ci accusano perché hanno detto ragazzi ma non è lo specializzato Deo.
1: Piccolo Andrea, facciamo partire. Good morning Kiss Kiss, speciale Saturday.
2: Vabbè ragazzi, qui si esagera con le spese per le sigle. Mi piace tanto.
1: Allora signori e signori, oggi è una giornata particolare. Tra poco vi sveleremo perché è una giornata particolare, ma prima vi vogliamo rendere protagonisti. Vi ricordiamo che in questi giorni essere protagonisti, cioè interagire con noi, conviene per due o tre motivi.
2: Sempre, sì. Però
1: conviene per due o tre motivi. Uno, perché interagite con noi personalmente. Due, perché vi sfogate un pochettino. Se no non vi sente nessuno, poracci anche voi.
2: Invece
1: no?
2: Noi siamo delle spugne, diteci quello che volete.
1: Te, perché c'è una bella maglietta imbustata lì con la special edition dei 50 anni.
2: E allora che interagisce, quindi sono 50 anche i motivi. Ma
1: vi chiediamo.
2: Perché oggi è giornata?
1: Non lo diciamo dopo. È una giornata nazionale importante.
2: Hai ragione.
1: Siete perfettamente calmi o perfettamente nervosi?
2: Onesti.
1: Siete di quelli che riescono a non perdere la Trebisonda anche quando tutto precipita intorno a voi? O siete di quelli che si accendono come un cerino, come un fiammifero per un non nulla?
2: 347-490-0042. Questo solo voi potete dire la verità.
1: Sentite equilibrati o bipolari? Insomma, come siete messi a salute mentale? Fatecelo sapere.
2: Non farmela questa domanda a me, ti prego.
1: E non farmela tu a me.
2: No, ma io te la faccio dopo con comodo.
1: Farmela! Bravo! Stai calmo!

0: Molto Lucio Dalla qui, eh?
1: No, sì, sono molto scatto, molto scatto. Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, vi abbiamo chiesto: siete un team, del team perfettamente calmi, sì, o perfettamente nervosi? Siete di quelli equilibrati o siete di quelli bipolari?
0: Siete benzina o siete acqua e via, questo è. La benzina non credo in questo periodo.
1: O potete essere anche entrambi, cioè, beh, quelli bipolari.
0: Noi? Noi siamo tripolari.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao!
2: Alice da Pisa. Da dove vengo io? Si dice Unimi Chiovi, Miscidica. Quindi team calma. Sì. Sempre, sempre e comunque. Allora, qualsiasi cosa ti arrivi addosso, tu ti scansi.
0: Una domanda, hai detto da Pisa?
1: Da Pisa, sì.
0: Ma quel dialetto lì non è proprio Pisa Pisa, è più verso Pistoia, credo, no?
3: Buongiorno, ragazzi. Ciao. Mio marito dice che sono tripolare, cioè dipende dal contesto, chiaramente, però svalvolo. Un abbraccio, ciao, kiss kiss.
0: Anche a tuo marito un abbraccio.
1: Benvenuta nel club, comunque, dai.
4: Buongiorno, sono Vincenzo da Salerno. Ciao. Mi accendo come un fiammifero.
1: Ottimo. O come due.
0: Sai che c'hai i capelli rossi pure? C'è un mio amico.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Allora, io voglio essere perfettamente tranquillo.
1: Bravo.
5: Ma non si può, non si può.
0: Non purtroppo è vero, non si può. A volte ti costringono a essere nervoso.
1: Continuate a mandare messaggi, dai, tra poco li ascolteremo. Alex, what?

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: Mamma mia, come fa a innervosire questo tizio. Mamma che nervoso.
1: È l'aria condizionata.
2: Ah, allora no, allora good morning kiss kiss. Stiamo parlando di siamo calmi sempre o siamo nervosi? Tutti dicono un po' e un po', ma è così per tutti. Prevalentemente invece com'è una persona?
1: Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, sono Enza. Io
2: prevalentemente invece com'è una persona?
1: Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, sono Enza. Io ho la fortuna

0: da fermarmi a uno dei caselli e trovare sempre l'ennesimo rimbambito che non riesce a fare il pagamento.
1: La colpa è tua.
0: E schissa a tutti, Tiziana da Napoli.
2: Un po' Joelle Dix,
1: però la colpa è tua.
3: Buongiorno Max e Max. Hola. Sono Stefano da Palermo. Io prima ero come Paperino, adesso sono migliorato. Schissa a tutti.
1: Vabbè, quando diventerai Gastone chiamaci.
4: Ciao Roberto, perfettamente calmo. Sì. Ma nervoso se non vinco la maglietta.
1: Non dipende da noi. Però già che hai partecipato, vedi, interagito, non si sa mai.
2: Con le magliette bisogna essere un po' jobbe, ragazzi, sì. Un po' di pazienza.
1: No, magliette, no giubbe. Magliette.
2: Arriva Billie Eilish, Hola. Bad Guy. Tra poco una notizia che riguarda proprio la giornata di oggi.

0: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
1: Portami a casa, Kiss Kiss.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss Kiss.
5: Oktoberfest Calabria! Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende, Cosenza.
6: Oktoberfest Calabria!
5: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
7: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
9: Kiss, kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
12: Kiss, kiss.
13: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699€.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 400 pezzi disponibili.
12: Kiss, kiss.
15: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre la

0: luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
1: Kiss, kiss.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Kiss Kiss!

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Serenamente dovrebbe essere sempre così. Giulia e Brescia, questa è Radio Kiss Kiss, puntata speciale del sabato con Max e Max fino a mezzogiorno, va bene?
1: Oggi ragazzi, non potevamo mancare, oggi è la nostra giornata, volendo.
0: Sì, ma volendo la giornata di tutto il mondo.
1: Ma noi in maniera particolare, siamo un po' i simboli.
0: Allora, oggi 10 ottobre si celebra come ogni anno la giornata mondiale della salute mentale. Una ricorrenza per ricordare una cosa semplicissima: prendersi cura della mente è importante come, e se non più, di prendersi cura di qualsiasi altra parte del corpo.
1: Mensana, non lo dicevamo noi.
0: Bravissimo. Se tu hai mal di denti, che fai? Sì. Vai dal dentista che ti curi, no?
1: Fa male un ginocchio, vai dall'ortopedico. Ma
0: se, mentre parlare con uno psicologo è ancora...
1: Mi vergogno.
0: No, perché? Se ci vado la gente cosa può pensare?
1: Parla male, ma perché?
0: Eppure una delle domande più frequenti quando si incontra una persona qual è, no? Come stai?
1: Adesso se mi fai questa domanda reale, ti siedi e mi ascolti per 2-3 ore, invece è un modo di dire.
0: E molto spesso uno invece risponde anche nascondendo il suo reale stato d'animo.
1: Per vergogna, è la cosa peggiore.
0: Allora c'è lo stigma è l'insieme di pregiudizi e etichette che accompagna i disturbi psicologici. Andare in analisi per molte persone è ancora una cosa da nascondere ed è la cosa più sbagliata del mondo.
1: In assoluto, parlatene, che se è la prima cura.
0: Chiedere aiuto, parlare, è già il primo passo per risolvere il problema.
1: Se no, noi pensiamo già all'arrivo, no? Ma se non inizi, si inizia così, chiedendo aiuto e parlando.
0: E quindi oggi la puntata è dedicata alla salute più importante, alla salute della nostra mente, che dobbiamo preservare da ogni bruttura.

0: Bugle, gli Ultramante, Moving to the Sun, questa è Radio Kiss Kiss. C'è un bel messaggio di Marcella in tema di quello di cui stiamo parlando, che dice: io mi sono arresa, sono tornata dalla psichiatra, dicono che ho un disturbo dell'adattamento misto a emotività e condotta cronico. E chiedo l'invalidità, anche se secondo me sono gli altri che non riescono ad adattarsi a me, poi con faccine con sorridenti,
1: certo,
0: perché
1: per drammatizzare.
0: Però complimenti, perché ha avuto il coraggio, insomma, di bussare alla porta,
1: vedi,
0: di un professionista.
1: Noi sbagliamo qua, non dobbiamo avere coraggio. La normalità, come hai detto tu, vado al dentista per il mal di denti,
0: esatto,
1: vado all'ortopedico per il ginocchio, vado allo psichiatra o psicologo per problemi mentali, problemi fra virgolette.
0: Esatto, esatto, difatti. A conferma di ciò di cui stiamo parlando, basta vedere i numeri di una recente indagini sul benessere mentale degli italiani. 3 italiani su 4 considerano i pregiudizi ancora un ostacolo importante.
1: Purtroppo è così.
0: Mentre il 52%, quindi più della metà, vede il supporto psicologico come uno strumento essenziale per stare bene. Però molti giustamente ci dicono: ragazzi, ma andare da uno psicologo
1: aiuta,
0: costa.
1: C'è anche questo problema. Senti qua.
2: Buongiorno. Purtroppo curare la salute mentale per tanti non è nemmeno possibile economicamente. Lori dal Salento.
1: Anche se ci sono adesso dei servizi e stanno venendo incontro, però ovviamente ha una spesa, ma è fondamentale.
0: Certo.
1: Anche dal dentista ti trattano meno, eh?
0: Bravo. però attenzione alla canzone di Giorgia, che volendo è un po' in tema, perché quando c'è un bel temporale
1: ci vogliono
0: ci vogliono, e come.
1: Ti saluta una chiesa qui di Napoli, fra l'altro. Il titolo di Giorgia

0: con te.
1: Para Fulmini, Giorgia, a proposito di pioggia.
2: Lo chiede lei, sì. Lei ha chiesto, ha detto, mi bagnerò se piove. Non devi chiederlo a noi. Devi chiederlo a loro, anzi, lo chiediamo a loro.
1: Certo.
2: Ilmeteo.it, buongiorno amici.
3: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nonostante un timido aumento della pressione atmosferica, la giornata sarà ancora caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud. In mattinata, precipitazioni ancora frequenti sulle regioni meridionali, con qualche fenomeno anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Nel pomeriggio, precipitazioni ancora diffuse al centro-sud, mentre al nord il tempo sarà più asciutto, salvo qualche fenomeno sui rilievi orientali. Massime tra 19 e 21 gradi al nord, tra 18 e 23 al centro, tra 17 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
4: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
7: Acqua in bocca.
6: Ah, non me lo vuoi dire?
7: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: Yes, yes.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
9: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconti da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Yes. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io,
12: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
14: Da Expert il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
15: Kiss, kiss.
16: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
17: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
15: Kiss, kiss.
9: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
15: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
18: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
19: Infatti.
18: E perché nella foto sei su un palco?
19: È una storia lunga.
18: Quanto lunga?
19: Fino alle 5 del mattino.
18: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: vinci.
1: Mi raccomando, rispondete sempre quando squilla un telefonino e venda a parte questa sigla, perché c'è la possibilità di vincere solo se si risponde appena partirà la domanda, bene?
2: Certo, la risposta è quella,
1: La nostra maglietta special edition, quella con scritto 50 sopra, 50 anni di Radio Kiss Kiss, sta per squillare un telefono.
2: Sì. Come si chiama?
1: Parte del mondo.
2: Abbiamo estratto.
1: Dai,
3: pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Gabriele?
3: Gabriele, sì.
2: Ciao,
3: esatto.
2: Gabriele, scusami una domanda. Ciao. Che radio ascolti?
3: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Ma sei bravo! Grande Gabriele! Ciao Max e Max!
1: Complimenti, complimenti.
2: Dove abbiamo chiamato? Perché in questo caso siamo noi che chiamiamo, no? Dove abbiamo chiamato? Dove sei, Gabri?
3: Sono ad Asolo, in provincia di Treviso.
1: Ad Asolo, bellissimo.
2: Ad Asolo,
1: no,
2: sì.
1: Asolo è un posto bellissimo. È stato ospite anche di Saluti da Kiss,
2: no.
1: Veramente molto bello, bello, bello, bello.
2: Fra l'altro, lì, se non sbaglio, noi ti mandiamo la maglia. Tu hai del bianco, del prosecco, qualcosa. Vabbè, non diciamo niente. Ciao, Gabriele.
3: Sì.
2: Kiss Kiss a te.
3: Ciao, Kiss Kiss a tutti.
1: Buon weekend, grande Gabri!
0: Rispondi e vinci. Rispondi e vinci.

0: attenzione, perché dagli anni 80 sta arrivando una canzone che insomma
1: tosta.
0: È una canzone dedicata a un aggeggio che uno non dovrebbe mai prendere in mano.
1: Soprattutto se sei nervoso. Perché se sei calmo, no, ma se sei nervoso e arrivi con quell'attrezzo lì, secondo me un po' di danni li
0: fai.
1: Io
0: conoscevo un carrozziere che ce l'aveva sempre nel portabagagli sta macchina.
1: Come mai? Per trovarsi il lavoro il giorno dopo? Di cosa stiamo parlando?
0: Della Sledgehammer, che è la mazza ferrata.
1: Ah, mazza potente.
0: Arrivò nell'86 anche al Festival di Sanremo con la sua mazza ferrata, ovviamente. Peter Gabriel.

0: tempi, era il 1986, suonava Sledgehammer e lui era il grande, ed è il grande Peter Gabriel. Tra poco l'informazione con Antonio Mercurio.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Via libera al gasolio russo sul mercato americano e quello globale per frenare i prezzi. L'intesa raggiunta da Trump e Putin durante un colloquio telefonico. L'accordo prevede una fornitura di circa 2 milioni di tonnellate di gasolio. 300.000 subito, 500.000 a novembre e 1 milione di tonnellate nei prossimi mesi. Secondo la Casa Bianca, la mossa avrà un effetto positivo sull'economia mondiale. Durissimo invece il presidente ucraino Zelensky. È una decisione indegna e disonesta che non porterà alla pace. Di stamane la notizia di un nuovo raid russo su Zaporizhzhia, colpito un palazzo di 5 piani, si contano diverse vittime, tra cui anche bambini, e alcune persone sono ancora sotto le macerie. Intanto Putin e Trump dovrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC di novembre in Cina. Il presidente americano ha parlato anche di Giorgia Meloni, affermando di avere un grande rapporto con lei e che probabilmente le riserverà un bilaterale al G20 di Miami. E gli Stati Uniti, insieme ad Israele, criticano il Nobel per la pace assegnato all'85enne giurista sudafricana Navi Pillay, che da presidente della commissione d'inchiesta ONU sulla Palestina aveva accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Il segretario di Stato americano Rubio ha annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale che ha avuto Pillay come giudice. L'Italia, con altri 7 paesi, dalla Francia alla Germania alla Gran Bretagna, ribadisce la fiducia nell'operato dell'AIA ed esprime contrarietà alla decisione di Washington. Gli attacchi non scalfiscono la gioia della Pillay, che ha dedicato il premio Nobel a tutti i sopravvissuti dei crimini internazionali. Il presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva alla Camera. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni, come preannunciato, faranno ricorso alla Corte Costituzionale. Caso Report, il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta di reintegro immediato di Sigfrido Ranucci alla conduzione del programma. Soddisfatti i vertici RAI, abbiamo operato correttamente, afferma il direttore dell'approfondimento Corsini, mentre i legali del giornalista valuteranno ulteriori iniziative. L'azienda aveva offerto a Ranucci 3 soluzioni alternative, tra cui anche la vice direzione del TG3, tutte però rifiutate. Lo sport, calcio, Serie A, dopo la pausa per le nazionali, torna oggi il campionato con 3 anticipi della 6ª giornata. Alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone. Intanto l'Ital Donne in campo neutro a Tbilisi in Georgia supera la Bielorussia 2-0 nell'andata del primo turno dei playoff per la qualificazione ai mondiali. La gara di ritorno martedì a Firenze e poi l'eventuale turno decisivo contro una tra Finlandia o Serbia. MotoGP, Marc Marquez si aggiudica la sprint race del Gran Premio d'Indonesia e sale in testa al mondiale. Lo spagnolo della Ducati vince su Ogura e di Gian Antonio, solo quarto Jorge Martin. Disastro Bezzecchi che cade alla prima curva portando dietro anche Raul Fernandez che era partito in pole. Era l'ultima notizia, vi lascio lo speciale Saturday con Giannini e Vitale da Antonio Mercurio. Kiss kiss a tutti.
4: L'ha detto anche la Carolina, ci è rimasta male. Sì, ha detto speciale Saturday, perché oggi è lo speciale Saturday.
0: Però
4: salutiamo Mercurio.
0: Ha detto Mercurio non è autorizzato a parlare di Carolina, ne parliamo.
5: Infatti,
0: noi. Quindi non ti innervosire, Carolina, cerchi di essere calma ed equilibrata, che oggi è una giornata importante.
4: Guarda che ti mando dallo psicologo della mutua. Occhio, Tanto preparatevi, perché fra poco appunto giocheremo a caccia alla bufala. E adesso sai cosa facciamo?
0: Cosa facciamo?
4: Ci ascoltiamo una Peggy Gill con Ira Star.
0: E come si intitola questa canzone?
4: Non è che posso dire tutto io.
0: Allora dico io. Vai. Si intitola Woman.
4: Bravo. Oh.

0: caccia alla bufala.
1: Eccola,
2: caccia,
1: lì.
2: Caccia.
3: Oggi l'hai cazziata, si è calmata.
1: Si è calmato un pochettino.
3: Sì, vabbè, dai, facci anche tu dopo dallo psicologo. Intanto siete pronti?
2: Spiego come funziona la puntata speciale del sabato. Sì, caccia la bufala, dai.
3: Lo ripetiamolo sempre, siamo banali, ma è giusto dirlo. Dal lunedì a venerdì funziona in un modo, il sabato è uguale. Quindi noi leggiamo tre notizie, una è una bufala. Se la indovinate nel minor tempo possibile, fortunelli, venite estratti, vincete un premio. Ma aspettate il via, okay, di Giannini.
2: Appena vi do il via, il più veloce, la più veloce vincerà i nostri gadget. Sì. E ci aggiungiamo anche, Maxim, una bella...
3: Sì, un litro e mezzo di Valium. Sì, alla, no, spina,
2: un,
3: alla spina.
2: Un bel giro al centro di salute mentale della vostra città, che fa sempre bene, attenzione.
3: Andarci. Non guasta mai.
2: Non guasta, guasta mai, bravo.
3: Cominciamo?
2: Dai.
3: E allora iniziamo con la notizia numero uno. Negli Stati Uniti, precisamente nella Idaho, hanno deciso di prendere molto sul serio una delle grandi passioni dell'umanità, e cioè le patatine fritte. E c'è un'organizzazione che è legata appunto ai produttori di patate che ha detto: sai che c'è? Mettiamoci insieme e cerchiamo di battere un record. Facciamo una mega porzione? Ma ha detto: ma sì, attacca di qua, attacca di là. Alla fine hanno fatto 670 kg di patatine fritte. Mamma mia, una puzza di fritto fino in Giamaica. Ma la cosa più bella è che 600 kg e passa di patate, il ketchup come ce l'hanno messo? Con un Canadair sono passati. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due, ascoltate bene, perché in Giappone un piccolo cinema di Osaka avrebbe lanciato un'iniziativa destinata a rivoluzionare le abitudini degli spettatori. Allora, una sala in cui non è soltanto permesso parlare durante la proiezione, ma è addirittura incoraggiato. Il progetto si chiama Cinema Senza Filtri. Sarebbe nato per chi non riesce a trattenere i commenti mentre guarda un film. Gli spettatori potrebbero addirittura suggerire ai protagonisti cosa fare, criticare le scelte del regista e perfino anticipare il finale. Unico divieto: mai utilizzare il cellulare.
3: Che rompe le balle. Il resto,
2: ma questa
3: va bene.
2: È una storia che mi ricorda la mia infanzia.
3: Era così, era.
2: Notizia numero due.
3: Ma noi non andavamo per vedere il film. Vabbè, notizia numero tre. C'è chi ha 61 anni, capito Giannini? Questo è per noi. Pensa di rallentare, no? 61 anni, e c'è invece chi decide di fare una nuova sfida, una nuova gioventù. È una donna canadese appassionata di fitness, ha battuto un record incredibile e ha la posizione del plank. Sai quando ti metti giù sdraiato?
2: Come? La conosco
3: la
2: bene.
3: La posizione del plank, che erano tutti, lei ha detto: io ci sto un po', 61 anni, voglio battere il record. C'è stata appena 5 ore,
2: no,
3: record del mondo. A me è venuto il fiattone solo a leggere.
2: Ha mangiato l'acciaio.
3: Ma no, ma ragazzi, ma 5 ore al plank, praticamente è un tavolino da caffè. Cioè, la metti a casa e ci serve il caffè. Notizia numero 3. E adesso, aspettando il via di Giannini, tanto preparatevi. Qual è la bufala secondo voi? La numero 1, patatine fritte per tutti. O la numero 2, allora la smettiamo di stare in silenzio in questo cinema? O la numero 3, in pratica una regina del plank.
2: E allora subito via! 347 490 0042, il vostro nome, da dove ci ascoltate, qual è la bufala?

0: È il momento della premiazione, signore e signore.
1: Sì, come mai questo?
0: Non so, sono così da parlare.
1: Vediamo
0: così.
1: Se intanto è la Vale, ma non sappiamo se cosa vale come nome. Pronto?
2: Buongiorno a tutti, sono Valentina.
0: Valentina.
1: Ci chiamavamo Valeria, Valentino Franco. Quelli erano i tre nomi, così. Allora, Valentina da dove?
2: Valentina da Milano. E sono in macchina con la mia famiglia che vi salutano.
1: Ma grandi!
0: Oh, ciao! Ciao ragazzi, dove state andando di bello?
2: Stiamo andando all'Aveno, al lago, sul Lago Maggiore.
1: Presumo che ci sia anche un bel tempo migliorato.
0: No, il Lago Maggiore è nella zona in cui ci dovrebbe essere bel tempo. Il Lago di Como invece è preso male.
1: Quindi, a parte che poi sul lago anche la giornata uggiosa è bella. Ma detto questo, adesso andiamo per ordine. Intanto, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La
0: 2. La 2, bellissimo. Nessun cinema dove si può parlare durante la proiezione di un film e soprattutto dire la propria proposito del film.
1: Che non interessa a nessuno, la propria. Tu hai, sei certo. Con tuo marito, scusami Valentina, hai bambini, soli? Ci faccio un paio di affari vostri.
2: No, siamo io, Alberto, e i bambini Carlotta e Lapo.
1: Allora, Carlotta e Lapo, un saluto a voi. E un abbraccio ad Alberto, poverino, lì da solo, abbandonato nell'angolo.
0: Ciao, buon viaggio, buon fine settimana.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Ma ciao. Grazie a voi.
0: Ciao.
3: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.

0: può diventare una nuova scoperta. Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare. Padova è da vedere, da vivere e da scoprire.
1: Quando senti Good Morning, Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.
2: Young Money.

0: i trend, le curiosità e gli argomenti che stanno facendo discutere tutti. Kiss Kiss Trend Zone con Paolo e Lucilla, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, solo su Radio Kiss Kiss. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero. Yes, yes.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Yes, yes. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.

0: paparazzi che ti mandano ai matti quando ti stanno dietro. Sì, sono i Cremonini.
1: Stare calmo con i paparazzi. No. Quante botte hanno preso ai tempi la dolce vita, però.
0: Giornata mondiale per quanto riguarda la salute mentale, abbiamo sentito e stiamo rispondendo a tutti i messaggi. Ribadiamola questa cosa, ci teniamo particolarmente. Siamo noi a rispondere ai messaggi e provate a farlo con le altre radio. Vi invitiamo a farlo. Provate a mandare un messaggio alle altre radio e cercate di capire se vi rispondono loro.
1: Vabbè, ma tanto,
0: perché
1: no?
0: No, io ci tengo a stare.
1: Ma anche tanto, scusami, che ci vuole accoppiare un altro? Già si usa, no? La 1, la 2, la 3.
0: Se ci mandate un messaggio a 347 490 0042, noi non ci pavoneggiamo, ci diamo delle aree, rispondiamo proprio ad uno a uno. Se non ce la facciamo è solo perché ne arrivano una gran quantità.
1: Però a turno li beccate tutti, ma soprattutto ricordatevi che questa è Radio Kiss Kiss e noi due siamo Max e Max.
0: Nei disagi per quanto riguarda la nostra salute mentale, molto spesso c'è la solitudine.
2: Max, sono Angela. Questo è un argomento molto importante. A questo proposito mi chiedo, volevo chiedervi, ma perché se sono una persona a cui piace ridere, piace chiacchierare, fare giochi di società, stare con gli altri, sono invece sola e nessuno mi cerca, sono io quella sbagliata?
1: Assolutamente.
2: E sono molto giù di morale su questa cosa. Aiutatemi voi a capire. Kiss kiss a tutti.
1: Intanto, Angela, già parlandone ti stai aiutando da sola. Poi non credo tu abbia bisogno di aiuto. Ecco. Il problema sono gli altri. Se tu sei gioviale, disponibile, no?
0: E tra poco, a tal proposito, c'è un'iniziativa che è partita dal Regno Unito, però potrebbe essere presa come riferimento anche da tutti gli altri paesi.
1: Infatti.
0: Tra poco ne parliamo. Adesso, Total Joy!

0: gioia,
1: mezza bellezza,
2: mezza bellezza.
0: Roy Paci e Arretusca, Toda Gioia, yeah. Tutta Bellezza. Quanto mi ha aiutato questa canzone quando uscì nel 2007,
2: sì.
0: Che non era un momento, buon periodo, però questa canzone insieme
2: è vero, anche la musica, no? A volte ti aiuta, dei ricordi, che... come no?
0: Ascoltate questa iniziativa che ci ricorda qualche cosa. Questa è nel Regno Unito, si chiama Memory Singers, che è un progetto interessante per aiutare le persone con problematiche di salute mentale, ma anche per le loro famiglie.
2: Infatti
0: c'è tanto
2: perché la salute mentale coinvolge tutti.
0: Allora, consiste nel riunire i familiari ma anche gli amici in incontri dove si condividono canzoni, melodie familiari, filastrocche, con l'obiettivo di sbloccare dei ricordi.
2: Ma che bello è, dai!
0: Bravo. Recuperare convivialità, socialità, quello che lamentava un po' Angela prima,
2: certo,
0: no?
2: Certo, perché da sola non è accettabile. Non
0: cioè,
2: è accettabile.
0: Praticamente questi fanno il karaoke.
2: Oh!
0: Si divertono.
2: Karaoke, ti scrivo.
0: Cantano le canzoni della loro adolescenza.
2: È sempre una canzone, bene, no? Che ti ricorda. Tu, un domani, parte Michael Jackson, con Lorenzino ti guardi e torni indietro.
0: Bravissimo.
2: Col tempo, dai.
0: E ti aiuta a recuperare tante cose. Allora ve lo chiediamo, quale canzone avete veramente, perché la musica aiuta tanto, quale canzone avete veramente a cuore che vi ha aiutati, vi ha fatto compagnia, vi ha preso per mano in quel momento davvero difficile?
2: 347 490 0042, tutti hanno una canzone particolare,
0: certo,
2: dai, tutti.
0: Certo.

0: Grande Luca Carboni, anche lui molto citato tra le canzoni dell'anima, ecco, diciamo così. Però attenzione, adesso diamo il benvenuto al ritorno di Lil Nas X.
1: È tornato, yes. Sì, ma è tornato con World Greatest.
0: Yes.
1: Si dice così?
0: Yes.
1: L'ho detto bene?

0: Il bello del weekend non è dormire di più, è sapere che puoi farlo per poi svegliarti presto lo stesso per godertelo tutto con la musica più bella. Sabato e domenica, dalle 7 alle 9, Kiss The Weekend con Raul.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
4: Ma deve essere anche complicata?
3: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
4: La procedura X-Fir?
3: La attiviamo noi.
4: La conservazione digitale è a norma?
3: Ce ne occupiamo noi.
4: Ti servono speed o firma digitale?
3: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
4: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
3: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
5: Kiss, kiss.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Kiss, kiss. Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
9: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
10: Kiss, kiss. Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
11: Kiss, kiss.
0: La musica più bella suona solo

0: questa Olivia Dean, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Mi ricordo mio papà quando stava sulla pensione faceva i lavori,
0: netto del fatto che la musica veramente è terapeutica per qualsiasi tipo di male
1: da sempre,
0: vi abbiamo chiesto qual è la canzone che avete veramente nel cuore, quella che vi ha preso per mano in quel momento difficile. Dai,
2: ciao Max e Max.
1: Ciao.
2: Io una canzone in particolare a me la musica in generale che mi aiuta
0: è vero.
2: Ricordi piacevoli che mi aiutano nei momenti spiacevoli.
0: È verissimo.
3: Music is the future.
4: Ciao Max, io ho una canzone che mi è molto vicina, si chiama Meraviglioso di Ennio Amaro.
1: È bella.
4: Ovviamente una rivisitazione di Domenico Modugno.
0: Certo.
1: Grande canzone. Bella.
5: Buongiorno Max e Max. Ciao. Daniele da Fondi. Una canzone che mi ha aiutato tanto in un periodo un po' è stato Breaking the Habit di Linkin Park.
0: Bella tosta,
6: Ciao Kiss Kiss.
1: Ciao.
6: Avete mai sentito al pianoforte, suonata da William Joseph, Nothing Else Matters? È stupenda. Ascoltatela, mandatela. Io l'ho sentita per la prima volta anni fa e nei momenti difficili mi ha accompagnato, mi dava una botta di adrenalina pazzesca.
0: È vero, io l'ho appena sentita, è veramente molto bella.
1: Me l'ha confermata Giannini,
0: è bella.
1: Ne approfitteremo, però anche questa non è male, per tirarsi su di morale.
0: Ti tira sul karma.
1: Dai, karma.

La mattina è già iniziata, ma può ancora migliorare. Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss con Max e Max dalle 9 alle 12 su Radio Kiss.

0: Brava, brava Sienna Spyro, Material Lover. Questa è Radio Kiss Kiss, la musica come terapia. Allora, lui è un DJ, l'uomo che è di fronte a noi, il nostro fonico stamattina, quello scelto.
1: Andrea.
0: Mm. E io scommetto sì, che nella sua playlist sì, la porta sempre con sé questa canzoncina, perché...
1: Ma la mette anche voi?
0: Col bollino sia bene specificato, non è un di
1: professionista, un professionista.
0: La canzone in questione, che sta bene come il nero, ragazzi, sta bene in qualsiasi serata, Crystal Waters, Gypsy Woman.

0: attenzione, adesso c'è il break. Break, bisogna mixare, attenzione. Gypsy Woman, Crystal Waters, dal 1991.
1: Ma senti come ha breccato con il jingle.
0: Ma ha breccato con il jingle,
1: perché doveva c'è il break, scusa, hai detto.
0: Allora, no? C'hai presente quando uno c'ha tre o quattro parole, non sa come usare, le butta in aria e poi ricadono in terra, così.
1: Si è rotto qualcosa? Oltre alle palle che rompiamo noi.
0: Allora, attenzione, perché sì? Sarà una terza parte davvero intensa.
1: Preparatevi. Non vogliamo nomi noi, Non dovete fare nomi, abbiamo già detto troppo.
0: Tra poco si gioca con senza fare nomi. Preparatevi. Un altro gadget. Ma quanti gadget?
1: Ragazzi, a chi tocca in Sengoia.
0: Basta.

0: Lodovico, io a me calma.
1: Siamo pronti per partire col nostro gioco.
0: Attenzione.
1: Gioco di cultura generale, perché serve a capire. Io lo lancio. No, allora, attenzione. Senza fare nomi,
0: Adesso non vorrei dire. Bella la sigla, bella Busseri. Volete sapere com'è la procedura?
1: Adesso vi stiamo per dare degli indizi su un personaggio che può essere un personaggio storico del mondo dello spettacolo, vivo oppure passata miglior vita.
0: Comunque, insomma, personaggio.
1: Un personaggio.
0: Attenzione,
1: famoso,
0: è fondamentale. One shot.
1: Esatto.
0: Preparati, avete un colpo solo da sparare, un messaggio a testa.
1: Difatti,
0: potete mandarlo anche adesso. Rischiate.
1: Vi
0: aspettate.
1: Daremo tutta una serie di indizi. Chiaramente i primi sono più larghi.
0: Vince Wikipedia.
1: Poi ci sarà un altro talk, un altro passaggio. Con altri indizi un pochino più ficcanti. Però se capite subito che c'è già un messaggio.
0: È già arrivato un messaggio.
2: La bufala è la numero 3.
0: No!
1: Non è la bufala.
0: No,
1: è senza fare nomi.
0: Okay.
1: Attenzione, vi stiamo per dare i primi indizi su questo personaggio. Allora, è un uomo.
0: Mm. È americano.
1: Sì, statunitense, dai.
0: No, americano, non mi piace più.
1: Statunitense. È un attore ed è uno degli attori più eclettici di Hollywood.
0: Hai un po' esagerato, con questo è molto facile adesso. Ne vorrei dire un'altra io, ma non la dico.
1: Non la
0: bastano
1: dire.
0: Questi tre, però allora. Voi 347-490-0042 avete un colpo solo da sparare, un messaggio, scegliete quando, poi arriveranno altri indizi.
1: Se l'avete capito, buttate, se non l'avete capito, desistete. Perché tra poco daremo degli indizi un pochino più.
0: Però ovviamente chi arriva primo vince.
1: Vai. Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took

0: tracchiola.
1: Può piovere quanto vuole, noi la grigliata con la tracchiola, mi
2: dispiace. Facciamo sempre.
1: Però intanto, senza fare nomi.
2: Senza fare nomi, siamo alla seconda tornata di indizi, un pochino più specifici, ecco.
1: Sì. Sono ricordiamo sempre messaggi. One shot, qualcuno sì. ne ha già, tanti l'hanno già mandato, continuate, però, vedremo poi chi.
2: Se non indovinate adesso, ragazzi, via, desistete, buttatevi, dai, dai. Allora, abbiamo detto che un uomo è statunitense, è uno degli attori più eclettici di Hollywood, e continuiamo col dire che a 18 anni si è trasferito a Los Angeles.
1: E allora, a proposito di Los Angeles, famosissimo, che è sempre in prima fila quando può lui, perché è un tifoso dei Los Angeles Lakers.
2: E allora, attenzione, perché adesso...
1: Beh, questa no, se dici questa, Max, vinci chiunque.
2: Do subito il...
1: Te la vuoi dare l'aiuto?
2: Dai, dai. È uno dei pochissimi attori ad aver vinto 3 volte il premio Oscar.
1: Vabbè, allora è regalato.
2: E allora
1: dai.
2: Via, chi è questo personaggio? 347-490-0042, aspettiamo i vostri messaggi.
1: Senza fare nomi, oddio, uno fatelo.
3: Una

0: dividerà.
1: Genova, tra l'altro, è penso sia l'unica città con il sole stamattina, perché piove dappertutto, c'è brutto tempo dappertutto.
2: Ma tanto arriverà il bello, non vi preoccupate.
1: Il bello arriverà sicuramente, se ci dà la risposta giusta, per Davide. Buongiorno, Davide.
3: Buongiorno, ragazzi.
2: Ma allora, chi schissa te?
3: Chi schissa voi?
1: Sei uno che di cultura generale ne ha parecchia.
2: O hai tirato a caso, di la verità, onesto.
3: Ho sparato a dritta così.
2: Questa è onestà. Allora,
1: la rublata ce l'abbiamo, ce l'hai 50 centesimi? No, questa non ce l'ha.
2: No, questa è roba da un euro, ragazzi. Tre Oscar, ragazzi. Eccola,
1: abbiamo
2: lì
1: dato 2 euro, vediamo che è rullata. Allora, Davide, il senza fare nomi di oggi, il personaggio è
3: Jack Nicholson.
2: Grande! Il grandissimo Jack Nicholson.
1: 3 volte premio Oscar.
2: Infatti, non so se avete notato, e noi l'abbiamo notato, adesso ci segnalano dalla redazione, che come abbiamo dato 3 volte Oscar, San Wikipedia, tutti l'hanno azzeccata poi. Tutti. Vabbè,
1: tu sei stato il più veloce, però. Senti, com'è a Potenza? Cattivo tempo?
3: Sì, piove un pochino, però diciamo si sta bene. Dai.
1: Bravo.
2: Ma sì, tanto adesso ti arrivano anche i gadget, che te ne frega.
1: Buon
2: va bene?
1: Fine settimana!
3: Grazie altrettanto a voi, chi schissa tutti.
2: Ciao, ma chi schissa a te, dai.
1: Grande.
2: A proposito, tu mi hai detto che c'era anche una notizia su Jack Nicholson.
1: Ce ne sono un paio di informazioni su Jack Nicholson, Wendy. Questo attore incredibile. Bravo.
2: Wendy.
1: Bravo, c'è una storia su Shining.
2: Ah sì?
1: E
2: Wendy.
1: Io ho comprato l'accetta.

0: Chissà te, che vivi con quella vocina nella testa che ti sussurra costantemente: ho fame, ho fame. Chissà te, che oggi sei il ritratto dell'intraprendenza. Hai tanta, tantissima voglia di fare niente. Niente. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Kiss. Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
3: Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Kiss. Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Per oro cash. Kiss. Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione: gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, anche.
9: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono: ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
13: Kiss.

0: Annalise, Madame Eilish con Amica e vabbè, non dico altro, ma chi ce lo va a sentire?
1: Dai, salutiamo la Billy.
0: Allora, invece, vi spieghiamo perché abbiamo scelto come personaggio di Senza Fare Nomi Jack Nicholson.
1: Certo, perché ogni sabato c'è questo Senza Fare Nomi, ma non è che il personaggio nasce così, c'è una motivazione.
0: Il film più celebre, ma non so se è
1: uno celebre. Dei più celebri, perché ragazzi, qualcuno ve lo suggerisce su Google, certo. Però ce ne sono tanti.
0: Shining, allora, alle nuove generazioni, se non avete visto Shining, non
1: comprate accette, asce e tricicli.
0: Shining, il famoso film di Stanley Kubrick. Ebbene, attenzione, tutte le cose che sono, a parte delle cose che sono apparse in questo film, come la celebre ascia
1: Wendy,
0: con cui
1: bussava Jack alla porta della moglie chiedendo di entrare gentilmente,
0: ma anche gli abitini azzurri indossate dalle gemelle,
1: le due gemelline,
0: sì, quelle col triciclo nel corridoio,
1: quelle che incontrava il figlio, sì,
0: e anche la mazza da baseball
1: e basta, tutto
0: quella che, dammi la mazza Wendy,
1: scusami, l'accetta, non mi dispiace, l'ascia come si, ma quanto viene? Quanto
0: per
1: viene?
0: Farvi capire, l'ascia di Shining costa,
1: voglio,
0: tra le basi di partenza, sì, tra le 30.000 e le 50.000 sterline.
1: Lascia stare.
0: Lascia e accetta l'accetta.
1: No, lascia stare proprio, dove le vai a prendere tutti i soldi?
0: L'asta ci sarà, l'asta sta all'asta. L'asta ci sarà il 3 febbraio dell'anno, sì, prossimo, quindi preparate se volete portarvi a casa un...
1: E sono comunque investimenti, perché poi prenderanno sempre più valore.
0: A proposito di ascia, sì, arrivano i The Killers.
1: Mamma.

0: Human. The Killers Human. A proposito di Jack Nicholson, c'è da fare un'altra precisazione che io questa roba l'abbiamo scoperta entrambi, sì, guardando il documentario, certo, di Jack Nicholson.
1: Tempo fa, perché sono quelle notizie un po' particolari, però ha colpito.
0: Allora, l'incipit di tutta questa storia è che lui era figlio illegittimo, nel senso, sì, il babbo non riconobbe figlio all'epoca. A volte si nascondevano queste cose, quindi
1: in tanti lo facevano.
0: Allora, lui è venuto a conoscenza, Jack Nicholson, di una verità. Nel 1974 lui aveva già 37 anni, un giornalista, indagando sulla sua vita, perché lui era già diventato un famoso attore,
1: certo,
0: scoprì, ascoltate bene,
1: attenzione, diciamo com'è la situazione familiare: lui era a casa con lui, Jack, con la mamma e la sorella, e ha sempre vissuto con sua mamma e sua sorella.
0: Un giornalista in diretta TV disse:
1: ma
0: la sorella di Jack Nicholson in realtà non è la sorella ma è la mamma.
1: Sì.
0: E la mamma di Jack Nichols in realtà non è la mamma ma è la nonna,
1: che è la mamma di sua mamma, praticamente.
0: Cioè lui ha scoperto davanti alla TV all'età di 37 anni questa roba.
1: Sì,
0: cioè,
1: che è una cosa pesante, ma se ci pensi, da un lato. Dall'altro è: ma il giornalista, tu puoi andare a ribaltare la vita di una persona così all'improvviso?
0: Erano,
1: ma non
0: altri
1: delicato
0: tempi, erano altri tempi. Adesso si fa anche peggio.
1: Sì. Però pensa tutte le volte che gli hanno offeso la mamma e lui ha sbagliato, era la sorella. Dual

0: capito Juan?
1: No.
0: Hai capito Juan?
1: Quando?
0: Juan. Ti ricordi Juan il personaggio?
1: Come no? Io penso che pensavo, hai capito quando?
0: Hai capito
1: Juan. Ma hai capito quando invece uscirà lui di nuovo? Adesso.
0: Ma adesso.
1: È arrivato.
0: È ritornato Max Pezzali con una canzone però che riguarda loro due.
1: Parla proprio di loro due, Mauro anche. Il titolo
0: Leali.
1: È
0: Leali.
1: Oh, ma The New Kiss.
2: Eravamo giovani.

0: sei in Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
2: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega. Amore, non rompere le uova.
3: Kiss, kiss. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Kiss, kiss. Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argendamico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme. Kiss, kiss.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Kiss Kiss.

0: Suarez, Miley Cyrus, questa è Radio Kiss Kiss. Allora,
1: sì,
0: prima, tra i tanti messaggi che sono arrivati, è arrivato un messaggio di un radioascoltatore, si chiama Gabriele.
1: Ah, sì, sì.
0: Che ci ha postato
1: salutiamo.
0: Delle fotografie che ci hanno impressionato un pochettino.
1: All'inizio, di Gino anche, c'è Gino, si chiama.
0: Gino.
1: Piccolino.
0: Perché? Perché ha fotografato l'ingresso di Radio Kiss Kiss, che sì, si trova in via Sgambati, che sì, il numero lo sai a memoria.
1: Sì, allora, se, se, se venite a mani piene è numero 61, mani vuote non venite proprio.
0: Ecco. E ci ha fatto vedere che era con il suo cagnolino Gino. E a proposito di cagnolini, visto che oggi è la giornata mondiale della salute mentale, io vi dico, guarda, se siete un po' tristi, malinconici, stressati, avete problemi di solitudine, prendetevi un cagnolino.
1: È il pre-psicologo, cioè ti aiuta.
0: Non siamo noi a dirlo, non sono io, ma anche tu, siamo stati proprietari di cani davvero eccezionali, però la scienza, gli esperti dicono che avere un cane ti
1: aiuta,
0: fa tornare la vita
1: a livello mentale. E poi c'è la prova provata, io sono anche proprio vicino di casa, anziani, perché siamo anziani, da quando ho il cane esce, è diventato,
0: esatto,
1: giovane,
0: perché il cane, il cane ha la sua routine, deve uscire, certo, almeno 3 volte al giorno, quindi siete spinti ad uscire anche voi, purtroppo. Poi
1: purtroppo all'inizio si dice, poi invece ringrazi, perché dici meno male, non sarei mai uscito.
0: Ma anche tenerlo lì vicino, fargli delle carezze quando lui apri la porta, anche dopo un minuto che sei uscito ti fa le feste, una cosa, è una
1: e
0: roba
1: poi se
0: pazzesca.
1: Siete in ultimo, se siete sposati, è un'ottima scusa per uscire, così buttata,
0: bravo,
1: lì,
0: bravo,
1: non guasta,
0: bravo,
1: mai.
0: E quando ci ripensi ti viene un po' la balorda nostalgia, ecco.
1: Vero, Olli.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene.
1: Anche io, anche noi. Anche
2: grazie.
0: Ed è stata tutta vita.
1: È stata tutta vita, è stata una bella trasmissione anche oggi. Vi auguriamo buon weekend. Vi lasciamo con Raff, self control. Eccolo. Dobbiamo mantenere il self control
2: automaticamente.
1: Soprattutto in occasione di Napoli Frosinone.
2: Sì. No, no, no, Giannini, io di te di calcio non parlo. Al limite, anzi, sai cosa faccio? Non di calcio, ma proprio di sport. Mi sento Carmine Martin.
1: Bravo.
2: Sì, la Giorgia Rossi, che c'è adesso col programma. E il titolo è? Sentiamolo.
1: Kiss Kiss Play Sport. Tra
2: Hai
1: pochissimo. Si parlerà di campionati, tante altre cose, e a questo punto noi diciamo
2: lunedì e

0: Canzone iconica, Raff, Self Control dal 1984.
1: Ora invece diamo la linea alle news. Perché sai chi c'è? Bravissimo, c'è lui, Antonio Mercurio.
2: Wow.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Un saluto e bentrovati all'ascolto. È salito a 7 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio dell'attacco russo su un condominio a Zaporizhia, mentre gli Stati Uniti provano a rilanciare il negoziato con i colloqui a Miami tra la delegazione ucraina e gli inviati speciali Witkoff e Kushner. Ma allo stesso tempo Donald Trump chiude un accordo con Putin sui carburanti, via le sanzioni a Mosca per un'ampia fornitura agli States e successivamente ai mercati globali. 2 milioni di tonnellate di gasolio, 300.000 subito, 500.000 a novembre e 1 milione di tonnellate nei prossimi mesi. Secondo la Casa Bianca, anche la mossa avrà un effetto positivo sull'economia mondiale. Durissimo invece il presidente ucraino Zelensky, è una decisione indegna e disonesta che non porterà alla pace. Rimaniamo negli Stati Uniti, dove continua a suscitare forti polemiche l'annunciata diretta streaming il 3 dicembre dell'esecuzione mediante fucilazione del responsabile della strage di Fort Hood nel 2009. Per l'ONU si configurerebbe il reato di tortura. Il segretario di Stato Vaticano Parolin condanna la pena di morte, la sua spettacolarizzazione. Il vicepresidente americano Vance fa sapere che non assisterà. L'Unione Europea deplora le sanzioni annunciate da Washington entro 6 mesi nei confronti della Corte Penale Internazionale dopo il Nobel per la pace alla giudice Navi Pillay e promette misure necessarie a garantirne il funzionamento. C'è una finestra per il dialogo, sottolinea la Commissione, ma Bruxelles prepara anche una possibile risposta chiedendo di attivare lo statuto di blocco per impedire alle imprese europee di conformarsi alle sanzioni americane. La cronaca inneggiava sui social al compimento di stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una videocamera indossabile. Un 14enne è stato denunciato alla Procura dei Minori di Catania per diffusione di notizie dal contenuto violento ed apologetico, allusive di analoghi gesti da commettere anche a scuola. Perquisendo la sua stanza, le forze dell'ordine hanno trovato abbigliamento con frasi discriminatorie e svastiche, suppellettili militari ed un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sul web aveva cercato armi e spiegazioni sul loro funzionamento. Maltempo, danni e disagio al centro-sud, allerta arancione per ampie zone di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, bomba d'acqua a Lipari, nelle Eolie, allagate decine di case, torrenti esondati e fango nelle strade, frana a Napoli nel rione Mergellina, scuole chiuse a Cosenza e Catanzaro, danni nel Regino per un nubifragio, strade e case allagate anche ad Anzio e Nettuno sul litorale sud romano. Lo sport, calcio, Serie A, torna oggi il campionato con 3 gare della 6ª giornata, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. Intanto la Nations League costa cara, Vincenzo Montella esonerato da commissario tecnico della Turchia dopo le 4 sconfitte in altrettante gare. MotoGP, Marco Bezzecchi si chiama fuori dalla corsa al mondiale cadendo alla prima curva nella sprint race del Gran Premio d'Indonesia, portandosi dietro anche Raul Fernandez che era partito in pole. Vince il solito Marc Marquez su Ducati, che scavalca in classifica Jorge Martin con l'Aprilia, solo quarto. Domani alle 9 la gara lunga. La pioggia invece ha ritardato la sprint race del Gran Premio di Singapore di Formula 1, prevista inizialmente alle 11, il giro di formazione della griglia dietro la safety car. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
6: Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgio

0: Torna la Serie A e qui a Kiss Kiss Play Sport non vedevamo l'ora di ripartire. Più stanchi o motivati? Giocatori che rivedremo in campo dopo le nazionali? Beh, lo sapremo in questo super weekend. Carmine, ciao!
1: Ciao, ed ora sì, si va tutto gas senza un attimo di respiro. Un tour de force imperdibile con l'anti-Inter che può uscire da Como Roma. Ma non diciamolo a Chivo di queste cose, lui non ne vuol proprio sentir parlare.
0: Noi però un po' ne parleremo, eh. Tra pochissimo arriviamo.

0: carica per partire qui a Kiss Kiss Play Sport. Ah, campionato, quanto ci eri mancato, Carmine. Io non vedevo veramente l'ora di ripartire, perché 3 settimane di attesa, 2 weekend senza Serie A sono veramente troppi, anche se poi la nazionale ci ha restituito quell'entusiasmo che avevamo un po' perso, eh.
1: Sì, sì, sono d'accordo, perfettamente d'accordo con te, però c'è anche un interrogativo: la sosta lunga avrà influssi positivi o negativi sulla Serie A? Ne parleremo sicuramente con i nostri ospiti nel corso della puntata, ma vogliamo ascoltare anche i vostri pareri con una rubrica speciale.
2: Il sondaggio del giorno.
0: Eh sì, proprio così. Quale squadra avrà più vantaggi dalla sosta e perché? Potete ovviamente utilizzare il nostro profilo Instagram, potete rispondere al sondaggio attraverso il nostro numero 347 490 0042, perché Carmine, evidentemente ci sono squadre che hanno avuto giocatori più impegnati in nazionale. Io penso alle due milanesi con l'Inter, che sarà in campo oggi contro il Parma, mentre la Roma e la Lazio hanno avuto la possibilità di lavorare a Formello e a Trigoria con un numero maggiore di giocatori, perché veramente l'impiego dei giallorossi e dei biancocelesti è stato minimo in questa sosta. Ma ci possono essere anche effetti benefici dopo una tripletta in 4 partite, però in un stesso discorso per Gonzalo Ramos e poi Indur, che fa un gol straordinario da 70 metri, magari c'è anche un pizzico di fortuna. Detto questo, è normale, Carmine, che bisogna un po' riavvolgere il nastro, perché noi siamo rimasti a 3 settimane fa con 3 squadre in testa alla classifica, 8 squadre in una vittoria, cioè in 3 punti. È veramente ancora un campionato totalmente apertissimo.
1: Sì, gli argomenti oggi sono davvero numerosi. Le prestazioni positive della nazionale di Mancini hanno regalato un po' di ottimismo alla vigilia di questa scorpacciata di campionato intrigante più che mai. I temi quindi sono diversi e noi vogliamo subito analizzarli.
2: La copertina.
0: Eh sì, la nostra copertina, io direi di lanciarlo così. Vamos, Giuseppe Pastore, perché lo ritroveremo questo pomeriggio a partire dalle 17. Ci sarò anch'io, collegata da San Siro, in Vamos su DAZN. Ciao Giuseppe, innanzitutto.
3: Ciao Giorgia, buon weekend, ciao.
0: E allora, possiamo spoilerare qualcosina, perché sono belle le sfide che ci attendono. Ovviamente pensando a quello che è stato con le nazionali, alle squadre che ne hanno tratto maggiori benefici, invece io penso anche al Napoli, ha perso giocatori che potevano essere utili in questo ciclo di partite adesso infernali, ma a noi ci piace tanto perché c'era mancato il campionato.
3: Sì, c'era mancato, una pausa così lunga non c'era mai stata in mezzo al campionato, quindi anche strano ritrovarsi dopo 20 giorni, come quando vai via per un lungo viaggio e non sai come troverai la casa che lasciata. No, sicuramente sono giocatori che tornano caricati a 1000, da Højlund a Ramos, per non parlare appunto di quelli che hai citato anche nella nazionale. Ci sono altri come Lautaro che vengono da un lungo viaggio in Sud America, eppure giocano titolari, dovrebbe partire oggi dall'inizio contro il Parma, un giocatore ovviamente fondamentale. Altri, come hai detto tu, che sono fermati, e il Napoli purtroppo ha pagato, come succedeva anche l'anno scorso, il prezzo maggiore. Mi incuriosisce Stankovic, oggi dovrebbe partire titolare il figlio di Dejan, una partita molto cara a suo padre, che col Parma fece l'unica tripletta della sua carriera in un Inter-Parma di 16 anni fa, e sarà una grande occasione, una grande emozione per lui, che insomma sicuramente verrà accolto da un grande San Siro. E poi sono curioso di Comoroa, che è la partita più bella del weekend, e che mette di fronte due allenatori geniali che amano questo tipo di sfide anche tattiche alla scacchiera, quindi secondo me sarà un grande spettacolo anche domani mattina.
1: Ciao Giuseppe, sono Carmine Martino.
3: Ciao,
1: ma c'è una squadra che magari pensi possa essere favorita da questa sosta, o magari dal ritorno di qualche calciatore che si è messo in vista, un po' per rispondere anche al nostro sondaggio?
3: Allora, io penso che Milan e Juve abbiano interrotto la prima parte di campionato con un grande con dei puntini di sospensione, no? Perché sono due squadre con grandi margini di miglioramento, che hanno fatto intravedere proprio alla fine, all'ultima giornata, no? Milan-Lecce e Juve-Atalanta, che il meglio potrebbe ancora venire. Milan ha per esempio recuperato Pulisic, che non è neanche passato con la nazionale, è un giocatore che può dare una grandissima mano a fare gol, a fare assist, a fare punti, anche già da domenica. E la Juve ha sempre in Spalletti un grande acceleratore di fantasia, di creatività e che poi
0: abbiamo perso squadre... Giuseppe.
3: Eccomi, mi sentite?
1: Sì, eccoti.
3: Ora sì. Mi sentirà, sono in treno. Sono due allenatori, due squadre che possono, non sono, nessuno di noi le mette, no, in corsa per lo scudetto. Nessuno di noi pensa che possano lottare con l'Inter, no? Ieri poi Kibu si è anche un po' risentito per chi ha parlato di anti-Inter. Però sono i grandi temi, punti interrogativi del campionato in questo momento. Però sono squadre ancora un po' precarie, che non danno ancora, come quando vai in bicicletta con le rotelle, devi un attimo fare un po' di pratica prima di essere all'altezza delle peak. E quindi Inter con distacco tutto il resto. L'Inter oggi penso che partirà forte e domani potrebbe anche andare ad allungare su Como e Roma, quindi potrebbe essere una settimana già importante per i propositi scudetto dell'Inter questo.
0: E allora io ti faccio un'altra domanda relativa a due punti interrogativi con i club, perché indiscusso il lavoro che ha fatto in queste prime giornate Gonzalo Ramos per il Milan, però gli sono mancati evidentemente i gol che ha ritrovato con la nazionale. Ecco, questo da cosa dipende, come può essere centrale anche da questo punto di vista nel Milan? E poi ti chiedo anche di Voltemade, perché con la Germania ha sbagliato, sicuramente il suo umore non è altissimo, per usare un eufemismo, come può riabilitarlo Spalletti, perché di fatto Kolo Muani non è un vero attaccante, ma neanche lui probabilmente.
3: Ma di Ramos secondo me ha chiuso la prima parte di stagione col Milan con la sua miglior partita con Lecce, anche se non ha segnato, è entrato in tutti e tre i gol del Milan facendo esattamente quello che si chiede all'attaccante del Milan, cioè contribuire ai gol, non sempre segnandoli lui ma anche aiutando i compagni. Poi col Portogallo ha dimostrato che non li sa fare, non penso sia un problema, e se sarà un problema sarà anche un po' per colpa dei compagni che non lo assistono. Ora mi pare di capire che con l'infortunio di Sané Mekers giocherà Moreira titolare e sarà darà una grande mano a Ramos. L'arrivo di palloni continui in aria fa bene a un attaccante del genere. Su Voltemade mi pare che sia già circondato da uno scetticismo prematuro. È vero che non è un attaccante di quelli che fanno sognare, però dire, bastonarlo per un gol a porta vuota sbagliato è il modo peggiore penso per recuperarlo. Lì ci vorrà la fantasia di Spalletti. Abbiamo detto prima, Spalletti è un fantasista della panchina, gli deve vantarsi qualcosa perché né Kolo Muani né Voltemade in questo momento sulla carta sono attaccanti da Juventus. Ci si affida al genio di Luciano, che ha fatto anche cose ancora più fantasiose in carriera, quindi ecco lì il colpo di genio è necessario per la Juventus.
1: Noi giustamente ci siamo subito immersi nella vigilia di questa giornata di campionato, perché poi non ne vedevamo l'ora. Ma che cosa è rimasto invece di questa nazionale di Mancini e dell'Under 21, anche come atmosfera, come stato d'animo tra tutti i tifosi?
3: È rimasto quello che chiedevamo, il coraggio, secondo me. Si chiedeva a Mancini di avere coraggio con i giovani e con un gioco più brillante, a Baldini che naturalmente è lì che non aspetta altro per lanciare tutti i giovani e far vedere che valgono. E anche il campionato, no, ce l'avevamo lasciati con un campionato con una media gol molto alta, superiore anche a quella della Premier League, con nessuno 0-0, tante squadre che attaccano, che rischiano, e speriamo di ripartire da qui. Adesso vedo che ci sia un po' di pioggia questo weekend in Italia. Iniziano le partite con la pioggia, campi pesanti, riflettori accesi, e questo si tende a coprirsi, a essere più pessimisti e più prudenti, speriamo di no. Però ecco, abbiamo già avuto già tre cambi di allenatore che fanno capire che insomma i punti iniziano già a pesare e potrebbero essercene anche dopo questo weekend. Io spero che alla fine la paura non prevalga sul rischio, sul coraggio, perché le prime cinque giornate e anche dove sta andando il calcio, penso alla Spagna, al Paris Saint Germain, ci dicono che il calcio migliore è quello che rischia, è quello che ha coraggio, ce lo dice in piccolo anche l'Under 21, quindi speriamo che gli allenatori recepiscano queste indicazioni e vadano avanti invece di guardarci indietro.
0: Grazie Giuseppe, grazie davvero,
3: grazie.
0: Ci rivediamo alle 17
3: a
0: in Vamos.
3: Ciao. Ciao.
1: Grazie quindi a Giuseppe Pastore. Sì, lo diceva anche lui, tra poco si gioca, pronti a vivere 9 giornate di campionato e 3 turni di Champions in 28 giorni. Tra meno di 3 ore scendono subito in campo Ammarassi, Genova e Fiorentina, e poi lo abbiamo già anticipato, alle 18 i campioni d'Italia e l'Inter affrontano il Parma. E quindi ascoltiamo le voci dei due tecnici. Partiamo con Chivu, che proprio a Parma ha ottenuto i primi successi in panchina, quelli significativi. Poi subito dopo Gilardino, ritornato come allenatore nel club dove è esploso da calciatore.
2: Press conference.
4: Ma non possiamo trascurare e non guardare anche i minutaggi fatti di quelli nazionali, e non vogliamo metterli a rischio e compromettere quello che è l'integrità dal punto di vista fisico dei giocatori. Però abbiamo a che fare con i giocatori abituati a giocare una partita ogni tre giorni e preferiscono piuttosto fare quello che allenarsi per una settimana intera. E bisogna capire un po' il momento, bisogna capire un po' l'avversario, bisogna capire un po' quello che è l'equilibrio di una squadra e quello che è anche il periodo, perché fino alla prossima sosta ne dovremo giocare ogni

0: è naturale che ho fatto determinati cambiamenti, soprattutto nella metodologia del lavoro, però bisogna pensare che sono solo 9 giorni che stiamo lavorando e tanti di questi ragazzi non hanno ancora iniziato a lavorare perché sono rientrati veramente da 2 o 3 giorni dalle nazionali, e quindi ci vorrà sicuramente un po' più di tempo per inserirsi nei meccanismi sia tattici ma anche fisici, dove stiamo cercando di cambiare qualcosa nella metodologia.
1: Press conference.
2: In bocca al lupo a Gilardino per questa nuova esperienza al Parma. Ecco, adesso è arrivato il momento del doppio ex. Ma che doppio ex? Non a caso, Abbiamo collegato con noi Sebastian Frey. Seba, ciao!
3: Ciao Giorgia, ciao a tutti.
2: Doppio ex che tra l'altro conosce molto bene anche Alberto Gilardino, ci hai giocato e condiviso momenti importanti con lui a Parma e poi anche alla Fiorentina. Allora Seba, innanzitutto che effetto ti fa vedere Gila sulla panchina del Parma? Questa è la prima domanda che ti faccio.
3: Beh, mi piace perché Gila è un ragazzo molto appassionato di calcio, l'ha dimostrato in questi anni. Non ha mai mollato, anche quando magari sono stati un po' di esoneri o sono stati di cambi degli allenatori. Io credo che sia una piazza che lui conosce molto bene, una piazza che da calciatore ha salvato, e quindi io, guarda, a parte che siamo molto amici, quindi innanzitutto gli faccio un grosso in bocca al lupo. E ho sentito le 2 conferenze stampa, sono abbastanza emblematiche di quello che rappresenta oggi la classifica. Ovviamente l'Inter gioca in un campionato, cioè in un campionato dove deve essere protagonista e deve vincere il campionato. Il Parma gioca nell'altro campionato dove deve fare in modo di potersi salvare, ovviamente il prima possibile, quello che mi auguro, però ovviamente di mezzo ci sono stati questa lunga sosta nazionale, che comunque sono entrambe le squadre hanno avuto tanti giocatori che sono stati via per le proprie nazionali. Quindi ovviamente sulla carta mi viene da dire che l'Inter è una rosa oggi molto forte, molto più ampia, e penso che Chivo potrà gestire eventuali giocatori stanchi o magari qualche acciacchi, cose che Gila purtroppo non ha il tempo, perché è arrivato poco fa e ovviamente deve mettere tutti gli ingredienti suoi per fare in modo che il Parma possa avere la sua identità, ma è appena arrivato, secondo me ci vorrà ancora un po' di tempo.
4: Eh sì, è così. Sebastian, mi è spuntato davanti agli occhi un dato che ti riguarda, magari vorrei da te conferma: 47 presenze con l'Inter, 0 gol incassati, è giusto?
3: 0 gol incassati?
4: Cioè, nel senso che praticamente hai difeso sempre la porta in maniera impeccabile. Non è così.
3: È un errore. Purtroppo dei gol ne ho subiti.
4: Mi sembrava strano. Infatti.
3: No. Con l'Inter.
4: Perciò ti ho chiesto conferma.
3: Mi sembrava strano. L'Inter è stata una parentesi bellissima, perché l'Inter, certo, mi ha catapultato da giovane nel calcio dei grandi, nel calcio che conta.
4: Sì, ma infatti.
3: E quindi l'Inter, insomma, è un grande club. Ho avuto la fortuna e il privilegio di indossare questa maglia per 2 stagioni e ne sono molto orgoglioso, ovviamente.
4: Però,
3: oggi l'Inter è tornata, sono un po' di anni che l'Inter, secondo me, è tornata grande, sia nel nostro campionato, che è diventata una garanzia, è diventata, diciamo, un punto di riferimento della nostra Serie A, ma anche a livello europeo, che comunque sono state delle finali di Champions, e quindi insomma per me l'Inter oggi è tornata, sono un po' di anni che è tornata grande.
4: Vabbè, ecco. Ci mancherebbe. Ma cosa deve fare Chivu per incassare meno gol?
3: è un dato che bisogna comunque valutare bene, perché ci sono tanti componenti. Probabilmente se comunque l'Inter oggi prende gol, o c'è qualcosa da sistemare, ma sicuramente se c'è qualcosa da sistemare, penso che Chivu sta dimostrando tutta la sua bravura per cercare di trovare il modo di essere ancora più solido di quello che è. O magari nella nostra Serie A ovviamente ci sono degli attaccanti, ci sono delle squadre che comunque più solido di quello che è. Ci sono delle squadre che comunque riescono a creare tante

0: il Napoli sono le squadre che secondo me da gennaio in poi vedrai che secondo me saranno, è il mio punto di vista ovviamente, sono le squadre che saranno nella parte alta della classifica, ecco.
1: Prima di salutarti vengo un po' nel tuo territorio. Martinez, portiere dell'Inter, promosso titolare in questa stagione, diciamo, ha avuto delle difficoltà iniziali, ma è sempre stato protetto da Christian Kivu, che poi garantirà un'alternanza con Provedel. C'è qualcuno che dice che anche oggi potrebbe giocare Provedel, e lui lo ha voluto rimettere in campo Martinez anche quando l'alternanza sembrava essere definita proprio evitare che fosse intesa come una punizione. Che prospetti ha questo potere, quante garanzie può dare, quanto è importante la fiducia dell'allenatore anche nei momenti più complicati per uno che ha quel ruolo così, così difficile? Mi è piaciuta tantissimo un'intervista di Svilare, il problema è gestire anche psicologicamente i momenti in cui non vieni coinvolto, e non so se hai avuto modo di sentirla.
0: Sì, l'ho sentita, ma a parte che inizio poi chiudo subito Svilar, è diventato un grande portiere, penso, nella nostra Serie A, si sta confermando un grande portiere in una top squadra come la Roma, è una gran bella persona, perché ho scambiato un po' di volte con lui e nulla viene a caso, ecco. Io penso che l'atteggiamento e le qualità fanno che oggi lui è un top player europeo, ma ti ricordi, Giorgio, anche ne parlavamo in altre trasmissioni dove siamo stati coinvolti insieme. Sì. Per quello che riguarda Martina, sinceramente sono molto contento, perché raramente un allenatore comunque, perché è la facilità, il portiere magari fa un errore indeciso, la facilità è vabbè dai cambiamolo. Devo dire che Kivu si sta rivelando anche umanamente un grande allenatore, non solo a livello tecnico-tattico, perché comunque io ho visto Martinez ha un potenziale enorme, ovviamente adesso ha un ruolo da titolare in una grande squadra europea, può non essere facile, ci vuole un po' di tempo. Io guarda la partita contro, qual è stata, contro il Madrid, forse molto emblematica, un errore che è stato giustamente nell'occhio della critica, ma io oltre l'errore io ho visto fare delle cose veramente fantastiche, quindi è un portiere che secondo me, se Christian ovviamente lo sta proteggendo come lo sta facendo, credo che comunque lui dovrà dimostrarsi forte innanzitutto, dimostrare le sue qualità. Ovviamente se gli errori continuano io credo che l'allenatore poi dovrà comunque valutare e eventualmente fare delle scelte, ma in questo momento guarda io sono dalla parte di Christian, perché ha appena preso il ruolo da titolare, per me è un portiere che ha tante qualità, e quindi il fatto che l'allenatore comunque lo sta proteggendo, lo sta tutelando, credo che sia un'ottima cosa, e io mi auguro e spero che presto vedremo delle cose ovviamente molto importanti da parte di Martinez. Quello è quello che mi auguro, perché è un bravo ragazzo e secondo me ha un potenziale veramente grande.
2: Grazie Sebastian Frey, abbiamo parlato con lui.
0: Grazie a voi.
2: E abbiamo parlato ovviamente di Inter Parma e abbiamo chiamato in causa voi proprio a inizio trasmissione per i pareri nel sondaggio di oggi. Quale squadra ha avuto più vantaggi dalla sosta e perché? Stanno arrivando tanti messaggi, ne aspettiamo tanti altri al numero 347-490-0042, ma ascoltiamo i primi.
3: Il sondaggio del giorno.
4: Ciao ragazzi, la squadra che per me può aver avuto la meglio da questa sosta è la Roma, che rispetto all'Inter e alle altre antagoniste per lo scudetto ha potuto trattenere a Trigoria Malen, Wesley, Molina, Dybala, giocatori fondamentali per Gasperini.
5: Ciao Kiss, secondo me la squadra che ha giovato di più di questa sosta per le nazionali è il Bologna, perché ha avuto la possibilità di lavorare maggiormente col nuovo allenatore e di apprendere nuovi schemi.
6: Credo che nessuna squadra abbia tratto vantaggio da questa sosta delle nazionali, più o meno tutte sono state un po' penalizzate, soprattutto giocando 4 partite nel giro di 15 giorni.
3: Kiss Kiss Play Sport.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss Kiss. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9.

0: 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
2: Kiss, kiss.
3: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
4: Oktoberfest Calabria!
3: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
5: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
6: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
7: Kiss, kiss. Da Expert, il mese dell'Expertiversario. Inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
9: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
10: Kiss, kiss.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
13: Cibu, cibu.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli,
1: che dedica di Ernia alla città di Milano, al Milan, che sarà protagonista domani contro il Sassuolo. Ma come anticipato, oggi ci sono delle partite molto importanti. Genoa-Fiorentina aprirà questa sesta giornata di campionato, poi ne abbiamo parlato ampiamente di Inter-Parma, e stasera il Napoli affronterà il Frosinone, che è una delle rivelazioni di questo avvio di stagione. Napoli che potremmo dire essere già ad un bivio, con risultati che non sono arrivati come tutti si aspettavano e che quindi oggi deve dare una risposta importante. Lo sa bene Massimiliano Allegri. Sentite questo passaggio della sua conferenza stampa.
2: Press conference.
3: Fino a questo momento qui alla squadra, se devo rimproverare una cosa, se devo dovessi rimproverare una roba, il fatto di non aver capito in certi momenti, come il 2-0 a Milano, a Firenze, di capire il momento dell'importanza della partita. Non è una questione tecnica, non è una questione tattica, è solo una questione dei momenti della partita, solo quella roba lì. E su quello dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti i risultati difficilmente li porteremo a casa.

0: stanno, diciamo, tutti migliorando la condizione. Per dire, questa settimana di sosta, queste due o tre settimane di sosta hanno fatto bene anche a Luca, che comunque è un giocatore su cui il Napoli ha investito molto. Avranno fatto delle valutazioni sul giocatore, quindi è normale che abbia delle qualità, e ce l'ha. Deve rimanere solo se ne è tranquillo, che sicuramente anche lui avrà spazio e soprattutto si farà valere per i valori tecnici che ha.
1: Press conference.
2: E queste erano le parole di Allegri, che ieri ha cercato un po' di diffondere nell'ambiente un po' di ottimismo, malgrado il numero elevato di infortuni e di grattacapi da risolvere, perché ovviamente c'è una sorta di emergenza sulla fascia sinistra, con Olivera che recupererà tra una settimana, 10 giorni, e quindi c'è soltanto Spinazzola che rientrante, tra l'altro, perché anche lui era fermo ai box. Insomma, un bel po' di problemi da risolvere per Allegri, che stasera probabilmente cercherà di fare affidamento sui due nazionali che hanno fatto molto bene, De Bruyne e Højlund. Lui spera ovviamente che possano ripetersi, e magari su Neres, l'estro e la fantasia del brasiliano, che ha avuto tempo a disposizione per ritrovare la massima condizione, e quindi dovrebbe dare quel qualcosa in più alla fase offensiva che è mancata al Napoli, che ricordiamo ha pareggiato nell'ultima a Firenze, e Allegri si incavolò anche abbastanza, Giorgia.
3: È vero, e poi c'è anche una bellissima notizia del ritorno di Scott McTominay, ricevuto l'idoneità sportiva dopo l'operazione al cuore. McTominay è un giocatore che cambia, che sposta, che anche a livello di produzione offensiva può essere determinante. Non giocherà dall'inizio perché ovviamente non ha una partita intera nelle gambe, è stato fermo di fatto un mese, tempo necessario per recuperare da più piccolo intervento, però sarà una partita fondamentale. Napoli ora giocherà praticamente sempre, quindi Allegri, giocatori di spessore e di qualità serviranno. E come, l'interrogativo è legato a De Bruyne, perché dei miglioramenti di De Bruyne in campionato li avevamo visti, li avevamo apprezzati, però il De Bruyne visto in nazionale è effettivamente un altro, ragazzi, c'è poco. Quindi Allegri anche a livello mentale le corde giuste di questo giocatore, che in un contesto così deve dare il massimo fondamentalmente, perché noi siamo sempre lì a dire sono gli allenatori che devono mettere nelle condizioni migliori i giocatori, ma anche i giocatori a livello mentale, di testa, di contesti, secondo me, Carmine, devono esserci dentro al 100%. Lo è lui in nazionale, deve riuscire a fare questo step anche nel suo club, nel Napoli. Imprescindibile questa cosa.
2: Beh, lo scopriremo stasera alle 20:45 al Maradona, con Napoli Frosinone, gara molto interessante. Ma continuiamo a sfilare in stretto ordine cronologico le partite in programma in questo weekend, e quindi dobbiamo assolutamente soffermarci su una delle sfide più belle, secondo me, proprio dell'intera stagione. Domani alle 12:30 c'è Como Roma, ed è quindi
1: Big match,
2: possiamo dirlo. E siamo in linea con Stefano Agresti, collega della Gazzetta dello Sport, che qualche giorno fa a Trento, durante il Festival dello Sport 2026, è stato protagonista, secondo me, di un interessante, ma nello stesso tempo anche divertente, siparietto con Cesc Fabregas. Tutti e due insieme hanno simulato con i calciatori del Subbuteo alcune situazioni di gioco che potrebbero verificarsi nel corso della gara che si giocherà domani. Stefano, che abbiamo in linea, dopo quella lezione di calcio, sei in grado di svelarci il risultato finale di Como Roma?
4: Buongiorno a tutti, innanzitutto. No, tra me e Fabregas è finita 0-0 perché mi sono ritirato io. Però, no, beh, è stato divertente. Lui ha accettato di partecipare al gioco. Gli abbiamo messo su un Subbuteo. Tra l'altro, lui è effettivamente molto giovane, perché non conosceva il Subbuteo. Evidentemente è cresciuto già a generazione PlayStation. Invece, quelli della nostra generazione, caro Carmine, il Subbuteo se lo ricordano bene. Ed è stato divertente. Lui ha simulato appunto il modo di giocare della Roma. Ha messo in campo il suo Como con il modulo che adotta di solito, il 4-2-3-1, e ha fatto vedere come i calciatori di Gasperini vanno a prendere gli avversari uomo su uomo, e ha dimostrato sul campo da Subbuteo come appunto lasciano anche degli spazi alle loro spalle, e il problema è saperli sfruttare, saperli raggiungere con i calciatori, mettendogli nelle condizioni giuste, e chiaramente lì poi uno può uscire giocando la palla da dietro, può uscire con il lancio lungo anche sfruttando le qualità tecniche del portiere e anche la velocità degli esterni, perché Como ha sicuramente degli esterni che attaccano molto bene la profondità, come Diaw, come Baturina, ma anche lo stesso Duvicas, oltre a Pazzo, vanno molto bene negli spazi, e quindi loro cercheranno di sfruttare queste armi. È un po' una partita a scacchi, un po' una partita appunto di subbuteo tra due grandi allenatori, secondo me, e secondo me tra le due squadre più belle che abbiamo visto finora in questo campionato. Assieme al Frosinone, ci metto anche il Frosinone che domani gioca contro il Napoli e che secondo me ha messo in mostra un gran bel calcio finora.
3: Dobbiamo trovare l'anti-Frosinone, come dice Chivu, non si può pensare soltanto all'anti-Inter. È inevitabile però che, lo hai sottolineato anche tu, come Roma sono le squadre che ci hanno impressionato. Ci auguriamo tutti che possa essere un bellissimo spot per il calcio italiano questa partita. Ecco, anche l'anno scorso ci hanno abituato a qualche cosa di diverso, e nella gara d'andata e al ritorno, quando Fabregas riuscì a ribaltare la Roma. Ti aspetti qualche mossa un po' sorpresa?
4: Ma non so se due allenatori che studiano così tanto bene il calcio sono ancora in grado di sorprendersi. Forse sì. Fabregas in questo incontro appunto ha parlato anche di come tra gli allenatori durante la partita è veramente una sfida all'ultima mossa, perché lui dice: io sono qua, mi confronto con Allegri, con Gasperini, con allenatori di questa levatura, e loro al quinto minuto mi cambiano qualcosa sullo scacchiere, e allora io devo essere pronto a capire cosa hanno cambiato e come io devo immediatamente adattarmi al loro cambiamento, cercando a mia volta di metterli in difficoltà. Da questo punto di vista, e lui lo ha confermato, io credo che effettivamente il calcio abbia fatto molti progressi. Lui ha detto: rispetto a quando io ero calciatore, oggi da quel punto di vista c'è una applicazione, forse anche una preparazione completamente diversa, e quindi sarà una partita nella quale tutti e due cercheranno di sorprendere l'avversario cambiando delle posizioni, dei movimenti, delle giocate nel corso della gara stessa.
5: Stefano, è giusto parlare dei due allenatori, però in campo scenderanno un certo Dybala, Nico Paz, Sulé, giocatori che possono decidere la partita, ecco, con un tocco da campione.
4: Ma cade, la notizia di stamane intanto è che potrebbe non esserci uno dei protagonisti della partita, perché Svilar non sta bene, Svilar è un portiere a mio avviso fortissimo, uno dei migliori del campionato, è un punto di forza della Roma, ha un problema al dito, all'inizio pensavano che non fosse così grave, credo che forse Gasperini tra un'ora parla e chiarisce la situazione, però c'è il rischio che non giochi. E poi hai ragione, c'è tantissima qualità in campo, hai citato giustamente Dybala e Paz, che sono due argentini entrambi pieni di classe, sono divisi da 12 anni, io un Dybala così continuo francamente non lo ricordo, forse i primissimi anni alla Juve, ma i primissimi anni, o forse addirittura bisogna tornare a Palermo. Poi è sempre stato un giocatore straordinario che ha avuto spesso, troppo spesso, dei problemi fisici, e invece ora sta lavorando alla grande con Gasperini e ha grande continuità, gioca spesso tutta la partita dall'inizio alla fine. E Nico Paz è un calciatore diverso, però anche lui pieno di talento, e credo che possa scrivere delle pagine importanti per la nazionale argentina del futuro.
3: Grazie Stefano Gresti per essere stato con noi.
4: Grazie, buona giornata.
3: E allora, Carmine, vi stiamo chiedendo quale squadra ha avuto più vantaggi dalla sosta e perché, al 347-490-0042, radioascoltatori scatenati, li ascoltiamo.
1: Il sondaggio del giorno.
6: Ciao Carmine, ciao Giorgia. Secondo me la squadra che ha tratto maggiore vantaggio da queste soste potrebbe essere la Fiorentina, che dopo, diciamo, il disastro iniziale ha avuto modo di poter lavorare di nuovo sulle idee di Vanoli. Kiss a tutti.
7: Buongiorno Carmine, buongiorno Giorgia e buon sabato. Io credo che come squadra, soprattutto di Serie A, la squadra che ha avuto la meglio dopo questa sosta sia il Bologna, perché ha avuto più tempo e modo di lavorare con Raffaele Palladino e il nuovo CT.
8: Francamente credo che paradossalmente sono le squadre che si sono impegnate di meno in Nations League ad avere un calo maggiore, perché diciamo che credo che i giocatori moderni abbiano meno professionalità di quelli del passato.
9: Buon sabato Carmine, buon sabato Giorgia. A beneficiarne di più della sosta delle nazionali, secondo me, è il Milan, con i gol di Gonzalo Ramos in nazionale con il suo Portogallo. Kiss kiss a tutti.
1: Kiss kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
10: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto.
13: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
14: Le uova naturelle.
15: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.
16: Kiss, kiss.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
19: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
18: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
20: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
18: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
21: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
22: Via, via.
21: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona.

0: E rientriamo quindi con Kiss Kiss Play Sport per parlare di questa domenica scoppiettante. Non c'è soltanto Como Roma e Lecce Bologna, ma altri interessanti confronti che potrebbero dare indicazioni precise sul ruolo della Lazio di Gattuso, impegnata in casa con il Monza, e su Milan e Juventus, entrambe in trasferta rispettivamente con Sassuolo e Cagliari. E quindi faccio subito una domanda a bruciapelo a Stefano De Grandis di Sky, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Tra le tre, quindi Lazio, Milan e Juventus, chi rischia di più domenica?
1: Guarda, è facile dire che la Lazio in questo momento è lì abbastanza casualmente, ha fatto un ottimo avvio, ma non è che lotti per lo scudetto, e quindi anche Lazio-Monza può essere un rischio, nel senso che l'interruzione per la sosta può aver tolto qualcosa dal punto di vista dell'entusiasmo, perché secondo me le caratteristiche della Lazio sono della squadra compatta ma non con una qualità altissima, quindi il rischio, pur giocando con il Monza, c'è. Se devo analizzare le altre due partite, il Cagliari e il Sassuolo, che sono avversari di Juventus e Milan, il Cagliari sicuramente è una squadra che ti concede pochi spazi, quindi secondo me la Juventus farà un po' di fatica. Sassuolo Milan è una partita più aperta, quindi più aperta ai tre risultati, per certi versi per il Milan potrebbe essere più agevole, nonostante Aquilani è bravo e il Sassuolo tecnicamente è una squadra molto divertente.
2: Stefano, ciao, sono Giorgia Rossi, Giorgia. Bello ritrovarti innanzitutto.
1: Ciao.
2: Chiederti, a proposito del Milan, secondo te il lavoro di Amorim è stato un po' sottovalutato? C'è stato un po' troppo scetticismo nei suoi confronti in questo avvio di stagione, oppure no?
1: Beh, io sono uno degli scettici, quindi dovrei fare mea culpa nel caso in cui fosse stato. Guarda, secondo me non è che non abbia fatto delle cose buone, però mi sembra assurdo aver sacrificato fino adesso due talenti come Pulisic e Moreira. Adesso, per esempio, una cosa di buona l'ha fatta, secondo me. Si è inventato una squadra che gioca a quattro per far sì che sia un pochino più coperta e per far giocare questi due. Però se tu consideri che il Milan è sempre partito ad handicap, quasi sempre sbagliando formazione, per me Amorim delle responsabilità ce li ha. Questo non significa che sia scarso, Giorgia, non voglio dire questo, però secondo me gli allenatori che antepongono il proprio gioco, noi domineremo, noi saremo più forti, al talento dei giocatori, secondo me Pulisic che entra la quarta giornata di campionato non ha senso, Moreira che entra soltanto negli scoccioli di partita ha ancora meno senso, quindi io delle responsabilità per Amorim le vedo. Questo non significa che sia scarso e che non ci potrà far vedere delle ottime cose.
0: Per la Juve credo che il discorso sia abbastanza problematico, perché Cagliari è diventato un campo abbastanza difficile, Pisacane sta facendo benissimo. È un campo trappola per Spalletti?
1: È trappola perché Pisacane è uno degli allenatori concreti, no? Quindi sostanzialmente non ti lascerà molto spazio. La Juventus per esempio aveva dominato in casa del Frosinone, che adesso è una sorpresa, quindi si può fare la bella prestazione in trasferta, però il Frosinone è una squadra un po' più aperta, che gioca con tre mezze punte, con Raimondo centravanti, il Cagliari ti darà meno possibilità. Penso però che prima o poi la Juventus si sbloccherà, perché è un'altra squadra che potenziale ce l'ha. In questo momento mi pare che Spalletti, che ha pochi gol dai centravanti, stia lavorando soprattutto sulla batteria dei trequartisti. Vediamo se li fa giocare tutti. Si parla di Cegrova oggi, ma secondo me Nico Gonzalez con Cesar deve imparare a fare un po' più di gol. E lo stesso Lejbegovic sono un bel potenziale. Deve cercare di lavorare in quel settore, per quel settore, secondo me, Spalletti.
2: Qual è il giocatore che dalle nazionali può tornare con un booster di entusiasmo differente, secondo te?
1: GR, Gonzalo Ramos, nel senso che uno che si porta dietro tre gol dalla nazionale, insomma. Poi per i centravanti, guarda, io dico, utilizzo sempre una frase che magari sembra un po', come ti posso dire, poco ortodossa, no? L'attaccante in calore deve sempre giocare. Gli attaccanti cominciano a fare gol, poi fanno gol anche con la tibia, col ginocchio, col malleolo, e invece quando ti dice male comincia a avere difficoltà a relazionarti con la porta. In questo momento Gonzalo Ramos, l'hai visto, uno dei tre gol l'ha presa male, però ha fatto gol sul passaggio di Felix, no? E quindi secondo me aver debellato la concorrenza di un totem come Cristiano Ronaldo può veramente lanciarlo. Poi sai, dipenderà anche da quanto il Milan gli fornirà palloni, però lui è quello che torna più entusiasta.
0: Stefano, ti ringraziamo, dobbiamo salutarti. Un'ultima proprio a volo. Tu appartieni a quelli che dicono che bello inizia il campionato, ritorna il campionato.
1: Sì, io sono nostalgico, io adoro il campionato, 3 settimane è diventato un mal di pancia quasi insopportabile, anche se sono felice per la nazionale. Un abbraccio a tutti e due, un bacio a Giorgia.
0: Grazie Stefano.
3: Un bacio a te. È un po' come il mondiale, no? Che si è giocato in inverno, insomma noi ci è piaciuto, però ci è piaciuto un po' meno vista l'assenza della nostra nazionale.
0: Direi.
3: E soprattutto ci è mancata tanto la Serie A, proprio come ora. Altro tema ovviamente che si è sviluppato nel corso di queste settimane è quello del commissariamento della FIGC con Giovanni Malagò, al quale mancava il tesseramento necessario, requisito fondamentale per la candidatura, commissariato il commissario proprio Giovanni Malagò in attesa delle nuove elezioni che ci saranno il 4 dicembre, l'ha stabilito Giovanni Malagò stesso ed è stato ufficializzato ieri. Ovviamente lui si potrà ricandidare, si ricandiderà, e per parlare di tutta questa querelle, di tutta questa questione sicuramente molto particolare, abbiamo una giornalista assolutamente autorevole come Monica Colombo del Corriere della Sera. Ciao Monica.
4: Ciao Giorgia, buongiorno.
3: Buongiorno Monica. Allora, ovviamente hai seguito la vicenda, quello che è accaduto negli ultimi giorni, nelle ultime ore, negli ultimi mesi, se vogliamo, dal momento in cui è stato eletto Giovanni Malagò presidente della FIGC. Che idea ti sei fatta di tutta la questione?
4: Ma che è stato un enorme pasticcio di cui oggettivamente se ne poteva fare a meno, perché è vero che da un lato mancava quel requisito che secondo statuto era necessario, ma al contempo, voglio dire, Malagò era stato appoggiato da quasi il 70% delle componenti e quindi aveva un appoggio pressoché trasversale. Io credo che sia stato un pretesto, anzi senza il credo che ormai sia un dato oggettivo largamente condivisibile, insomma. Prova ne sia che nel momento in cui il CONI si è reso conto che o in giunta o in consiglio non sarebbe passata a maggioranza la decisione di commissariare la Federcalcio, a quel punto il presidente Buonfiglio ha trovato come escamotage quello di affidare il medesimo commissariamento a colui che doveva essere commissariato, cioè un'enorme farsa, direi, dove si è solo perso del tempo invece di, come dire, fare quelle riforme che il calcio aspetta e si auspica.
0: Ciao Monica, sono Carmine Martino. Si è perso del tempo, ma c'è qualcuno che ha perso, perché Malagò mi pare che abbia vinto.
4: No, assolutamente, dico, è ovvio che da questa vicenda il personaggio che ne esce anzi rafforzato è Malagò, perché non solo agli occhi dell'opinione pubblica, dico, è sembrato quasi un martire per quello che la politica voleva fare nei suoi confronti, ma con la nomina di commissario e non solo di presidente ha anche maggiori poteri rispetto a quelli che prima aveva. Io credo che da qui al 4 novembre, giorno in cui dovranno essere presentate le candidature, oggettivamente non so quanti avranno voglia di sfidarlo e scendere in campo, perché comunque avrà modo di cementare la propria posizione anche nei confronti di quelle componenti, come in parte può essere stata la Lega di A o i giocatori, che erano stati scontenti per alcune sue mosse non condivise.
3: Aggiungo, decisione vincente, almeno per ora non diciamolo troppo alta voce, quella presa relativa al CT, al ritorno di Roberto Mancini, per quello che abbiamo visto in queste prime 4 partite. Monica, grazie davvero.
4: A voi, buona giornata.
3: Buona giornata a te.
0: Siamo arrivati in chiusura, davvero proprio sul rush finale, Giorgia. Non abbiamo neanche tempo per ascoltare gli altri messaggi audio che ci sono arrivati, ne sono davvero tantissimi. Dobbiamo però ricordare che la giornata di campionato si chiude lunedì. con Atalanta Venezia e Torino Udinese. E poi stasera ci sono anche due partite di calcio estero interessanti, c'è Real Madrid Villarreal, perché sono le due rivali di Roma, Real Madrid che andrà all'Olimpico e di Napoli che andrà invece in Spagna col Villarreal, e quindi giocheranno ed è una partita da seguire sicuramente. Invece il Club Brugge, prossimo avversario dell'Inter, giocherà ovviamente in Belgio con la Louvière, e il Feyenoord che giocherà col Como invece sarà impegnata con un bel incontro con l'Alkmaar. Questo è il calcio estero con le europee impegnate, ecco, nei loro campionati. Abbiamo finito?
3: Carmine, siamo pronti a divertirci. Noi ci ritroviamo ovviamente sabato prossimo con Kiss Kiss Play Sport. Grazie a te, grazie a voi per averci ascoltato.
0: Cediamo la linea a Benny, ciao.
5: Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.

Sembra quasi uno scioglilingua. Where are we running? Lenny Kravitz su Radio Kiss Kiss. Un abbraccio e un saluto a Carmine Martino. Noi siamo pronti come ogni sabato con Metti un sabato a Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. Le 13 in punto, quest'oggi e per questo fine settimana sono da solo. Anche il cielo su Napoli piange l'assenza di Marta Martinez, che abbracciamo e salutiamo tutti. Mancherà tanto lei, la sua risata e soprattutto la sua verve. Sta benissimo, tornerà il prossimo fine settimana. Degli impegni improrogabili che la terranno lontana dal microfono, quindi dovete accontentarvi solo di Benny per le prossime due ore. Non sono però da solo. Saluto Joschi in regia. Sarà sempre un sabato all'insegna dell'allegria, della spensieratezza e leggerezza, ovviamente condito il tutto con la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss. Subito Madonna con Dancy Tuvia. Radio Kiss.

The Kid Laroi con Justin Bieber. Questa è Stay e tanti sono Stay at Work, appunto. Alle 13:11 di questo sabato 13 ottobre c'è chi sta al lavoro, c'è chi si sta rilassando, c'è chi può dormire un po' di più. C'è da dire che se dovessimo insomma evidenziare le cose positive di queste giornate, che sono sicuramente, almeno su Napoli ma in tutta Italia, sicuramente più buie, più scure, con un cielo nuvoloso, con temperature che si sono ovviamente abbassate rispetto a quelle estive, che si può dormire e riposare in santa pace. Io una settimana che non dormivo 8 ore più o meno per notte, e da lunedì sto dormendo benissimo, non solo per quantità ma anche per qualità, evidentemente anche la testa insomma è abbastanza serena, tanto che avrei potuto partecipare anch'io a Tokyo a questa gara di sonno, perché lì fanno cose bizzarre e assurde, e tante persone stese l'una accanto all'altra veniva monitorata attraverso un dispositivo la qualità del loro riposo, non solo per la qualità ma anche per la quantità. L'ha realizzata questa gara un'azienda che chiaramente produce materassi, ed è una donna di nome Suimi che ha vinto un premio di 2 milioni di yen. Ora, detta così, 2 milioni di yen, dice, ha cambiato vita sta donna. No, cioè corrispondono a circa 11.000 euro. Però ci sono persone che spenderebbero sti soldi per dormire bene una notte in tranquillità, e ci sono persone invece che riescono a vincere per il solo fatto di dormire benissimo.

0: che bella vita.
1: Ecco, poter dormire in santa pace per 6, 7, 8 ore in total relax equivale a dire, no, che bella vita, è propedeutico a una bella vita. Ovviamente quando nasce un bambino, ecco, anche le ore di sonno si riducono, però vuoi mettere la gioia di una nascita in casa. Tra poco vado su questa notizia che ha dell'incredibile, perché in Italia accadono cose strane, però volevo partire prima col chiedervi una cosa che ho chiesto anche nel fuori onda a Joschi in regia, più o meno siamo lì col peso, cioè, ma tu quando sei nato quanto pesavi? Perché vorrei capire se tra gli ascoltatori c'è qualcuno che alla nascita pesava più di questo bambino che è nato qualche giorno fa in quel di Sassuolo e che è davvero da Guinness dei primati. Joschi, siamo lì più o meno io e te, tu 4,2 kg mi hai detto, io 4,5 kg. Ecco, ovviamente col cesario, perché altrimenti mia madre l'avrei davvero squarciata totalmente. E 347-490-0042, se lo ricordate, ma sicuramente sì, perché qualcuno ve l'avrà magari anche detto, il tuo peso alla nascita, perché voglio sfidare, ecco, tutti gli ascoltatori di Kiss Kiss sul peso neonatale, per capire se qualcuno può battere questo bimbo.

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Voglia di montagna, trasport, terme e relax. Ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
3: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Kiss, kiss.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss. Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi? Vai su deghi.it.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Kiss Kiss.

0: A furia poi di parlare d'amore, magari l'amore lo si fa e dopo aver fatto l'amore nasce un bambino. In questo caso è un bambino da record per quanto riguarda il peso, che è nato a Sassuolo. Però prima di raccontarvi il peso di questa nascita da record in Italia, ho chiesto il vostro peso alla nascita ed è arrivata davvero, sono arrivati dei messaggi che hanno davvero dell'incredibile.
1: Sì, buongiorno Radio Kiss.
0: Buongiorno.
1: Io ricordo perfettamente quando sono nato.
0: Beato te.
1: La bilancia c'era scritto 3,550.
0: 3,550.
1: Me lo ricordo come se fosse ieri.
0: Bene, io non ricordo neanche a colazione cosa ho mangiato, però sono differenze sottili.
2: Ciao belli.
0: Ciao.
2: Allora, io quando sono nato 4,6 kg, ecco. Parto naturale.
0: Più o meno come me. Salutiamo le nostre mamme che abbracciamo per lo sforzo.
3: Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Da Alcamo.
0: Ciao.
3: Peso netto alla nascita 5,6 kg.
0: Mizzica, stavo dicendo un'altra cosa con la mi. 5,6 kg, davvero stiamo aumentando il peso, ma c'è chi pesava addirittura ancora di più.
4: Io negli anni 60, perché sono del 65, mio fratello è del 63, eh? Lui è nato 6,1 kg, io sono nato 5,1 kg.
0: 506,100, poi chissà se con la vita uno se lo porta sto chiletto in più, oppure no, ma...
5: Peso alla nascita 6,5 kg.
0: No.
5: È nato in casa logicamente e il giorno dopo mia madre ha messo i punti di sutura perché
0: e ti credo.
5: La levatrice non ce la faceva più.
0: E ti credo, 6,5 kg con un parto naturale, cioè tua madre non è stata più la stessa dopo la tua nascita, è cambiata radicalmente sotto tanti punti di vista. E avete abbattuto a questo punto, qualcuno ha abbattuto anche il peso record di questo bimbo nato a Sassuolo qualche giorno fa, 5,6 kg. Per questo bimbo pare che meno dell'1% dei neonati pesi quanto lui, la media intorno ai 3 kg, si chiama Everest. Beh, già il nome dice tutto. Anche se forse chili

Beh, una canzone che dedichiamo non solo alla coppia che ha dato la luce Everest, questo bimbo da quasi 6 kg, ma di tante coppie che hanno partorito ascoltatori tra i 5 e i 6 kg. Man in Me, perché non è un bambino, ma è un uomo e una donna che alberga dentro la pancia della mamma. Su Radio Kiss Kiss, adoro.

ritorno con questa nuova canzone e ritorno anche con la direzione artistica di un club temporaneo a Milano pensato per piccoli eventi live di condivisione vera senza l'uso dei social, perché i social talvolta fanno sì che perdiamo intere giornate. La canzone si intitola Giornate Perse.

negro. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: si intitola Giornate Perse, la novità delle 13:41 di Radio Kiss Kiss, il nostro New Kiss con la voce inconfondibile, quella di Marco Mengoni. Il meteo, come sarà nelle prossime ore? Ombrello o no? Ascoltiamo proprio da ilmeteo.it gli ultimi aggiornamenti con la voce di Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Inizio di weekend ancora all'insegna di un quadro meteorologico spiccatamente instabile, specie al centro sud. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni risulteranno ancora piuttosto frequenti ed intense sulle regioni centro-meridionali, mentre a nord il tempo sarà in genere asciutto. In serata e nella prossima notte ancora piogge temporali al sud, nonché su Lazio, Abruzzo e Molise, poche variazioni altrove. Temperature massime comprese tra 20 e 23 gradi al nord, tra 17 e 23 al centro e tra 17 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Le ultime tendenze, le notizie Green Kiss e la musica più bella.
3: Portami a casa, Kiss Kiss.
2: Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 21, con Rita Manzo. Solo su Radio Kiss Kiss.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
7: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
8: Kiss, kiss. Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West.
11: Kiss, kiss.
12: Ma vai da Conad.
11: Via.
12: Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
11: Kiss, kiss.
13: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
15: Infatti.
14: E perché nella foto sei su un palco?
15: È una storia lunga.
14: Quanto lunga?
15: Fino alle 5 del mattino.
14: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Kiss Kiss.

Muito the Sun con Hugh Gell nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Io non so quanti all'ascolto riuscirebbero a rimanere fermi per tipo 5 ore, già di per sé, cioè restare fermi per 5 ore anche nella stessa posizione, che può essere seduta, disteso, supino, come volete, già è complicato. Mettiamoci il fatto che c'è una signora di 61 anni che è rimasta per 5 ore consecutive ferma nella posizione di plank. Ora, per spiegare la posizione a chi magari non è proprio avvezzo di palestra, il plank è quell'esercizio in cui poggi a terra soltanto con le punte dei piedi e con gli avambracci, poi il resto del corpo è in tensione perfetta, anzi dovrebbe essere con il gluteo stretto e le spalle belle larghe. Serve per fortificare chiaramente la schiena e la muscolatura. Questa donna di 61 anni, peraltro un ex insegnante e vicepreside, che si è appassionata al plank dopo la rottura del polso, quindi non poteva più maneggiare bilancieri e altri attrezzi, e quindi si è dedicata al plank, è entrata nel Guinness World Record perché ha battuto se stessa con questo record: 5 ore ferma nella posizione plank. Ora, per dire, io dopo un minuto sento dei tremolii, che è come se il mio corpo andasse tutto in modalità vibrazione, ed è già qualcosa. Chi è, insomma, avvezzo alla palestra magari fa 2 minuti, 3 minuti consecutivi di plank, ma non credo che esistano persone, insomma, normodotate che riescano a stare 5 ore ferme poi in quella posizione da plank. Comunque, complimenti a questa donna. Quando c'è la motivazione non c'è età che tenga, questo è poco, ma sicuro.

Si intitola Ain't in LA, l'ultima canzone di Adele nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. E se prima abbiamo raccontato di questa donna 61enne, campionessa del Guinness World Record per quanto riguarda il plank, è riuscita a restare lì immobile, tesa solo sulle punte, sugli avambracci per oltre 5 ore e qualche secondo, battendo appunto il precedente record che era comunque sempre il suo. Diverso, bizzarro, l'allenamento invece di Tony F insieme ad un amico e insieme anche a Moser. I tre hanno deciso di correre per le strade di Milano, però non correre normalmente, che ne so, in un parco, su un marciapiede bello largo, ma di correre dietro un tram. Quindi hanno posizionato il cellulare sul tram che è partito, ovviamente, e loro, si dice POV in questo caso, no, point of view, e quindi il telefonino inquadrava loro tre che correvano sulla corsia dedicata al tram, inseguivano praticamente questo tram. Modo diverso, bizzarro, strano, magari per attirare anche qualche commento, basta che se ne parli per fare un allenamento. La prossima volta provate con Italo, perché con Italo mi sa che dovete impegnarvi un po' di più. Allora, un pezzo della storia, ecco, della musica che ripercorriamo in questo momento, è una canzone contro la guerra nucleare, contro la devastazione atomica, è stata scritta nell'80, quindi il contesto storico è quello lì. È il brano più iconico degli UMD, ovvero Orchestral Maneuvers in the Dark, numero uno nelle classifiche di mezza Europa. Già dal titolo, insomma, richiama l'omonimo bombardiere che il 6 agosto sganciò la bomba su Hiroshima, ovvero Enola Gay dal 1980. Godiamo insieme il nostro History Kiss.

Ta orkestral maneuvers in the dark. Le 14 in punto, buon pomeriggio da Benny, metti un sabato a Kiss Kiss anche in questo 10 ottobre su Radio Kiss Kiss. In questa seconda parte, tra poco, voi come sempre saluti protagonisti, perché ritorna il jukebox. Come direbbe Marta, che salutiamo e abbracciamo ancora una volta, che tornerà il prossimo weekend, bisogna preparare la monetina da inserire nell'apposita fessurina per ascoltare la propria canzone. Vi spiego tutto nel dettaglio tra poco, prima però la musica più bella, The Weeknd, Pink, subito Julie e Bresh, questa è la loro serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Save Your Tears con The Weeknd nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. 14:11, buon pomeriggio a tutti da Benny. Allora, doppio motivo per memorizzare il nostro numero di WhatsApp, che ripeto lentamente, 347 490 0042, perché in quest'ora giocheremo con Rispondi e Vinci, daremo ad un ascoltatore estratto a caso tra quelli che mandano WhatsApp già da questo momento in poi messaggi in cui ci raccontate anche quello che state facendo, anche con un ciao Kiss Kiss, una persona che vincerà la t-shirt celebrativa del 50° compleanno di Radio Kiss Kiss, e tra poco con lo stesso numero potrai richiedere la tua canzone, perché c'è il jukebox tematico che lanciamo tra qualche istante, per cui la possibilità di ascoltare la propria canzone, quella del cuore, in diretta qui su Radio Kiss Kiss. Partiamo però da giornate fai d'autunno, perché oggi e domani ci sono due giorni dedicati alla scoperta del nostro immenso patrimonio culturale, 700 luoghi aperti in 350 città, cose che solitamente magari sono chiuse o comunque non accessibili, come la bolla di Renzo Piano e l'auditorium Allingotto di Torino, come l'attrezzeria Rancati a Roma, che è una rarissima apertura, è la sede storica romana che rifornisce Hollywood e i più grandi teatri del mondo con oggetti di scena, inclusa ad esempio anche l'Odissea di Nolan, quindi grandi produzioni grazie appunto all'attrezzeria Rancati. C'è il MIMIT, Ministero Imprese del Made in Italy, che è aperto a Roma, a Napoli il Polo Caselli Palizzi, il Museo Artistico Industriale, insomma tante aperture. Poi c'è il sito FAI con la lista aggiornata di cui possiamo beneficiare per guardare cose che hanno a che fare con il nostro patrimonio. E tra poco, a proposito di città, voi protagonisti con il nostro jukebox.
1: 158 158 158.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Si intitola Lontano, l'ultima canzone di Sfera e Basta, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti, metti un sabato a Kiss Kiss. Con le giornate fai il fondo per l'ambiente italiano, oggi e domani, come detto, aperture straordinarie in oltre 350 città. E a proposito di città, visto che il sabato a quest'ora c'è il momento jukebox, il momento che vi dà la possibilità di ascoltare la vostra canzone preferita qui in diretta su Radio Kiss Kiss, andiamo sulle città. Ecco, la città più ricorrente in assoluto, perché c'è chi è andato a fare questo lavoro molto complicato e certosino di conteggiare le citazioni di città nei titoli, non solo, ma anche nei testi delle canzoni. In assoluto al primo posto c'è New York, seguita da Londra, Los Angeles e Parigi. In Italia invece la città più cantata, possiamo dire, cioè quella più citata nei testi delle canzoni, è Roma. Non va stupida stasera, la prima che mi viene in mente, seguita poi da Milano, Napoli e Bologna. Sono le città più ricorrenti nei testi delle nostre canzoni, ma il repertorio, l'antologia di musica italiana e internazionale è piena di riferimenti alle città, per cui il jukebox tematico di questo 10 ottobre va in questa direzione. Quindi qual è la prima canzone che ti viene in mente, che vorresti ascoltare, che ha nel titolo e nel testo, o nel testo, una città, che sia italiana o straniera? La prima che ti viene in mente è quella che proprio hai voglia di ascoltare alle 14:18 di questo sabato. La devi indicare con un messaggio vocale al 347 490 0042 con il nome, la città dalla quale ci stai appunto ascoltando e la canzone che vorresti ascoltare. Faccio un esempio: ciao, sono Benny da Pompei, vorrei ascoltare, io vado sul classico, Napulè di Pino Daniele, perché oggi con questo cielo uggioso e questa pioggia su Napoli ho proprio voglia di ascoltare questa canzone, Napulè. Fate anche voi lo stesso al 347 490 0042, la monetina nella fessorina e il jukebox tra poco potrà scegliere proprio la tua canzone.

0: Kiss a te, che ti diverti tantissimo in sala di registrazione. Sei proprio una pop star. Kiss a te che certi pomeriggi devono concludersi con una bella birra ghiacciata al tramonto. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Da Expert, il mese dell'Expertiversario. Inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 2000 pezzi disponibili.
13: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo, della musica più bella di Radio Kiss Kiss, 14:28, dimetti un sabato a Kiss Kiss con Benny, ma soprattutto con tanti ascoltatori che con monetina alla mano hanno richiesto al nostro jukebox la propria canzone preferita. Il tema di questo sabato è una canzone che parli di una città o che abbia nel titolo o nel testo almeno un riferimento ad una città d'Italia o del mondo, e vi siete espressi così.
1: Ciao, sono Ilaria da Milano, tassista. Ciao. New York.
0: Ecco, New York, che è peraltro la città più, come ho detto prima, citata in assoluto nei testi di canzoni.
2: Va bene, allora se parliamo di città, il jukebox è Amor di Achille Lauro, dedicata a Roma.
0: Dedicata a Roma, e peraltro ce lo dice un ascoltatore di Treviso e siamo molto felici di sto fatto, di sta cosa.
3: Mi piacerebbe ascoltare, mi sfugge il titolo, ma ecco, ti dico come fa il ritornello.
0: Dimmi.
3: Milano, Bangkok, passando da Roma a Londra. Fino a Bangkok, non mi ricordo neanche chi la canta.
0: Ecco, benissimo, ti ricordi nulla? È la canzone Roma Bangkok, proprio scritta da Federica Abbate con Giusy Ferreri, Baby K, se non erro, sono loro.
4: Ciao Kiss Kiss, buon pomeriggio. La canzone che riguarda la città è quella di Marco Mengoni, Venezia.
0: Venezia, sì, quella lì che è un duetto di Mengoni con Annalisa.
5: Ciao, sono Gabriele da Iglesias.
0: Ciao.
5: Vorrei ascoltare Sweet Home Alabama.
0: Eh beh, anche questo un pezzone internazionale, ma il nostro jukebox ha scelto altro. Neanche la richiesta di Umberto, che ha richiesto Bologna e una regola dell'immenso Luca Carboni, grazie per averci ricordato di questo gioiello, o come c'è il sole di De Crescenzo, richiesto da un altro ascoltatore, ma il nostro jukebox è andato in un'altra direzione. La richiesta che accontentiamo in questo sabato è questa qui.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, sì, te la rubo al volo. Napoli di Pino Daniele, mi sento particolarmente nostalgica. Un bacio, Kiss Kiss.

Ringraziamo chi l'ha richiesta, ringraziamo il Jukebox per aver fatto il suo lavoro anche in questo sabato. Abbiamo accontentato la vostra richiesta con Napulè e Pino Daniele, Jukebox che torna sabato prossimo. E a proposito di Napoli, non so se avete letto una notizia di cui si è molto discusso in settimana, che Napoli è stata tirata in ballo dal sindaco di una città francese, Bourges, Tissy Le Bourges, e ha scatenato insomma una sorta di crisi diplomatica, tanto che l'assessore all'immagine di Napoli, Carlo Puca, ha risposto per le rime al sindaco di questa città francese. In sostanza, per farla breve, che è successo? Che questo sindaco voleva emanare un'ordinanza che vietasse i panni stesi al sole e ha detto ai propri cittadini: non bisogna stendere i panni, qui non siamo a Napoli. Ma poi dico, cioè, va bene tutto, tante città italiane hanno questo stesso divieto, non si possono stendere i panni al sole fuori per tanti motivi, ma perché tirare in ballo Napoli? Perché dover paragonare Tissy Le Bourges a Napoli? Voi non siete infatti a Napoli.

Manca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliedi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss, con Alfio e Ciro.
1: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Da Expert, il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 400 pezzi disponibili.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Kiss, kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
11: Yes, yes. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Kiss, kiss.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: musica.
1: Kintsugi con la voce di Elisa nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Abbiamo parlato poco fa del sindaco francese di questa piccola città che, per vietare ai propri cittadini di stendere i panni al sole fuori dalle abitazioni, fa un parallelo con Napoli. Dice: qui non siamo a Napoli. Arriva la risposta non solo dell'assessore all'immagine di Napoli Carlo Puca, che infatti ha detto una cosa ovvia: è chiaro che non siete a Napoli, siete in questo borgo francese ma non a Napoli. Ma c'è Enzo che dice una profonda e sacrosanta verità.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Per i panistesi a Napoli, io direi che quello sarebbe da proporre come patrimonio dell'umanità. È una caratteristica talmente bella di Napoli che fa parte dei monumenti storici ormai.
1: Assolutamente d'accordo con le lenzuola stese al sole, peraltro il profumo di fresco e di bucato che si asciugano bene a costo zero sono un tratto caratteristico di alcune zone di Napoli, quindi assolutamente d'accordo con Enzo. E poi ci sono altre città italiane, anche a Firenze c'è il divieto di stendere i panni dai balconi, però uno può scegliere quel che vuole per la propria comunità. Il problema è non paragonare mai una città all'altra.

0: Allora, attenzione, che come detto stiamo per regalare la t-shirt celebrativa del 50esimo compleanno di Radio Kiss Kiss. Stiamo per contattare telefonicamente un ascoltatore, un'ascoltatrice tra coloro i quali hanno interagito con me, Benny, all'interno di Metti un sabato a Kiss Kiss nel corso di queste due ore. Quindi a sorte chiamiamo una persona, deve rispondere entro il terzo squillo e rispondere correttamente ad una semplice domanda. Vediamo se in questo caso Rosy ha il telefono a portata di mano, se Rosy risponde o se c'è il bello della diretta e quindi non risponde praticamente nessuno e la maglietta andrà all'asta. No, stiamo mettendoci in contatto con Rosy e approfitto per ricordarvi che lo stesso appuntamento varrà tra qualche istante con Stefano Piccirillo. In ogni programma contattiamo una persona a caso tra quelle che interagiscono con noi per regalare la t-shirt dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Attenzione, primo squillo.
1: Pronto?
0: Pronto, Rosy?
1: Sì.
0: Ciao Rosy, sono Benny di Radio Kiss Kiss, ti disturbo?
1: No.
0: Perché ho una semplice domanda da farti. Che radio ascolti?
1: Io ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
0: Ma che brava! Che risposta bella, netta e perentoria. Allora Rosy, allora ti dico subito che vinci la nostra t-shirt, la celebrativa del 50esimo compleanno di Radio Kiss Kiss. Facci sentire la tua euforia, quanto è grande da 0 a 10? Eccolo, facciamo un 5 e mezzo. E che cosa stai facendo in questo sabato 10 ottobre?
1: Allora, noi stiamo andando a vedere la partita di mia figlia che gioca a calcio, siamo a Imola.
0: Ok.
1: E quindi intanto ce ne andiamo a bere qualcosa.
0: Benissimo, mi sembra la giusta soluzione. Allora in bocca al lupo a tua figlia e continua sempre ad ascoltare Radio Kiss Kiss. Noi ci salutiamo sempre con un Kiss Kiss a tutti, che dico io e tu dici Kiss Kiss a te, va bene?
1: Kiss Kiss a
0: tutti, Kiss Kiss a te. Un abbraccio Rosy,
1: grazie.

Infatti fino a settimana scorsa Stefano Piccirillo era qui con camicie di lino stile moda Capri e adesso invece t-shirt con la felpa. Anche Joschi che saluta e ringrazia in regia con la sua felpa. Qui già iniziano a vedersi lupetti con gli alti, insomma andiamo verso la stagione del freddo. In ogni caso avete già capito che è pronto Stefano Piccirillo per le prossime tre ore con Io, Tu e il Weekend. Ringrazio e abbraccio Joschi, saluto Marta che tornerà prossimamente prestissimo. Noi ci sentiamo domani tra le 12 e le 15. Vi lascio dal 94 con i Blur, Girls and Boys, e da Benny Kiss Kiss a tutti.

Looking for Boys and Girls, la vacanza di Damon Albarn. In quel di Ibiza, i Blur crearono Girls and Boys nel 1994. 3 del pomeriggio. Devo dire che dopo Girls and Boys dei Blur c'è anche Benny che rifarà il remix di questa canzone, appena tornato da Ibiza da qualche giorno, se non sbaglio, no? Per celebrare Gordo. È lui che può raccontarvi la 24 ore a occhi aperti. È bravo ragazzo, domani a mezzogiorno torna con Non è domenica senza Kiss Kiss, il piacere delle passioni del fine settimana, lo sport come divertimento, la musica come divertimento, comitiva del sabato pomeriggio pronti. Ben trovati da Stefano Piccirillo, insieme si fa Io, Tu, il weekend, ed è tornato Biagio. Lo chiamavano Most.

0: perché le donne desiderano parlare anche con un po' di contenuto in più rispetto al solito cliché: che begli occhi che hai, che bel sorriso, sei molto simpatica e cose del genere. Tutto questo viene spiegato da Olivia Dean con Man I Need. Sabato pomeriggio torna Io Tu e il Weekend e vedi quando una donna invece è capace di ascoltare e di parlare con un uomo piuttosto colto, prepara una torta di mele che ci viene presentata con un'immagine molto carina attraverso i vostri WhatsApp. Benvenuti amici anche al 347 490 0042. Tra l'altro, più WhatsApp mandate, più avete la possibilità di partecipare a Rispondi e Vinci anche all'interno di O2 il Weekend, per conquistare la t-shirt celebrativa dei 50 di Radio Kiss Kiss. Formula 1, Singapore, 4 km 900 metri, Marina Bay Street Circuit. Questa mattina è andata in scena la gara sprint, ce ne parla Davide Camiccioli.
1: Ciao Stefano, ciao amici di Radio Kiss Kiss. L'ultima sprint stagionale a Singapore l'ha vinta Max Verstappen davanti alle due Ferrari, Hamilton e Leclerc. Ha vinto Max e non è partito benissimo, ma ha avuto un po' di fortuna perché Russell, che era in testa, è andato a muro e forse ha visto infranti i suoi sogni di una rincorsa al titolo mondiale, dove Antonelli è arrivato quarto grazie anche al tamponamento delle due McLaren, ha conquistato altri punti importanti. Ora è a più 89 dal suo compagno di squadra. Tra poco le qualifiche, domani la gara, stiamo facendo già i conti. Insomma, se guadagnasse anche domani tanti punti, potrebbe avere il primo match point per il titolo mondiale già ad Austin. Ma insomma, è ancora un po' lunga la strada. Oggi vedremo le qualifiche, ci divertiremo, perché ci stiamo davvero divertendo in questo mondiale storico per l'Italia.
0: Grazie davvero Davide, buon lavoro, poi vi terremo costantemente aggiornati per quanto riguarda le qualifiche che scattano infatti tra qualche minuto.

vedi meno persone in giro a masticare la famosa gomma americana, ma gli anni 80 invece la facevano da padrone, soprattutto tante marche e tanti personal branding, si direbbe oggi, davvero, che arrivavano dagli Stati Uniti d'America e presi ad esempio dai cosmonauti borghesi proprio con gomma americana, loro che sono, ben sapete, appassionati degli anni 80. Io, tu e il weekend ci occuperemo anche di esultanze. Qual è l'esultanza sportiva che amate di più? Ad esempio il famoso CU di Cristiano Ronaldo nella storia, o Messi con la maglia mostrata, o Paolo Dybala con la Dybala Mask, Gabriel Batistuta, lo ricorderete sicuramente, con la mitraglia, Francesco Totti con il ciuccio ma anche con il selfie, attualmente con Kylian Mbappé le braccia conserte con un'espressione sfidante ispirata da un gioco con il fratello Ethan, anche lui calciatore. Ne parleremo più avanti. Ci sono città che conosci solo per il loro nome e poi ci sono città che vale la pena scoprire passo dopo passo. Padova sorprende con la sua storia, la sua bellezza e i suoi luoghi unici. Una città con due riconoscimenti UNESCO, patrimonio dell'umanità. Tra piazze, mercati, sapori e scorci da incontrare, ogni angolo può diventare una nuova scoperta. Basta cambiare prospettiva e lasciarsi sorprendere da tutto quello che Padova ha da raccontare. Padova è da vedere, da vivere, da scoprire.

0: euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Kiss, kiss.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Kiss, kiss.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
11: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Orocash.
12: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

la Q1 per la Formula 1, le prove ufficiali che designeranno poi la griglia di partenza di domani per la gara lunga. Ma attenzione, quando c'è Peggy Gou si pensa inevitabilmente al suo duetto in automobile con Kimi Antonelli, con tanto di urletti. Guarda avanti, guarda avanti, il Genoa sta guardando avanti.

0: 3-0 dopo 23 minuti. Contro la Fiorentina il montenegrino Osmajić, poi Junior Messias per il raddoppio, Genoa 2, Fiorentina 0, parliamo di esultanze.
1: Ragazzi, buongiorno, Stefano da Torino.
0: Ciao Stefano.
1: Esultanza più bella, indiscutibilmente, Marco Tardelli, mondiale dell'82.
0: Beh,
1: è quella l'esultanza che ha fatto la storia, tutto il resto tutte pagliacciate.
0: Addirittura 347 490 0042, l'esultanza di uno sportivo che amate di più. Ad esempio, quando seguivamo Usain Bolt, c'era il Lightning Bolt, cioè la celebre posa dell'arciere, saetta rivolta al cielo dopo i suoi record mondiali nei 100-200 metri. Anche gli appassionati di basket che vissero Michael Jordan con le spalle al cielo, il celebre scrollar di spalle nel 1992 dopo aver segnato 6 triple nel primo tempo delle Finals NBA. La tua esultanza preferita da parte di uno sportivo. Fabri Fibra con i giornalisti ai tempi di

0: Il viaggio per il mondo, ma anche il viaggio nella memoria con le gesta dei nostri idoli sportivi. Sentiamo cosa succede lì fuori.
1: Ciao Stefano. Ciao. L'esultanza più bella, quella dei fratelli a Bagnale nella loro grande vittoria e la grande telecronaca di Giampiero Galeazzi.
2: Reagisce comunque Giuseppe, che regge magnificamente, sta reggendo negli ultimi 10 colpi, rinviene la Germania, ma la prua italiana è la prima a vincere davanti alla Germania dell'Est.
0: Mamma mia.
2: E vince davanti addirittura alla Gran Bretagna, che è solamente terza. Abbiamo visto un momento davvero pericolosissimo. Dimostrano di essere i più forti in ogni momento e su ogni campo di gara.
0: Fantastico, davvero, che emozione, brivido lungo la schiena nel ricordare anche le telecronache di Giampiero Galeazzi. Ciao.

Nel gennaio di questo 2026 il corpo umano, album pubblicato da Lorenzo Giovanotti con una canzone cantata solo da Lorenzo inizialmente intitolata Le foglie di te, poi la chiamata Samurai J. Sai l'emozione di Samurai J, ti chiama Giovanotti? Beh, ci salti dentro questa canzone, c'è saltato e come diventa novità.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei, scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss Kiss. Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Kiss Kiss.
6: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
7: Oktoberfest Calabria!
6: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
8: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
9: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
10: Kiss, kiss.
11: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
14: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
15: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
16: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
15: E tutte quelle persone nella foto?
16: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
15: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
14: Kiss Kiss. Oh my soul. Più bella. Suona solo su radio.

0: Bruno Mars in un halftime del Super Bowl NFL di molti anni fa, qui invece con Oh My Soul, esultanze iconiche.
1: Ciao Picci, Ricca da Firenze, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: L'esultanza mia preferita, Michael Schumacher quando faceva il saltino sul podio numero uno.
0: Esatto, mamma mia.
2: Ciao Stefano, l'esultanza più bella, Salernitana-Atalanta, il gol di Candreva al 93esimo che regalò la Serie A, la salvezza alla Salernitana.
0: Esatto, vero, ricordo di un nostro ascoltatore presumibilmente tifoso della Salernitana.
3: Amici di Kiss Kiss, per me l'esultanza più bella è quella di Mazzone, la più simpatica, la più bella, più spontanea, quando stava al Brescia, se non ricordo male,
0: esatto.
3: Il gol di Baggio.
0: Contro
3: secondo
0: l'Atalanta.
3: Me l'esultanza più bella è quella.
0: La corsa ironica è entrata nella storia, lui ironico molto poco, ce l'aveva lì da mesi.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
4: Zio Max da Varese. Beh, io sono interista, quindi per me l'esultanza più bella è quella del nuovo pallone d'oro del 2028, Pio Esposito.
0: Ma dai, tifoso e poco dell'Inter che gioca alle 18 contro il Parma, terminata la Q1 Singapore, Hamilton, Leclerc, Norris, tra poco di nuovo in pista, King Everybody's.

Madame ci portano nella storia. Vi parlo di cinque personaggi del mondo di Andy Warhol, della Factory di Andy Warhol, che fecero da ispirazione a Lou Reed per Hey Honey, Take a Walk on the Wild Side. Holly, attrice, Candy, icona e attrice, Joe, attore underground, Sugar Plum, stesso mestiere, anche Jackie Curtis. Ogni strofa è dedicata a uno o una di loro con Hey Honey, Take a Walk on the Wild Side.

Avete fatto caso al nuovo singolo di Madonna, Danceteria, quando fa anche lei un do do do? È una citazione per questa canzone del 1972, uno dei più grandi uomini della musica rock, Mr. Lou Reed, tutto dedicato alla Factory di Andy Warhol e suoi personaggi. Vi posso assicurare che fare serata con loro, sapevi quando iniziavi, non sapevi dove andavi a finirla, se alle prime luci dell'alba, se a fare colazione a mezzogiorno, se a ballare ancora in un circuito underground oppure nello scantinato dello Studio 54 di New York, dove naturalmente albergava di notte e fino alle prime luci dell'alba il grande Andy Warhol con la sua comitiva di amici. Le passioni del fine settimana, comprese quelle sportive, voi protagonisti, tutto questo è Io, Tu e il Weekend. Stefano Piccirillo fino alle ore 18, si riparte con Marrakesh e Guè.

0: Palermo, ricordi Dua Lipa con la casacca della tua squadra del cuore, tifoso del Napoli idem e poi abitante della città di Milano, insomma esprime sempre grande gratitudine verso la nostra penisola. Dua Lipa, qui ai tempi di Levitating, siete in Io, Tu e Kiss Kiss, le vostre esultanze preferite.
1: Ciao Big Stefano, l'esultanza più bella, 22.05.2010, ovvero Diego Alberto il principe Milito, ci fa sognare, forza Inter.
0: Alla finale al Bernabeu per il tripete dell'Inter, ma attenzione, non solo il calcio.
2: Per me l'esultanza, che poi non è un'esultanza alla fine, ma è solo, non ricordo neanche come si chiama, il cronista che dice Rossi c'è, Rossi c'è!
3: Ecco. L'ultima staccata e l'ultima frenata, l'ultimo colpo di acceleratore, sì sì sì, super aria verso il cielo, Rossi c'è! Rossi c'è,
0: ma che grande emozione, ragazzi. Il buon Guidone Meda, che saluto, che ha collaborato con noi anche un po' di tempo fa proprio per commentare la MotoGP. C'è stato un compleanno bellissimo che abbiamo festeggiato in settimana, grazie a settembre, questa è la sua Lentiggini.
4: Radio Kiss Kiss. Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Il suo stile è diventato inconfondibile, cresciuto tra noi di Radio Kiss Kiss, ha festeggiato i suoi 25 anni in settimana anche con una torta fantastica che potete vedere attraverso i reel e le stories del nostro account Instagram. Settembre con Lentiggini, intanto il Genoa avanti 2-0, siamo al 55esimo in casa contro la Fiorentina a Marassi. Attenzione, ci sono due match da pronosticare: Inter-Parma ore 18 e Napoli-Frosinone ore 20:45. Inter-Parma, Stefano vi dice attenzione alla lunga pausa. Parma, lo sento on fire. Potete registrare ciò che sto dicendo e domani lo rimettiamo, così potete o prendermi in giro o dire avevi ragione. Vi do il risultato finale, secondo il mio modesto parere, di Inter-Parma. Vedo un gol dell'Inter, ma solo dopo i due gol del Parma. Quindi risultato finale Inter 1, Parma 2. 20:45, Napoli-Frosinone. Allegri cambia modulo. Napoli più offensivo e meno a muso corto. Napoli on fire sul Frosinone che sta giocando benissimo. Questa volta il risultato è lo stesso di quello di Milano, però a favore della squadra di casa. Io dico Napoli 2, Frosinone 1. Quindi 2-1 Parma, 2-1 Napoli nei match delle 18 e delle 20:45. Ne riparliamo domani pomeriggio e sentiremo le vostre reazioni. Tifosi di Inter, Parma, Napoli e Frosinone, Bailar contigo Black.

0: lavoro.
1: Chissà te che hai sempre dato il 100% per essere il migliore. Sei un campione. Chissà te che l'emozione di andare a pescare con le prime luci dell'alba è indescrivibile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai.

0: Science. La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
1: Ma deve essere anche complicata?
0: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
1: La procedura X-Fir?
0: La attiviamo noi.
1: La conservazione digitale è a norma?
0: Ce ne occupiamo noi.
1: Ti servono SPID o firma digitale?
0: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
1: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
0: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Verstappen, che partirà davanti a tutti domani nella gara lunga del Gran Premio di Formula 1 davanti a Hamilton, mentre Leclerc e Antonelli sono rispettivamente terzo e quarto. In seconda fila, attenzione, perché Sinner non c'è, c'è l'ATP Master 1000 di Shanghai e gli italiani stentano, non superano il secondo o addirittura il terzo turno, quindi c'è una crisi o no? Ce lo racconta Riccardo Bisti.
1: La notizia del addio anticipato di Yannick Sinner al 2026 agonistico è stata sicuramente una brutta botta per il tennis italiano. Le conseguenze si sono viste subito al Master 1000 di Shanghai, in corso di svolgimento in questi giorni. Oggi sono stati eliminati gli ultimi due azzurri in gara, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. È stato comunque un torneo decisamente negativo, non avremo giocatori italiani a livello di terzo turno. Ci si deve allarmare? Direi di no, insomma in questo momento può capitare di avere una settimana negativa. Chiaramente adesso le sensazioni sono amplificate dal fatto che non vedremo Sinner almeno fino a gennaio. Detto questo, Cobolli è reduce da una stagione straordinaria e con ogni probabilità sarà in campo alle ATP Finals di Torino. Abbiamo comunque un doppio di assoluto valore come Bolelli e Vavassori, anche loro in finalizza per un posto al

0: Master, e comunque gli altri giocatori azzurri hanno tutti buone ragioni per essere ottimisti, a partire da Luciano Darderi, lo stesso Matteo Berrettini. Forse è stata un po' deludente la sconfitta di Lorenzo Musetti, però nel complesso è troppo presto per parlare di momento di difficoltà del tennis italiano. La tendenza in questo momento non è positiva, ma affinché ci si possa preoccupare bisogna aspettare un paio di mesi. Chiaramente questo sì è un elemento da considerare: senza Sinner e con giocatori non al pieno della forma, fare il poker in Coppa Davis a fine novembre a Bologna potrebbe non essere così scontato, visto che a Bologna si presenteranno squadre particolarmente competitive, a partire dalla Spagna di Carlos Alcaraz.
1: Grazie davvero, e capire chi convocare per il match di Bologna per le finals di Coppa Davis. Torna Neck.

Sapete benissimo che il parafulmine è ciò che assorbe la scarica prima che possa causare danni. Questa similitudine viene spiegata benissimo, cantata in modo magistrale per non far cadere un amore nel vuoto. Tutto questo rappresenta il mondo di Giorgia dopo la fine del suo tour, il nuovo singolo che si chiama così, Parafulmine.

0: o aspettare. No. La doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri.
2: Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival.
1: Facciamo rumore insieme.
3: Kiss, kiss.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte.
6: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
8: Amore, non rompere le uova.
9: Kiss, kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
10: Kiss, kiss.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Kiss, kiss.

0: Amazing Ready, Sombra, dopo aver cantato anche Father Figure di George Michael agli MTV Video Music Awards, avrà uno strascico questa sua performance in positivo, perché l'originale George Michael è al cinema a partire da novembre con un tour meraviglioso registrato dal 1987 in poi. Siete nelle passioni del fine settimana, io, tu e il weekend, esultanze.
1: Ciao Stefano, ciao Radio Kiss Kiss, Pro Parma, sperando 2-1 sull'Inter, e vai, ciao ciao.
0: Pronostici ed esultanze anticipate.
2: Buonasera, per me l'esultanza più bella di sempre, Shevchenko e Dida, 28-05-2003, Manchester, finale di Champions League, Milan-Juventus.
0: Certo, certo, finalona ai calci di rigore. Intanto la Fiorentina è sotto al Genoa, autogol di Vasquez, 88esimo, Genoa 2, Fiorentina 1.
3: Beh Stefano, l'esultanza più bella, a parte quello di Sandro Pertini nell'82 dei mondiali di Italia-Germania,
0: bellissima,
3: sarà la mia, quando mi chiamerai per dirmi che radio ascolti.
0: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, prossima ora magari iniziamo a chiamare per farvi conquistare la t-shirt.

Sanguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. A volte ti può capitare di scrivere una canzone molti anni prima della pubblicazione perché non ne sei convinto. Capitò anche a Seal per Kiss from a Rose, scritta nel 1987 ma non troppo convinto. Caspita, era già una canzone meravigliosa, fu pubblicata soltanto nel 1994, ma non solo, visse ancora grazie alla colonna sonora del film Batman, una vera poesia d'amore espressa dal cantante Anne.

e ti abbiamo dato tutte le ragioni nel pomeriggio del sabato con Io Tu e il Weekend. Ben trovati da parte di Stefano Piccirillo. Abbiamo toccato anche l'argomento tennis con il nostro inviato Riccardo Bisti al Master 1000 di Shanghai, dove purtroppo gli italiani sono stati eliminati prematuramente rispetto al solito. Manca Sinner, che però è tornato in Valfusteria a far visita alla squadra locale di calcio durante un allenamento. Sinner giocava benissimo a calcio, squadra che milita in seconda categoria, insomma è scattata la foto di rito per il ritorno a casa del ragazzo. Riprenditi Yannick, torna Cesare Cremonini, questa è Papà.

un inseguimento amoroso reciproco da sottintendere per la canzone appena eseguita e cantata dagli Imagine Dragons con Follow You nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Mancano 76 giorni a Natale e Alanis Morissette pubblicherà il suo primo album natalizio. Iniziano a fioccare, è il caso di utilizzare la terminologia giusta, quelle che sono le parole legate al Natale. Mancano 76 giorni. Stop. Questo per quanto riguarda il calcio. Andata in archivio la prima partita dopo la sosta di 2 settimane e mezzo delle nazionali. Il Genoa ha battuto la Fiorentina 2-1 e anche la prima vittoria in campionato. Io non vedo l'ora di regalare la maglietta di Radio Kiss Kiss dei 50 anni. Proviamo a telefonare tra qualche minuto. Attenzione, può capitare, può succedere e potremmo dire è successo davvero. Questa cosa

0: e vinci!
1: Che bella vita con addosso la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Basta rispondere quando vi chiamiamo, previo WhatsApp inviato all'inizio di ogni programma o nel corso dello stesso, ad esempio nel nostro caso a partire dalle 15 per Io, Tu e il Weekend, e rispondere alla domanda: quale radio ascolti? Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni, proviamo a chiamare Filomena, chi lo sa? Impegnata nel sabato pomeriggio dello shopping del lavoro, semplicemente stesa sul suo divano con il device sul Radio Kiss Kiss. Ma la buona notizia è che sta squillando, e squilla il telefono che è libero, ok? Secondo squillo, lo stiamo seguendo. Pronto Filomena, sono Stefano di Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio.
2: Ciao Stefano.
1: Ciao, devo farti una domanda importante Filomena. E allora, quale radio ascolti?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Evviva, evviva Filomena.
2: Ed è la verità.
1: È la verità, vedi?
2: Sì.
1: Sei nata con noi sostanzialmente.
2: Sì.
1: Ma che bello, che bello. Dalla culla all'età giovane adulta, perché i 50.
2: E vi ascolto dalla mattina alla sera.
1: E sono i nuovi 40, non ti preoccupare. Intanto la t-shirt immagino ti stia e ti starà benissimo. Ti auguro
2: Grazie. Ogni
1: bene. Felice fine settimana. Ciao.
2: Grazie anche a voi.
1: Kiss kiss a te. Ciao.
2: Kiss kiss a tutti.

0: Ogni giorno lo sport regala emozioni. Ogni settimana scrive nuove storie. Ci sono vittorie che fanno sognare e sfide che fanno discutere. Ci sono campioni, imprese e storie che meritano di essere raccontate. L'appuntamento è fisso. Ogni sabato, dalle 12 alle 13, Kiss Kiss Play Sport. Con Carmine Martino e Giorgia Rossi. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Kiss, kiss. Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
4: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperboi.it.
5: Kiss, kiss.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Kiss, kiss. Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano. C'ha divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti

così come Madonna Danceteria, la nostra Filo, che ha appena vinto la t-shirt celebrativa in Rispondi e Vinci, ha mandato anche una bella foto via WhatsApp sulla sua lavagnetta di casa. Scrive: wow, ho vinto la t-shirt di Radio Kiss Kiss. Molti ci mostrano anche come sta la t-shirt sulla loro splendida pelle. Grazie, te siete sempre i benvenuti nel nostro appuntamento a sorpresa. Sai che oggi festeggiamo anche un compleanno importante, perché il 10 ottobre 1961 nasce a Londra Martin Kemp, il fondatore degli Spandau.

0: uno dei loro inni, questa volta True, un pezzettino per emozionarci e far spegnere le candeline appunto a Martin Kemp, che con il fratello Gary e il bassista appunto fondò gli Spandau Ballet, chiamando un certo Tony Hadley, che avrebbe scritto la storia del pop non solo degli anni '80. Arcomi con Elodie, questa è La coda del diavolo.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora.

Deciso questa sera, esci con loro o stai con me? Un classico del WhatsApp inviato il sabato pomeriggio. Intanto sono arrivate le formazioni, cari fantacalcisti. Come va il fantacalcio? Come si chiama la vostra squadra di fantacalcio? Fateci sorridere da qui alle 18. 347-490-0042. C'è Inter Parma alle 18 appunto, con Corvi per il Parma schierato dal primo minuto, tra i pali Diego Carlos, Troilo e Del Prato, e poi Carboni, Keita, Sierro e Valeri, Fabian Touré, Elfes che gioca al centro dell'attacco per il Parma, niente Lautaro Martinez. Thuram Esposito dal primo minuto, i cinque di centrocampo con tanto di esterni Di Marco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Susic e Diouf, Pavard dal primo minuto, Bissek al centro e la difesa, Carlos Augusto sull'esterno, il terzo della difesa, 3-5-2 per Kivu e Martinez tra i pali. Queste le formazioni ufficiali del match delle ore 18. Tra poco New Kiss, subito Duffy con Mercy.

ai dischi appena pubblicati da qualche giorno come Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, titolo del nuovo album di Levante, anticipato dal singolo si chiama Ruggine.

0: Complimenti a cura di Levante, la nuova si chiama Ruggine. Quando ascolti un suo disco sulle relazioni sentimentali vorresti non finisse mai. Intanto vorremmo finisse la pioggia, soprattutto a Lipari. Saluto gli amici che sono in forte difficoltà. Ci colleghiamo con il meteo.it con Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, ancora pioggia al sud, nonché su Lazio, Abruzzo e Molise, poche variazioni sui restanti settori. Nella mattinata di domani l'alta pressione conquisterà ulteriore spazio, favorendo un tempo stabile e soleggiato al nord, ancora disturbi al sud e sul medio Adriatico con tanti temporali. In giornata, nonostante un parziale miglioramento, troveremo ancora pioggia al sud e tra Abruzzo e Molise. Temperature massime comprese tra 20 e 23 gradi al nord, tra 20 e 24 al centro, tra 18 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Good morning kiss kiss.
3: Good morning.
2: Con Max e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
2: Kiss kiss. Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
7: Kiss kiss.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Kiss kiss.
9: Oktoberfest Calabria!
10: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
11: Oktoberfest Calabria!
10: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
12: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
13: E a chi produce cose buone?
12: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
14: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
15: Infatti.
14: E perché nella foto sei su un palco?
15: È una storia lunga.
14: Quanto lunga?
15: Fino alle 5 del mattino.
14: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Kiss kiss.

0: Ciao Miley, e da Miley a Mari, che invece festeggia 25 anni di matrimonio. Notizione, nuove bomboniere, auguri.
1: Ciao, sono Tommaso dalla Terza. Ciao. E la mia squadra del fantacalcio si chiama Tonno Rio Malen.
0: Fantastico.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Maurizio dalla provincia di Bari. Il fantacalcio sta andando benissimo. C'ho un 5 e 2 4 e mezzo e 2 5 e mezzo.
3: Finalmente riparte il campionato e di conseguenza anche il fantacalcio. La mia squadra si chiama A.S. Intomatici. In buona sostanza, asintomatici.
0: Grazie.
3: Buona
0: ragazzi.
3: Serata a tutti.
0: A voi, un po' di sorrisi con nomi di squadre di fantacalcio, visto che il campionato è ripartito 2-1. Ha vinto il Genoa, gioca l'Inter alle 18, il Napoli in casa alle 20:45 contro il Frosinone, ma noi abbiamo un appuntamento imperdibile tra poco con la mia amica Adriana, e tornerà Kiss Kiss Play Chart. Qui l'estate 2018, Carl Brave e Max Gazzè.

il concetto di fiducia che ha sostituito il mi piaci, oppure sostanzialmente quanto sei bello, quanto sei colto, ma posso fidarmi in tutto questo gioco dell'attrazione. Il biglietto ce l'ho, il passepartout, Cal Brave, Max Gazzè, grazie amici, è stato un fantastico sabato pomeriggio, questo lo devo a voi e alla vostra compagnia, quella del maestro Giovanni Imperatore seduto in regia. Tra poco, come detto, Adriana, non perdetela, se volete guardarla, Kiss Kiss TV 158 del digitale terrestre torna la Kiss Kiss Play Chart. Fate qualsiasi cosa di bello, di attivo, di tranquillo in questo sabato sera in arrivo, qualsiasi cosa vi renda felici, è un po' la filosofia della canzone che segna la storia esattamente di 30 anni fa della cantautrice americana Sheryl Crow. Beh, se ti rende felice allora va bene. If it makes you happy, Piccirillo, Kiss Kiss a tutti.

0: Grazie come sempre a Stefano Piccirillo, io sono Adriana Petro e torno come ogni sabato con la Kiss Kiss Play Chart, ma prima diamo spazio alle news, vi aspetto!
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Una buona serata e bentrovati. Continua a salire il bilancio delle vittime a Zaporizhzhia dopo il raid russo che ha colpito diversi complessi residenziali. 17 morti accertati, mentre le squadre di emergenza lavorano tra le macerie alla ricerca di persone rimaste intrappolate. Una donna è stata salvata dopo più di 8 ore sotto i detriti. Kiev condanna l'attacco e chiede una risposta internazionale. Oggi la Russia, scrive il presidente Zelensky all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin, ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali. L'Unione Europea esorta gli Stati Uniti a ritirare le nuove sanzioni alla Corte Penale Internazionale e si dice pronta ad adottare tutte le misure per garantire che la Corte possa continuare ad operare efficacemente e adempiere al suo indispensabile mandato. A dirlo l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas in una nota a nome dell'Unione. Bruxelles, dice ancora, accoglie con favore la disponibilità degli Stati Uniti a discutere le proprie preoccupazioni. Questo crea la possibilità di creare spazio per la diplomazia. La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato, i requisiti della giustizia essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale. Lo scrive su X Papa Leone XIV nella giornata mondiale contro la pena di morte. Il post di Prevost arriva nelle ore in cui si parla della diretta streaming dell'esecuzione dei Nidal Hassan negli Stati Uniti, condannato per la strage di Fort Hood. Veniamo in Italia, presidi e cortei pro palli in numerose città per la manifestazione La fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa hanno aderito centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e realtà politiche, coinvolte, come dicevamo, diverse città in tutta Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino. Proprio nel capoluogo piemontese registrati momenti di tensione. Tre manifestanti a Napoli, anche Greta Thunberg. Continua il maltempo sul nostro paese, pioggia anche in Molise e Abruzzo dopo i nubifragi che hanno causato disagi danni nelle altre regioni del centro-sud. In Puglia, Bari, allagata anche la cripta della Basilica di San Nicola, che custodisce le spoglie del santo. Allagamenti e frane anche in Calabria, Campania e Sicilia. Lo sport, Formula 1, Max Verstappen, dopo aver vinto la sprint race, conquista la pole nella gara lunga del Gran Premio di Singapore. All'olandese della Red Bull seguono le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto posto per la Mercedes di Kimi Antonelli, poi le McLaren di Norris e Piastri. Russell sesto, partirà però ultimo per cambio della Power Unit. Calcio, dopo 3 settimane di stop, torna alla Serie A. Ad aprire la 6ª giornata, la vittoria del Genoa per 2-1 sulla Fiorentina. In questi minuti in campo Inter-Parma, alle 20:45 il terzo anticipo Napoli-Frosinone. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, Kiss Kiss a tutti.
4: Kiss Kiss Play Chart.
5: Kiss Kiss Play Chart.
4: La classifica della musica più bella. Di Radio Kiss Kiss.
0: È sabato, sono le 18 e adesso possiamo ufficialmente cominciare a pensare alla nostra serata. Per le prossime 2 ore abbiamo una missione, che è quella di scoprire quali sono le 40 canzoni che avete amato di più di questa settimana, quelle che abbiamo suonato invece maggiormente su Radio Kiss Kiss. Ci sono new entry, grandi conferme, salite, discese e soprattutto una domanda: chi sarà sul podio? Chi sarà in vetta alla Kiss Kiss Play Chart? Ben ritrovati, io sono Adriana Petro, saluto subito Pica che si occuperà della parte tecnica e vi ricordo che la musica più bella potete anche guardarla su Kiss Kiss TV al canale 158 del digitale terrestre. Siamo pronti, per cui partiamo subito dalla posizione numero 40, c'è Tommaso Paradiso.

fare Coca-Cola, la canzone di Tommaso Paradiso che questa estate ha anche conquistato il podio della Kiss Kiss Play Chart. La ritroviamo alla posizione numero 40, alla 39 c'è Noemi, ma subito alla 38 Martin Garrix insieme a U2. Questo pezzo è spettacolare, si chiama Firefly.

Paris, la canzone di Martin Garrix insieme a U2 nella Kiss Kiss Play Chart, l'abbiamo inserita alla posizione numero 38. Saliamo e lo facciamo con Gaia, l'avete già riconosciuta, no? Bossa Nostra.

Grazie Gaia per questi suoni che un po' ci trasportano in un'altra realtà, in un'altra cultura. Posizione numero 37 all'interno della Kiss Kiss Play Chart. Alla 36 ritroviamo invece Mark and Cremant con i The Colors e Serena Brancale con Partenope, ma subito la prima new entry di questo sabato. Posizione numero 35 per Taylor Swift che torna con Patient Zero.

0: Sei già trendzonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Trendzone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Yes. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
8: Acqua in bocca.
7: Ah, non me lo vuoi dire?
8: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
9: Yes, yes. Da Expert, il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
10: Expert. Gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
10: Kiss, kiss.
11: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Kiss, kiss.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto.
14: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
0: Kiss Kiss!

Lucia sono un duo di DJ con base ad Amsterdam, li abbiamo conosciuti proprio questa estate e il nome arriva da due parti dei loro nomi messe insieme. Si chiama Talk to You, è stato un successo indiscusso della stagione estiva 2026. Saliamo, scaliamo la Kiss Kiss Play Chart, una canzone bellissima, posizione numero 30 per Joliet insieme ad Achille Lauro, il titolo è Per noi.

artista emergente britannico, si chiama Chris De Sarandi, ci sta già facendo innamorare del suo stile e della sua musica con Good Old Days. Saliamo e abbiamo Karol G e Bruno Mars.

collaborazione insieme. Ma quanto sono fighi, quanto sono belli Karol G e Bruno Mars. Tra l'altro la loro esibizione live è il video che accompagna il loro singolo dal titolo Still. La novità è che Karol G per la prima volta canta completamente in inglese. L'abbiamo ritrovata all'interno della Kiss Kiss Play Chart, posizione numero 28. Grazie mille a tutti voi per averci scelto anche in questo sabato. Io sono Adriana Petro, vi accompagno appunto fino alle 20. Alla 27 invece ritroviamo Emma con Fabri Fibra, questa è Antidroga.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
6: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. 2 giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argendamico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme.
7: Kiss, kiss. Da Expert, il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
9: Kiss, kiss.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Kiss, kiss. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
0: Kiss Kiss! Oh, ma so. Radio Kiss.

Bruno Mars con Oh My Soul nella Kiss Kiss Play Chart. Questa settimana è alla posizione numero 24. Saliamo, andiamo alla posizione numero 23 con il nuovo capitolo musicale di Ligabue, aperto proprio da Qualcosa per te.

qualcosa per te, Ligabue. L'abbiamo inserita nella Kiss Kiss Play Chart, la classifica della musica più bella, alla posizione numero 23. Continuiamo a salire, posizione numero 22, con Sienna, Spyro, arriva Great Expectations.

una maturità artistica che non è tipica di una ragazza di 21 anni, perché questa è l'età di Sienna Spyro. Ci regala quest'altro pezzo meraviglioso dal titolo Great Expectation, inserito nella Kiss Kiss Play Chart alla posizione numero 22. Posizione numero 21 invece per Ariete, Angelina Mango, un'altra bella scoperta delle ultime settimane. Che bella vita è la loro canzone. Ma andiamo subito alla posizione numero 20, altra novità per Biagio Antonacci, che collabora con Safe, questa è Spiritualette.

emozioni, due mondi musicali diversi e una canzone che prova a metterli d'accordo. Biagio Antonacci e Safe, che sono anche la loro prima collaborazione in Spiritual E, è un brano che parla di condivisione, di rispetto e della musica come quella cosa capace, almeno per qualche minuto, di farci sentire tutti dalla stessa parte. New entry in classifica, posizione numero 20, altra novità di qualche settimana fa, posizione numero 19 per un artista, anche lei molto giovane, è slovacca, si chiama Adela, sono sicura che sentiremo parlare di lei. Il titolo del suo singolo d'esordio è Ain't in LA.

0: posizione numero 19 in classifica con Ain't in LA. Adesso spazio alle news, a tra poco.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Un saluto e bentrovati. In Medio Oriente decine di persone sono rimaste gravemente ferite in un attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh. Il tutto è avvenuto dopo che la coalizione a guida saudita a sostegno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale aveva annunciato il lancio di un'operazione su vasta scala contro i ribelli filoiraniani Houthi. Intanto da questa mattina almeno 6 palestinesi, tra cui una bambina di 8 anni, sono stati uccisi dalle forze israeliane in diverse zone della striscia di Gaza. Dopo le aspre critiche del leader ucraino Zelensky in merito all'accordo per la sospensione delle sanzioni al diesel russo raggiunto fra il presidente Trump e Vladimir Putin, Washington ha minacciato di mettere fine alla condivisione delle informazioni di intelligence con Kiev se continuerà a colpire le raffinerie di petrolio russe. A paventare la misura sarebbero stati gli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner, nel corso dei colloqui con la controparte ucraina a Miami. L'uragano Isaias, che sta colpendo il sud degli Stati Uniti, ha provocato 2 vittime nello stato dell'Alabama, mentre sono quasi 1 milione i cittadini senza energia elettrica. I venti fortissimi, le piogge torrenziali hanno sradicato alberi, spezzato pali della luce e sparso detriti che bloccano le vie d'accesso ai soccorsi. E in Italia il maltempo continua ad imperversare, sversa il sud con piogge intense e temporali che stanno provocando allagamenti, disagi e criticità in diverse zone. Da domani le previsioni indicano un leggero miglioramento, ma l'allerta rimane arancione sulla Puglia centro-meridionale. Giornata di cortei oggi per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale per esprimere solidarietà al popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio hanno sfilato i serpentoni in diverse città, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Decine di iniziative pro Gaza si tengono in contemporanea in molte città europee, con manifestazioni tra le altre anche a Londra, Parigi e Zurigo. È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita la bambina di 18 mesi che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri. Lo sport, calcio con gli anticipi della 6ª giornata di Serie A. Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina, prima vittoria in campionato per i rossoblù. Ora in campo Inter Parma alle 20:45, il Napoli al Maradona attende il Frosinone. Formula 1, Max Verstappen in versione cannibale al Gran Premio di Singapore. Dopo la vittoria in sprint race, l'olandese della Red Bull ha conquistato anche la pole nella gara lunga di domani. Dietro di lui solo rosso Ferrari, secondo Leclerc terzo Hamilton, quarta posizione per la Mercedes di Kimi Antonelli. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Questo è il nostro viaggio musicale del sabato, che parte alle 18 e finisce alle 20, la nostra seconda ora insieme, quella che poi ci farà scoprire anche i pezzi in assoluto più forti del momento, il nuovo podio e anche la vetta della Kiss Kiss Play Chart. Grazie alla nostra redazione per averci dato anche questa volta tutte le news più importanti dall'Italia e dal mondo. Io sono Adriana Petro e si riparte con la posizione numero 18, occupata da Hugh Galliman Angel e Ultranate. Questa è Moving to the

È Ugel perché è francese. Iman Angel e Ultranate che ci hanno regalato questo pezzo meraviglioso per quest'estate. Moving to the Sun che ancora occupa la posizione numero 18 tra i brani più forti del momento. Saliamo, lo facciamo invece con la posizione numero 17, cioè Ultimo con Tutto.

poi lui si chiede una cosa legittima: cosa significa esattamente avere tutto? Se l'è chiesto proprio di ritorno dal suo concerto, il raduno degli ultimi davanti a 250.000 persone, ed è venuto fuori questa canzone. Arrivano The Bowser con Love My

Che poi che bella quella sensazione di quando ci sentiamo effettivamente un po' stupidi di fronte ad una nuova relazione, la fase dell'innamoramento. Olivia Rodrigo con Stupid Song, ma subito Elisa, questa è Kings.

0: conosci? L'ironia che non ti aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
2: Kiss Kiss. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Kiss Kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Kiss Kiss. Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
8: Amore, non rompere le uova.
6: Kiss Kiss.
9: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
6: Kiss Kiss.
9: Della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
6: Kiss Kiss.

0: Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Kiss Kiss! La musica più bella suona solo

Baby Steps, la canzone di Olivia Dean, posizione numero 11 nella Kiss Kiss Play Chart. Ancora una volta buon sabato a tutti voi, buon tardo pomeriggio, buon weekend, rilassatevi, mettetevi comodi oppure fate cose, ma tenete sempre con voi Radio Kiss Kiss, perché il sabato c'è questa selezione musicale che tiene conto appunto di tutti i pezzi più forti del momento e inseriamo anche le new entry. Saliamo posizione numero 10, siamo nella top 10 per le Cat Say, che stanno facendo impazzire grandi e piccini. Il loro singolo è Animal.

0: Le Cazzai con Animal inseriscono nel video anche Demi Moore, e poi sapete, nella scrittura di questo pezzo c'è anche Ed Sheeran. Saliamo, Julie Bresh con Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Si chiama proprio Serenamente, il pezzo che vede insieme Julie e Bresh parla di una cosa che forse dovremmo imparare tutti, cioè non avere sempre bisogno di controllare ogni cosa, ma ogni tanto lasciarsi andare. L'abbiamo inserita in classifica ed è alla posizione numero 9 in questo sabato. State ascoltando la classifica ufficiale di Radio Kiss Kiss, si chiama Kiss Kiss Play Chart. Mettiamo in fila con relativa posizione tutte le canzoni che avete amato di più questa settimana. Saliamo posizione numero 8 per una ex numero 1. Sto parlando di Peggy Goo e Era Star con Buon

Una sola parola ma divisa in due. Woman è spezzata e wo virgola man. Questo è il titolo che hanno pensato Peggy Gou e Ayra Starr per la loro prima collaborazione e sono alla posizione numero 8 nella Kiss Kiss Play Chart. Continuiamo a salire, andiamo subito alla posizione numero 7 dove troviamo Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

0: 14 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss. E
8: sei partito per Napoli per un weekend romantico?
9: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
8: E tutte quelle persone nella foto?
9: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
8: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Waits non ha perso tempo a salire subito in classifica e questo weekend la ritroviamo alla posizione numero 6. Saliamo ancora, lo facciamo invece con la posizione numero 5, occupata questa volta da Cesare Cremonini con Paparazzi.

0: parli più.
1: C'è questo pezzo, proprio un'energia da band inglese appena uscito da un garage. Lui gioca sul confine tra quello che è vero e quello che sembra vero. Bravo ancora una volta Cesare Cremonini, posizione numero 5 per lui, ma subito c'è Summer. It's

ascoltando la Kiss Kiss Play Chart. Qui vi suoniamo solo la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ci lasciamo alle spalle la posizione numero 4 occupata da Sombra. Andiamo alla 3, siamo sul podio. Marrakesh e Gue con Casini.

numero 1 di sabato scorso, adesso la ritroviamo alla posizione numero 3, Marrakech e Gue con Casini. Si sale e lo facciamo con la posizione numero 2, lei è fortemente in hype. Ancora una volta, sto parlando di Madonna, questa è Dance at Rea.

Freschi Splash Art di questo sabato. Io vi do appuntamento sabato prossimo, sempre tra le 18 e le 20, sia su Radio Kiss Kiss che in TV su Kiss Kiss TV al canale 158. Vi lascio con la nuova numero 1, occupata da Ernia con Dedica. Da Adriana Petro, Kiss Kiss a tutti, ciao! Che nome dai d'un

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
2: Yo, everybody.
1: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Ritorna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
1: Oktoberfest Calabria!
0: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
2: Da Expert, il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a €399.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Il 10 e l'11 ottobre all'Acquario Romano di Roma torna il Fanpage Rumore Festival. Due giorni di incontri, idee e approfondimenti con ospiti come Roberto Saviano, D'Argento Amico, Francesca Albanese, Stefano De Martino, Francesca Michielin e tanti altri. Ci vediamo alla seconda edizione del Fanpage Rumore Festival. Facciamo rumore insieme. Kiss Kiss.
7: You're my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Say girl, I know you a little too tame. Tell them you find a little something fresh, I know.
6: La musica più bella suona su

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi ti accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Yes, yes.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bra.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Kiss, kiss.
11: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37, 256 giga a €329,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 2000 pezzi disponibili.
10: Kiss, kiss.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: Ehi, hey, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: La musica più bella, una hit dopo l'altra. La notte vola.

0: baby, do that conga.
1: Il mondo cambia ogni giorno. Rita Manzo te lo racconta ogni sera in
2: Portami a casa, Kiss Kiss.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21. Solo su Radio Kiss Kiss.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Kiss, kiss.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Kiss, kiss.
6: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
4: Kiss, kiss.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Yes, yes.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
11: Ristora.
10: Capsule per ogni ora.
1: Kiss Kiss.

0: mezz'oretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9 il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss, kiss. Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
4: Yes, yes. Da Expert il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 350 pezzi disponibili.
6: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transone con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Kiss Kiss. Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Kiss Kiss. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
0: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella. Suona su.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: 12 alle 16 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ehi,
0: hai visto questi prezzi?
1: Mai!
0: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa. Kiss Kiss.
2: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
3: Oktoberfest Calabria!
2: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. La musica più bella

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
4: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
3: Kiss, kiss.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: Kiss, kiss.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Kiss

0: è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Kiss, kiss.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Kiss, kiss.
6: Da Expert, il mese dell'expertiversario. Inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.
1: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
8: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
7: E tutte quelle persone nella foto?
8: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
7: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
1: Kiss.

0: di te.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Kiss.

La notte vola, la colonna sonora delle tue emozioni. Scappa da

0: giorno si vede dal mattino, allora è Good Morning Kiss Kiss. Dalle 9 alle 12, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Let me tell you.

Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis.

C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.